0: ha bevuto diversi bicchieri di vino.
1: Sì, siamo magari in gruppo qua.
0: Sì, poi.
2: RDS, buongiorno, sono Giuseppe da Piacenza. Io ho dormito 4 ore, alle 5.45 comincerò il turno di lavoro, lo finirò alle 12.45, andrò a Malpensa, prenderò l'aereo e andrò in Sicilia, quindi anche se ho dormito poco, magari è giustificata la cosa. Ciao.
1: Oddio, vabbè, la ricompensa.
0: Ciao, la ricompensa, poi lui dice nel weekend poi dormo. Io ti do la bella notizia, il recupero del sonno è solo parziale, dormire 10 ore nel weekend non annulla completamente gli effetti di una settimana passata a dormire 4-5 ore.
1: Ma
0: è una bella notizia.
3: Buongiorno ragazzi, Barbara dalla provincia di Rieti. Ciao, io non voglio far torto a nessuno, ma vi faccio un esempio. Ieri sono tornata dal lavoro verso 1:30 a casa, ho mangiato, ho schiacciato un pisolino di 2 ore. Ieri sera credo di essermi addormentata intorno alle 9. Ho fatto un'unica tirata. Ciao.
0: Capito, però non vuole fare torto a nessuno. Beh, un po' ci rosichiamo, però.
1: Ha dormito tanto.
0: Ha dormito il giusto,
1: Ho fatto difficoltà a seguirla.
0: Sentite cosa ha detto? Schiacciare un pisolino. Fra poco vi dirò anche perché si dice schiacciare un pisolino.
1: Non lo sentivo dall'82, guarda.
0: Arriva dalla Toscana, vai, fra poco, intanto c'è la novità.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music. Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS.
7: Giselle, image mi di pile.
8: Encore un dimanche qui s'achève.

0: L'ancosfera e basta, mi fa impazzire su RDS. Buongiorno amiche, buongiorno amici, questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe.
1: Buongiorno.
0: Allora, eravamo su schiaccio un pisolino.
1: Ah, ecco, è vero. Ecco, ah.
0: L'idea di schiacciare deriva dall'antico toscano schiacciare con la T.
1: Ok.
0: Che è una leggenda popolare, ci racconta di che gli artigiani fiorentini riposassero durante il raffreddamento delle colate d'oro, sai,
1: mentre uno aspetta.
0: E quel momento era chiamato schiacciata.
1: Ok.
0: Dalla st è diventata schiacciare, quindi ce lo siamo inventato.
1: Mi faccio una schiacciata.
0: Una schiacciata, okay. Che è diventata una schiacciare.
1: Schiacciata vuol dire anche altre cose, no?
0: Una schiacciata forse fa sesso? La schiaccio si dice così in
1: dice,
0: Nord Italia?
1: Vero.
0: Nord Italia?
1: Sì, penso di sì.
0: Fateci sapere al 388-22-38822 se schiacciare in Nord Italia vuol dire questo, oppure al sud anche, al centro sud, non lo so. Vediamo un po', vi lasciamo il numero, fatene buon uso, sapete l'argomento è delicato, quindi trattatelo come si deve, dai.
1: 388-22-38822.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché?
5: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.

0: fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
12: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
16: L'Italia è meravigliosa con i diversi dialetti, i modi per dire fare l'amore. Siamo partiti da schiacciare, okay, e da lì è nato tutto. Cioè c'è veramente un mondo. Dai.
17: 38822 38822.
18: Alba dei pazzi viventi.
19: Dalle 5 alle 7.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Strambella su Spirits RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania, con Beppe. Buongiorno. Allora, tutto è nato da quando abbiamo sentito un messaggio di, si parlava di sonno. Uh-huh. Si partiva da lì, quanto dormi, quando non dormi. Una nostra amica ha detto: ho fatto una schiacciatina, cioè, okay, nel senso che ha dormito, si dice ho schiacciato un riposino. Da lì ci è venuto il dubbio: ma si dice anche per altre cose schiacciare?
1: Ecco, ed effettivamente schiacciare è utilizzato per altri significati.
0: Andando in giro per l'Italia abbiamo scoperto che...
2: Buongiorno. Sono Tiziano da Carrara. Ebbene sì, significa anche fare all'amore. Infatti c'era un comico, Fubelli, sì, che diceva: non ho schiacciato!
0: È vero, scintilla, okay, è vero.

0: È vero, è vero, ma è schiacciato, adesso me la ricordo. Poi.
1: Ma non solo a nord, anche in Sicilia si dice.
0: Ah, come si dice?
1: Schiacciau, misimani. Altri miau.
0: Miau.
1: Ah, quanti modi coloriti ci sono.
0: Miau.
2: Misimani è carina.
0: Sì, un siciliano che dice miau, non ce lo vedo. Non ho capito.
1: Anche sambaccau, che in maniera letterale significa l'ha imbarcata, vuol dire l'ha presa.
0: Molto bene. Sì, l'ha imbarcata.
2: Ha fatto acqua.
0: Sì. Okay. Allora, tu hai dei suoni molto carini.
2: Allora, in piemontese si dice Fais l'amour.
0: Oppure, molto francese.
2: Oppure Andea Cit.
0: Okay.
2: Poi c'è il lombardo Fais l'amour, figa.
0: È uguale, c'è aggiunto figa alla fine, ma è uguale.
2: Il romanesco invece, aspetta che faceva ridere, era no, era da te, fa l'amore. Napoletano, la prima non la posso dire, che comunque ha a che fare con le chiavi,
0: sì, chiaro.
2: E poi inchiodare, oppure il napoletano è faticam insieme.
0: Io c'ho il napoletano anche azzeccarsi, c'ha azzeccam.
2: Sì.
0: In Sicilia, oppure arrimanare in linzola, rimescolare le linzola.
2: Ah, carina questa.
0: Scaldare olietto in calabrese. Sfraciullare olietto, addirittura lo devi massacrare quel letto, cioè orca miseria, in pugliese, il Veneto far baruffa sotto le cave, cioè fare confusione sotto le coperte. In Lombardia fare la lotta col materasso.
2: Che carino.
0: Emilia Romagna fare un giro di valzer, vedi che la sono delicata.
2: Romantico.
0: In Toscana fare la rumba.
2: Mi piace
0: questa cosa qua. L'importante è farlo, perché se non si alza il PIL, signori, son guai.
2: Guai seri proprio.
3: Esatto. L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Summer Funk.
1: Francesco Gabbani, mi viene da ridere perché in Toscana ci scrivono, in Toscana si dice la sitromba.
2: Ah beh sì, questo si capisce.
1: Perché eravamo sui dialetti, sui modi diversi di dire, perché tutto è partito da schiacciare un sonno, un pisolino, e da lì e diciamo, ma schiacciare vuol dire anche altro. Andiamo a chiudere perché sono quasi le sei, quindi non vorrei che poi qualcuno...
2: Siamo borderline.
1: Orecchie delicate, sentiamo.
3: Buongiorno amici di RDS, permettetemi di correggervi. In

0: napoletano fare l'amore si dice Ascia America.
1: Ascia America.
2: Ascia America mi piace.
1: Ascia America, cosa vuol dire?
2: Cioè, vedo l'America.
1: Ah, dici? Ascia
2: come
1: America.
2: La Nannini.
1: Ah, vedi?
2: Ti vedo l'America.
1: Vedo l'America.
3: Piemontese si dice anche Anduma Ciulè.
2: Ecco, sì,
3: Anduma
2: è vero.
3: Anduma Ciulè.
1: Andiamo
2: un po' romantico, ma effettivamente.
1: Vabbè, dai, chiudiamo quest'ora perché la prossima si apre subito il chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. La Pazzo Bag è per voi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS.
1: Ma culene,
3: eh? Dai, tu ma ciulè.
2: Va bene.
1: Vabbè, dai. Fai sto sforzo, su.
2: Quasi le 6 del mattino, amici, buongiorno. Beh, sono belli, buoni propositi per il weekend,
1: sì,
2: devo dire.
1: Sì, sì, sì. Che poi alla fine non...
2: non si concretizza,
1: secondo me no,
2: però già avere insomma qualche idea,
1: ma
2: no?
1: Già che ci parli, parli, che ci pensi, va bene così. Allora, l'alba dei pazzi viventi vi regala la Pazzo Bag con l'appuntamento chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. La parola d'ordine, la password è Baciule.
2: Ok.
1: Baciule,
2: il vostro nome.
1: Baciule.
2: Ok, il nostro il vostro nome, la vostra città. Baciule al 388-22-38822.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Estate 2016.

0: Feeling, Justin Timberlake, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, abbiamo il chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ospitiamo il nostro amico molto interessante, si chiama Antonio da Verona. Allora, sigla!
1: Chi non c'è, non c'è, chi è stato,
0: e chi è stato, non è.
2: Allora, oggi ospitiamo Antonio da Verona, che lavora in un'azienda agricola. Ciao Antonio, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno, ciao Beppe, ciao Melania.
0: Ciao Antonio, ciao. Stai già andando per campi?
3: Sì, sì, cominciamo presto la mattina perché così c'è fresco e siamo con un po' più di grinta.
0: Azienda vinicola, vero? Valpolicella.
3: Sì.
0: E come mai si va così presto? Per,
3: In questo periodo adesso stiamo facendo un po' di potatura verde, si chiama così. Tracci che si allungano, vanno un po' potati, mettiamo un po' in ordine.
2: Tagliati, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Si taglia, sì, okay,
0: sì, sì. Sì, sì. Filari quelli bassi o quelli alti? Quelli a tetto?
3: No, abbiamo la pergola,
0: La
2: pergola.
0: Okay.
2: Cioè, per chi non ne sa come me, ci sono filari che sono in alto sul tetto, altri che sono un po' bassi,
3: sì.
2: Giusto?
3: Esatto.
2: Ok, no, dico per il popolo, spiego, perfetto.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Esatto.
2: Ok, ok. E la qualità dipende anche dall'altezza, no?
0: Beh, dal tipo di sole che hai e quindi decidi se metterli in quello.
3: Diciamo che si può allevare qualsiasi varietà, anche con il Guyot, che è quello francese, quello più basso, ma qualsiasi pianta si può portare sia bassa che alta, insomma.
2: Ok, sì, va bene, chiaro.
0: Allora, la produzione di vino, non so se avete letto anche lo champagne, dimezzata la produzione di uve da champagne.
3: Anche noi abbiamo da disciplinare, quest'anno hanno abbassato le quote per l'amarone, infatti.
0: Ma non si vende? Cioè produciamo più vino di quello che serve, sostanzialmente.
3: Esatto, quindi adesso si è un po' fermato il mercato, diciamo che è più lento. D'estate il rosso si beve meno che il bianco.
2: Certo. Però uno lo prepara per l'inverno, no? Fa scorta, insomma.
3: Sì, la stagione, diciamo che quest'anno è abbastanza avanti, comincia un po' a maturare l'uva, comincia a vedersi qualche chicco rosso.
0: Okay.
3: È un po' presto, però col caldo così la stagione sta andando un po' tanto avanti.
0: Antonio, ci sai anche dire più o meno com'è, come sarà quest'anno il vino? Che annata è?
3: È un po' secca perché non anche qua da noi c'è tanto caldo, non piove e...
2: Ok.
0: Vabbè,
2: mi dispiace, devo dire, perché poi l'amarone è buono anche.
0: Valpolicella che produce ottimi vini. I vini italiani, i vitini italiani sono straordinari. Vabbè, Antonio, noi ti salutiamo, ti mandiamo la pazzo bag. Grazie per essere sempre con noi.
3: Buona giornata, ragazzi.
2: Ciao, grazie. Antonio.
0: Ciao,
2: un bacio.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: te la tira quella. Ex Ambassadors, Renegades su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Oddio, ragazzi.
0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, l'ultimo buongiorno. Giorno non solo della settimana ma anche della stagione 2025-2026 per Melania Grimano dell'alba dei pazzi viventi.
1: Sì, è vero,
0: ragazzi, si va in ferie, eh?
1: Si va in ferie, ma non sono pronta, devo
0: non
1: dire la
0: pronta.
1: Verità, no.
0: Alle ferie. No. Sai cos'è? Che secondo me le prime due settimane devi ancora capire chi sei quando sei in ferie.
1: Sì, ma
0: poi inizi un po' a...

0: faremo qualche lavoretto, ma poi le ferie con la famiglia, ragazzi, ma che vacanze sono? Cioè, nel senso, tutto bello, ma.
1: Io dico sempre: andare in vacanza con la famiglia significa spostare gli stessi problemi da una città all'altra.
0: Bravo. Stesse dinamiche. Infatti, lavorerò ad agosto da sola qui a Roma e penso che le mie ferie saranno proprio quelle.
1: Sono le vere ferie, che vai a dormire quando vuoi, mangi quello che vuoi, non devi stare a pulire tutte le cose degli altri.
0: Cioè, io devo fare la valigia per tre oggi, ragazzi. Vabbè, comunque, a parte questo.
1: Le ferie sono di destra o di sinistra, se volessimo fare una roba politica?
0: Oddio, così generalizzando.
1: Le ferie secondo me sono più di sinistra che di destra.
0: Io dico nell'immaginario collettivo.
1: Hanno fatto queste domande di questo tipo all'intelligenza artificiale. Come sapete, di intelligenza artificiale ce ne sono diverse. C'è, che so, ChatGPT, Cloud, Grok, Gemini o Gemini, se volete pronunciare così, no? E hanno chiesto loro all'intelligenza artificiale tipo domande sul salario minimo, che è la cosa che divide molto probabilmente destra, quelli di destra da quelli di sinistra,
0: vero.
1: No? E quindi un chatbot, cioè proprio l'intelligenza artificiale, può darti una risposta che sia di destra o di sinistra. Uno dice: però l'intelligenza artificiale
0: è
1: non
0: neutra.
1: Pensa, dovrebbe essere neutra. Col cavolo.
0: Quindi anche l'algoritmo ha una ha una preferenza.
1: Io so, ci sono alcuni politici che sono molto populisti, che poi magari ci stanno ascoltando, sai come la cavalcano sta cosa oggi?
0: Ah, dici?
1: Allora, io la dico, però è così.
0: Allora, mica sei tu,
1: ChatGPT. Io ripeto le cose come stanno scritte qui. ChatGPT per l'80% sceglie risposte di sinistra.
0: Ah, ok.
1: L'80%.
0: Non c'è nessuno dietro, scusate, che lo fa. Cioè, non c'è qualcuno che comunque in qualche modo imposta. Cioè, l'algoritmo, no? Ha una mente, c'è un cervello umano dietro o è una cosa così astratta?
1: Non dovrebbe avere idee personali né politiche.
0: Però ce l'ha.
1: Bisogna capire come costruisce le risposte, evidentemente come è stato organizzato.
0: Okay.
1: Quindi ChatGPT comunista. È comunista.
0: Tu cosa chiedi all'intelligenza artificiale per la maggiore?
1: Cose di lavoro.
0: Oh, okay.
1: Cloud, 43% le risposte sono di sinistra. Di destra niente, però.
0: Zero.
1: Quindi può andare al centro, ma a sinistra. Grok è l'unico che si divide fra destra e sinistra.
0: Okay.
1: E Gemini un 7% di sinistra, per il resto sono neutre.
0: Ah, ok.
1: Quindi diciamo Gemini o Gemini neutro, Grok abbastanza neutro, Cloud 43% di sinistra e il resto neutro. Quindi per niente a destra, ChatGPT a destra proprio per niente, 80% di sinistra.
0: Okay.
1: Quindi nessuno va a destra sostanzialmente. Ok?
0: Va bene.
1: Facciamo una prova.
0: Perché le rotonde?
1: Facciamo una prova.
0: Vai.
1: Aspetta, che cosa vogliamo chiedere a ChatGPT? Lo faccio in diretta.
0: Vediamo cosa possiamo chiedere?
1: Allora, secondo te le ferie secondo te sono un argomento per chi vota a destra o vota a sinistra?
0: Sentiamo la risposta.
1: Vediamo un po'.
0: Vai. Sentiamo.
1: Aspetta, alza un po' la voce, riusciamo a sentire?
2: Certo. Se intendi come si definiscono in modo colloquiale gli elettori di destra o sinistra, ecco qualche esempio. Per la destra si dice elettore di destra, conservatore, dice.
1: Aspetta, rispondimi sul fatto se l'argomento vacanze, ferie è un argomento di destra o di sinistra.
0: Sentiamo,
2: No, parlare di vacanze, ferie non è proprio né di destra né di sinistra. Dipende da come la imposti. Per esempio, se parli di diritti dei lavoratori e tutele, storicamente è più legato alla sinistra. Se parli di turismo, impresa, flessibilità aziendale.
1: Ok, questo è ChatGPT. Senti, ChatGPT, tu sei di destra o di sinistra?
2: Io non ho un orientamento politico, però posso aiutarti a capire le differenze tra le varie posizioni o a preparare contenuti equilibrati per la radio.
1: Hai ragione, a posto.
0: Qui Marco l'ha messa, però.
1: Bravo, buongiorno.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: A me sta ChatGPT più che di destra o di sinistra, mi sembra quanto paracula. Ciao.
1: Ciao, bisogna stare nel mezzo, sì, è così. L'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Non volevamo dimostrare niente, sono dei dati che sono stati pubblicati e pare che le risposte di alcuni chatbot siano più verso sinistra che verso destra. Vabbè.
2: Abbiamo fatto una prova.
1: Allora, Sonia da Fabriano che sostiene che la voce di ChatGPT che ho fatto sentire prima sia di una mia amica.
2: Ma infatti.
1: Perché ormai sono normalizzate.
2: L'ho commentato anch'io, sembra proprio friendly, proprio carino, simpatica.
1: L'intelligenza artificiale ruba anche le nostre voci. Lo fanno.
2: La mia non credo che.
1: Lo fanno.
2: Sai che se la rubano la mettono in contesti diversissimi.
1: Meraviglioso. Va bene, vediamo un po', per cosa utilizzate l'intelligenza artificiale? Che tipo di domande fate? O se volete mantenete anche l'anonimato, messaggi vocali brevi, cambiate la vostra voce, capito? Così non vi riconosciamo, se volete. Dai, 38822.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Perché?
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
14: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
15: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.

0: Alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Roberta Lupi.
4: Buongiorno.
3: Le news.
5: Iran, Stati Uniti, raid reciproci senza sosta. Trump si è detto pronto a nuovi massicci attacchi contro la Repubblica Islamica. I paesi del Golfo hanno chiesto all'ONU di adottare urgentemente una risoluzione che imponga la fine immediata degli attacchi di Teheran, riconoscendo il diritto alle nazioni colpite dai suoi missili e dai suoi droni di difendersi. Il Consiglio dei Ministri vara il cosiddetto disegno di legge antimaranza, presunzione di imputabilità anche per i minorenni. Colpiamo chi li sfrutta come manovalanza per i propri affari, ma anche quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla, afferma Giorgia Meloni, critiche dall'opposizione. In corso lo sciopero ferroviario indetto da diverse sigle sindacali autonome. La protesta si concluderà alle 21. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali sia stamattina che stasera. Ancora qualche giorno per il nuovo OCT della Nazionale di Calcio. L'annuncio potrebbe arrivare la prossima settimana. Interlocutorio l'intervento dei nuovi vertici federali dopo l'assemblea di Lega a Milano. Paolo Maldini ha di fatto smentito la richiesta di 20 milioni da parte di Pep Guardiola. Il presidente Giovanni Malagò, ribadendo la condivisione delle scelte col direttore tecnico e con Leonardo, ha spiegato:
6: c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Non dobbiamo recuperare questo gatto che è evidente sotto gli occhi di tutti.
3: Questa è RDS.
7: Intelligenza artificiale. Mi ha scoperto tramite un articolo di giornale che le risposte sono più di sinistra che di destra. Allora abbiamo visto un po'. Cosa chiedete all'intelligenza artificiale, ai bot? 38822, 38822, ne parliamo fra poco.
8: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua

0: Living on my own, Freddie Mercury su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Eravamo sull'intelligenza artificiale, uno studio dice che le risposte sono più di sinistra che di destra, però insomma questo lo dice una ricerca, cioè noi riportiamo le cose come stanno, cioè non è che ci reinventiamo o diamo una nostra interpretazione. Quali sono le domande più assurde che si fanno all'intelligenza artificiale?
1: Domande più assurde, sentite: è normale parlare con la moca mentre fa il caffè?
0: Questa mi sa che l'ho fatta io.
1: Sì, eh.
0: Messa in memoria.
1: Esci. E poi, perché la pizza riscaldata è più buona la mattina dopo?
0: Ah, vedi, queste sono le domande intelligenti che l'essere umano fa all'intelligenza artificiale. Sì. Vediamo un po', sentiamo le voci degli ascoltatori dell'Alba dei Pazzi Viventi. Cosa chiedete all'intelligenza?
2: Ciao, io mi sto trovando benissimo con l'intelligenza artificiale per quanto riguarda i viaggi. Chiedo a lei posti belli da vedere e lei mi organizza tutto il viaggio.
0: Anche noi abbiamo fatto ieri per degli spostamenti per serate, effettivamente ti aiuta tanto l'intelligenza su questo, sì.
3: Io uso l'intelligenza artificiale solo ed esclusivamente per dimostrare al mio capo gli errori che commettono nelle buste paghe, di come regolano il lavoro, eccetera, eccetera.
0: Amica, attenta, perché anche l'intelligenza artificiale sbaglia. Sì, quindi va ricalcolato, va rivisto. E prima di andare dal capo e fare capo, guarda, cioè fai attenzione, ricontrolla.
4: Beh, io grazie all'intelligenza artificiale su alcuni comportamenti di una mia

0: ormai ex partner, sono riuscito a capire alcuni comportamenti, diciamo così, non proprio lineari.
1: Ecco, quindi ha capito.

0: Capito, però siamo svogliati, eh.
1: Insomma, tu ti leggi, metti a leggere tutte le clausole, tutte le cose, vai, ChatGPT, vai veloce. Cioè,
0: va bene, va bene.
2: Buongiorno RDS, sono Patrizia.
1: Ciao Patrizia.
2: Io utilizzo l'intelligenza artificiale un pochino per tutto, diciamo, sia per volte aiuto nel fare i compiti per mio figlio.
1: Anch'io.
2: Che ha fatto le medie. O anche semplicemente per scrivere una lettera in modo più accurato.
1: Sì,
2: o per qualsiasi domanda.
1: Okay. Per esempio, divisioni a due cifre. Intelligenza artificiale, perché mia mamma e mia figlia fa: papà, ma questo è giusto. Aspetta, amore, aspetta, facciamo una foto.
0: No, vabbè, ragazzi. Io leggevo di Orietta Berti adesso. Fa le canzoni con l'intelligenza artificiale. Però finché la barca va,
1: quella,
0: capisci?
1: Non troverai mai canzoni così con l'intelligenza artificiale.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
3: Niente, io lo uso specialmente quando sono a pattuto. E mi dà molti consigli, mi trovo bene e sono riuscito, ecco, a trovare un piccolo equilibrio.
1: Attenzione, dai, non sostituite l'intelligenza artificiale con uno psicologo, cioè, perché è un grave errore.
0: Carino, no? Che dice: quando sono un po' triste, giù di morale, abbattuto, mando un messaggino, comunque chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Quindi l'intelligenza artificiale tende a sostenerti un po'.
0: Ma no, ma almeno questo,
1: sì, che non è vero. No, adesso non voglio smontare, però
0: non c'è nessuno.
1: Non c'è nessuno dall'altra parte. Quindi va bene, dai, non ci dobbiamo. Questa materia qui, quella psicologica, va data in mano a chi ha studiato,
0: giusto,
1: per poterlo fare.
0: Giusto,
1: dai.
0: Giusto.
1: Buongiorno,
4: l'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Passenger, Alex Warren su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Mel, andiamo a giocare a contachilometri.
1: Giochiamo a contachilometri, quindi tra poco vi daremo tre cifre che devono corrispondere alle ultime tre del vostro contachilometri. Ovviamente vi fermate in sicurezza, scattate una foto e ce la inviate al 38822 38822. I numeri però li daremo tra poco.
0: Sì, subito dopo il notiziario, seguiteci.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo.

0: e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
2: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese. Spazio
5: occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
7: Roberta, buongiorno, veniamo da te.
8: Buongiorno.
7: Redazione RDS, Roberta Lupi.
8: Trump rivela, sto pensando di sferrare un attacco più massiccio che mai. Prezzo del petrolio a tre cifre, gli americani si stanno autopunendo, si afferma Teheran. E la crisi nel Golfo presenta il conto per le vacanze degli italiani. Il rincaro dei carburanti potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per famiglie di 700 milioni di euro. Stima di Confesercenti, il presidente Nico Grunchi.
9: Il prezzo della benzina aumentato di 13,5 centesimi, 23 centesimi per il gasolio, per un rifornimento significa spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è concentrata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti e il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. In appena 10 giorni i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro.
8: Approvato dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto disegno di legge antimaranza, minorenni sempre imputabili tra i 14 e i 18 anni. È giusto che chi sbaglia risponda alle proprie azioni, ha detto Giorgia Meloni. Critiche dall'opposizione e dal governo, anche il disco verde un decreto legislativo che recepisce la direttiva europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei rider, scioglimento per infiltrazioni mafiose dei consigli comunali di Caserta e Aprilia, prorogato di 6 mesi. Siamo allo sport col calcio, nuovi vertici federali all'assemblea di Lega, tutto in stand by sul nuovo CT della nazionale. Abbiamo parlato anche con Ancelotti, rivela Paolo Maldini, confermando però che si attendono le riflessioni di Guardiola. Per lui aspetto economico non rilevante, ha detto quindi Maldini, riferendosi alle voci secondo le quali il tecnico avrebbe chiesto 20 milioni all'anno. Questa è RDS.
7: Melania, cifre!
10: 777
7: 777, cos'è la pagina del televideo?
10: Sì.
7: Mandate la foto per vincere la pazzo bag se il vostro conta chilometri ha queste ultime tre cifre. 777
11: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Me Closer. Elton John e Britney Spears insieme, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Sgomma Marco, sgomma perché c'è contachilometri. E allora
1: andiamo a Prato da Veronica. Ciao Veronica, benvenuta.
0: Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
0: tutto a posto Veronica? Tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
0: Fantastico, stai andando al lavoro Veronica?
2: Sì, sto andando al lavoro.
0: E tu sei la fortunata che aveva queste tre ultime tre cifre sul contachilometri che sono 7, 7, 7 come il televideo. Ecco. E quanti chilometri fai al giorno per andare al lavoro?
2: Sono circa 30-35.
0: Insomma, vicinissimo non è.
1: 35 andare, 35 tornare. Vabbè, insomma.
0: Secondo me non vede l'ora di andare in vacanza.
1: Sì. Esatto. Però Veronica non sa ancora bene dove andare. Vorrebbe andare al mare, fuori onda, insomma, se ne parlava, ma non sa bene dove.
0: Cosa ti piacerebbe? Che magari troviamo subito qualcosa per te.
2: Andare al mare.
0: Mare dove? Nord, mare, sud, mare. Centro?
2: Sud.
0: Sud, parte adriatica o tirrenica?
2: Tirrenica.
0: O Ionio, perché poi se si va giù.
1: Si potrebbe chiedere all'intelligenza artificiale.
0: Chiediamo l'intelligenza. No. Senti, tu la usi l'intelligenza artificiale? Ne parlavamo prima, non so se già eri all'ascolto.
2: No, non la uso.
0: Per niente proprio?
2: No.
0: Vedi, una no. Che...
1: Vabbè, prendi tu le decisioni, ci sta, dai.
0: Certo, solo che poi devi fare le ricerche da solo. È un altro discorso.
2: Dobbiamo impegnarci a sforzarci, ecco, a cercare.
0: Sì, perché poi è vero, ci stiamo un po' rimbecillendo, soprattutto nello scrivere, perché spesso l'intelligenza artificiale viene delegata per scrivere documenti, cose, no? Anche lettere. Adesso non scriviamo più le mail, te ne accorgi però.
1: Ragazzi, sempre peggio. Comunque, una cosa c'è di bello, una bella gioia, ti regaliamo la pazzo bag, va bene?
2: Grazie.
0: Con i gadget di RDS. Ciao grazie. Veronica, buona estate.
2: Grazie. Anche a voi.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Irama, su RDS, l'alba dei pazzi viventi termina qui per questo venerdì. Noi ci vediamo lunedì. Col cavolo, c'è qualcosa da dire, Melania?
1: No, io nulla, sono in ferie, ragazzi.
0: Sei ufficialmente in ferie.
1: Sono ufficialmente in ferie.
0: Viva le ferie per Melania!
1: Ragazzi, io sono dispiaciuta. Cioè, per me andare in vacanza è un tormento. Con un bambino, con un compagno, con mia madre, con mio padre.
0: Molla tutti.
1: Con mio fratello, ma cioè, mica mi conviene.
0: Vuoi che non ci sia un ascoltatore o un'ascoltatrice che è pronta a ospitarti?
1: Sul Gargano, ok? Sul Gargano, perché i miei sono di quelle parti lì.
0: Melania Agrimano, com'è stato quest'anno qui su RDS con l'alba dei pazzi viventi?
1: Ragazzi, è stato bello, è stato impegnativo, come tutte le cose belle. E il prossimo anno ci vedremo, credo, a settembre. Mi sembra di aver capito.
0: Così sembra.
1: È stato bello stare con voi, davvero. Bello, bello, bello. Grazie per le emozioni che ci avete regalato.
0: Grande Melania!
1: Grazie.
0: Ferie meritatissime. Ciao Mel, buon divertimento. Ci vediamo in giro per l'Italia che facciamo un po' di serate. Va, dai.
1: Trattatemi bene Peppino,
0: Io sono ancora a chiodo. Ciao Mel!
1: Ciao!
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
2: Su RDS.
1: Ritorniamo ancora in redazione RDS. Buongiorno a Roberta Lupi.
4: Bentrovati.
1: Le news, sentiamo.
4: Iran, Stati Uniti e raid reciproci senza sosta. Trump si è detto pronto a nuovi massicci attacchi contro la Repubblica Islamica. Prezzo del petrolio a tre cifre. Gli americani si stanno autopunendo, si afferma Teheran. Il Consiglio dei Ministri vara il cosiddetto disegno di legge antimaranza, presunzione di imputabilità anche per i minorenni. Colpiamo chi li sfrutta come manovalanza per i propri affari, ma anche quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla, afferma Giorgia Meloni. Critiche dall'opposizione. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito per pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili. Procedura gratuita. In corso lo sciopero ferroviario indetto da diverse sigle sindacali autonome. La protesta si concluderà alle 21 per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali sia stamattina che stasera. Siamo allo sport, il calcio, ancora qualche giorno per il nuovo CT della Nazionale. L'annuncio potrebbe arrivare la prossima settimana. Interlocutorio l'intervento dei nuovi vertici federali dopo l'assemblea di Lega a Milano. Consiglio federale della FIGC convocato per martedì prossimo. Tennis in Portogallo 6-0-6-1 allo spagnolo Martinez. Luciano Darderi conquista i quarti di finale. Ciclismo Tour de France 18ª tappa a Carapaz. Resta in maglia gialla Pogacar. Oggi la 19ª, la prima delle due scalate di questa edizione. Poco meno di 130 chilometri tra Gap e l'Alpe US. Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, oggi doppia sessione di prove libere alle 13.30 e alle 17 la gara domenica. Caldo, oggi ancora in rosso Cagliari, per temporale allerta gialla su Calabria, Puglia e settori dell'Emilia Romagna. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Ci attende un venerdì con tempo in generale stabile e ben assolato sul nostro territorio, però segnaliamo in mattinata della variabilità all'estremo sud. Avremo infatti dei piovaschi sul Salento, Bassa Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di deboli fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. I valori massimi diurni saranno nella media del periodo, ad eccezione della Sardegna, dove si registreranno ancora valori localmente alti. E poi nella seconda parte di sabato avremo dei fenomeni sul nord-ovest. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 7 in punto, buongiorno.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Ragazzo, buongiorno. Non ditemi in giro, no. Ma che siamo tutti pazzi,
4: ecco. Ciao Ciccio, ciao Buzz e ciao Rossella,
2: ciao.
4: Oggi è il mio ultimo giorno e vedi, poi cambio lavoro. Un abbraccio a tutti,
1: meglio spero.
4: È venerdì,
1: sì, sì, un po' fiacchi, così, scusate. Cos'è?
0: Lo vogliamo santificare Buzz?
2: Sento un attimo,
1: e puoi tornare, Rossella.
2: Posso tornare? Benissimo.
1: Vuoi farlo tu, Rossellina?
2: No, non lo voglio fare, mi impoverisce questa cosa. Te l'ho detto 100 volte.
0: Buongiorno a tutti.
2: Lo so, c'è gente che si sfoga così, tipo Buzz.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì. Mi dà un'altra carica. Mi dà
2: comunque è venerdì, veramente. Quindi vogliamo sapere dove state andando, se vi siete organizzati.
1: Di fine luglio.
2: Guarda, io lo vedo dai parcheggi sotto casa. Cioè, già stamattina non c'era nessuno.
0: Nessuno. Ma anche arrivare qua in macchina, stessa cosa,
1: e stai a casa
0: tutti in giro, tutti,
2: tutti
0: bello,
2: in giro ed è bello, ma fateci sapere anche dove andate, insomma condividete le vostre cose al 388 22 388 22, perché no, ecco. E va bene, allora si parte subito. Io sempre in fissa per Odissea, ve lo dico.
1: Ancora?
2: Ieri mi sono vista Troy. Ecco, me li sto vedendo tutti.
1: Hai visto gli errori di Troy?
2: Gli errori? No, non li ho visti.
0: Manca una vocale.

0: alle 7:05. Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Quante volte si dice il regalo che mi hai fatto, insomma, proprio un pensierino.
1: Oppure non mi regali mai niente.
0: Oppure esatto, te lo sei dimenticato, mi regali.
2: Chi l'ha detto
0: niente?
2: Che basta il pensiero? Chi l'ha detto?
1: Allora
2: serve qualcosa di ingombrante.
1: Esatto, serve una mail che ci mandate e noi vi facciamo un regalo grandissimo alla persona che volete.
0: Roba di spazio, deve spazio. Essere spazio, pesante.
1: E
0: grosso.
1: Allora lì non potrà più dire niente.
3: Ciao, sono Francesca da Brandizzo e voglio fare uno scherzo a mia mamma con il regalo più grande.

0: Pronto?
1: Salve signora, sono Gavina, la levatrice di pecore. Allora, sono qua, le devo lasciare un regalo che le ha fatto sua figlia.
0: Mia figlia?
1: Sì, allora lei si trova a via Gondolo.
0: Gondolo. Ma io non sono in casa. Signora, suonare per favore.
1: Signore, devo lasciare due pecore per lei. Due femmine da 40 kg. Resolina e defisietta. Mi ha detto che
0: due pecore? Ma sta mica scherzando?
1: Buone, non ti.
0: Ma come ne faccio io di due pecore?
1: Signora, non incominciamo che io sono venuta dalla Sardegna, io sono Gavina, sono venuta dalla Sardegna a portare due pecore alla signora che mi ha detto che era un regalo per la mamma. Io non lo so, la mamma è candida.
0: No, assolutamente signora, io due pecore proprio non le voglio.
1: Vabbè, io le devo lasciare qua che me le riporto indietro. La signora le ha già pagate le pecore.
0: Allora mi aspetti un attimo che io chiamo mia figlia per cortesia.
1: Allora io sto qui ancora veramente 10 minuti, poi le pecore le lascio, le attacco qua al recinto, che ho visto che c'è un recinto, lo apro.
0: No, nel cortile lei non mette niente, perché io lo cazzo.
1: E basta. Ma che scaloni, sì. Non mangiate tutto il basilico della signora.
0: Allora, richiamo mia figlia.
1: La richiamo tra 5 minuti e poi vediamo, va bene?
2: Grazie.
0: Mamma. Ma ascolta, Francesca, ma mi hai regalato due pecore. C'è una della Sardegna che mi porta due.
2: Ma sono già arrivate. Mamma, me la regalo per te.
0: Ma sei fuori due pecore? Ma che cazzo mi fai di due?
2: Ma ci tengono anche il prato tagliato, mamma.
0: Ma no, ma per favore, aiutano. Francesca, ma per favore.
2: Ma dici non ti faccio mai regalare.
0: Ma dove
2: ma sono belle, le ho anche prese in Sardegna.
0: Ma vorrei, Francesca, ma vaffanculo. Ma abbi pazienza, là. Ma cosa spendi soldi a fare di due pecore?
2: No, ma le pecore ci fanno anche il latte.
0: Ho capito che fanno il latte, Francesca, ma io non ho il posto da metterle.
1: Signora, sono Gavina. Allora, ma sono qua, ha visto che le ho messe là all'albero, le ho attaccate le pecore? Desolina e defisietta.
0: Ma dove?
1: Candida, sono Gavina di Tutti Pazzi per il RDS, buongiorno. Ti abbiamo fatto uno scherzo, dici che Francesca non ti fa mai regali. Sei corsa.
0: RDS, è la radio, lo scherzo della radio che mi hanno fatto.
1: Ti mandiamo un bacione, vuoi dire qualcosa a Francesca?
0: No, grazie, quelle tiro poi le orecchie quando arriva.
3: Chiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tutti pazzi per RDS.
1: Dillo che non
0: scusate,
1: stai nella pelle.
0: Adesso devo dare una notizia della Valle d'Itria.
1: Viene fuori la Proloco di Rossella Brescia nella zona della Valle d'Itria, vai.
0: Sì, perché Locorotondo e Fasano si preparano ad accogliere Donnarumma e la sua neosposa, perché si sposano oggi e c'è un parterre di ospiti.
1: Perché
0: che
1: non è mica solo lui.
2: Ma è incredibile.
0: Sì, è il centro del mondo. Dai, proprio.
1: Va. Allora, facciamo la formazione.
0: Haaland,
1: vai,
0: Mbappé.
2: Mbappé.
0: Poi c'è Sinner.
1: Sinner, perché è veramente molto amico. Sì,
0: eh sì, è amico di Sinner.
1: Molto, molto.
0: Poi c'è Maldini, Adriano Galliani, certo. Gabriele Gravina.
2: Allegri, Del Piero.
0: Poi c'è Mancini, poi c'è Allegri, esatto. Certo. Chiellini, Marchisio.
1: Ma
2: tutto
1: Puglia.
2: Questo interesse per il calcio, lo sai.
0: Ma tutto. No, non è per il calcio. Che
2: sono calciatori questi, non
0: so. Che sono amici di Donnarumma, mica amici miei.
2: Ma Donnarumma ti ricorda un calciatore
1: della nazionale, non è che hai preso uno che
0: ha
2: preso un attore.
0: Io quando ho letto Haaland a Martina, cioè che va lì a Locorotondo.
2: Scusa, tu non è Martina Franca, è a Locorotondo.
0: Guarda, 6 chilometri.
2: Ma è dalla concorrenza, peggio che mai.
1: Quindi oggi andrai Martina Franca.
0: Mo subito parto.
1: Subito. Dove vai?
0: Vado a Fasano prima. Anzi, prima a Locorotondo nella chiesa, perché si sposa ovviamente a Locorotondo, abbiamo detto. E poi va a Fasano. Magari andranno anche a vedere lo zoo di Fasano.
1: Tutti insieme, lo vedo. Singer, Galliani, Mappè.
0: Tanti auguri. Ehi, se andate a Martina Franca, passate da casa di mamma che vi fa una focaccia che è la fine del mondo.
2: Con tutti gli ingredienti.
1: Sul portone, Alan con le mani unte per la focaccia.
0: Con le mani unte della focaccia. Auguri, Donnarumma.
3: It's summer, woo!
4: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
5: It's summertime.

0: 7:16, amici e tutti pazzi per RDS. Fatemi
1: la musica che arriva, l'atmosfera è giunta. Di tragedia moderna.
2: E dillo bene, perché adesso noi apriremo il nostro palcoscenico per tutti voi, sipario, e al momento del sipario noi decanteremo una bella tragedia e voi dovete dirci il titolo della tragedia.
1: Allora, la decanteremo in maniera tragica, ma in realtà saranno cose che possono capitare in tutti i giorni, sì, cose domestiche, possono essere cose semplici, ma quando si parla di queste bisogna parlare in maniera diversa.
0: Allora, potete giocare, prenotatevi al 38822, oppure semplicemente ascoltarci, per il piacere di ascoltare.
2: Per il piacere, non si pagano biglietti, è un'arena gratuita.
1: Diciamolo bene.
2: Bene,
0: 38822, 38822.
2: Carmelo Bene si è rivoltato adesso.
0: Carmelo Bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme a LILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso istantvis.it. MGKVis e sale l'energia.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di tragedia moderna. Abbiamo già scaldato la voce.
1: Assolutamente, siamo pronti, sul palco, anzi siamo ancora nei camerini, adesso chi è di scena va.
2: E lì in platea c'è l'unica che giocherà, perché
1: tutto tuo
2: si gioca con lei, con Cristina da Roma.
0: Lo spettacolo si fa anche
1: Cristina,
0: per un paio.
1: Buongiorno.
2: Esatto.
1: Puoi cambiare posto quanto vuoi,
2: sì,
1: capito?
2: Sì,
1: è tutto
2: sì.
1: Tuo.
0: Cominciamo con il primo. Le porte d'acciaio si serrano con sferzante verdetto e la terra ferma mi accoglie, ma il cuore si impatta in un gelido baratro. Lo scudo del mio cammino, custode dei miei averi più cari, giace ancora nel ventre del mostro ferrato che già fende le rotaie verso l'orizzonte ignoto. Disarmato e nudo di fronte al mondo, guardo il fumo svanire, consapevole della mia imperdonabile fretta.
1: Fretta.
2: Oddio. Che sarà mai?
3: Oddio,
2: le porte
3: no.
2: D'acciaio.
3: Aiutino.
2: Si serrano.
1: Aiutino.
2: Senti
0: le porte
2: bene
0: d'acciaio.
2: Le la terraferma mi accoglie.
1: Imperdonabile
3: le
1: fretta.
3: Le porte d'acciaio si serrano. No,
2: lo scudo del mio cammino, il custode di...
3: L'ascensore
0: no,
3: in
0: sceso al volo dal treno per la fretta, dimentichi lo zaino a bordo.
1: I miei averi più cari.
2: Allora, il segreto, Cristina, è fare attenzione e non dormire durante la cosa.
1: E non soffermarti sulle nostre recitazioni.
2: A volte a teatro un po', capito?
1: Dipende
2: dagli spettacoli.
1: Certo.
2: Allora, mi immergo audace nel regno di Nettuno per contemplare le meraviglie sommerse, ma l'illusione di una limpida visione si muta in un perenne supplizio. L'idrocorazza cede allo stile elemento e il salmastro flusso invade implacabile le mie orbite, costringendomi a riemergere accecata e con i polmoni ardenti, tradita dal mio stesso equipaggiamento.
0: E dai
2: Nettuno,
3: una tragedia. Vabbè, sarai al mare.
2: Adesso al mare, esatto. Che è successo?
3: Che è successo?
0: Le mie orbite.
3: Ti ha tolto il costume.
1: No. Vado implacabile le mie orbite.
2: Le orbite. Dove hai le orbite tu?
0: È entrata l'acqua nella maschera.
1: Dove c'è l'ombelico?
3: Esatto.
2: E sì, e quindi è entrata acqua dappertutto,
3: okay,
2: capito?
3: È entrata l'acqua nella maschera, ok.
2: Vabbè, io direi comunque di andare avanti, perché
3: una tragedia.
1: Va bene, invertiamo la tendenza, dai. Il sole di mezzogiorno picchia come il martello di Vulcano e dinanzi a me si stende un deserto di fuoco dorato. Devo compiere la traversata, eppure i calzari protettivi sono rimasti distanti all'ombra del lontano vessillo. Ogni passo è un supplizio, una danza di dolore sulla terra che brucia mentre maledico la mia stessa sconsideratezza.
0: Dai che facciamo un plane.
2: Il sole di mezzogiorno
3: è quando diciamo dall'ombrellone devi andare verso la riva.
2: Brava.
1: E
3: è mezzogiorno e ti scotta le piedi.
1: Perfetto.
2: Vedi che ci vuole l'educazione al teatro. Poi avevi capito, no? Che devi ascoltare ogni singola parola.
0: Comunque ti diamo comunque un gadget, va bene?
3: Okay. Lo scaldabuzz.
0: È già per l'inverno, c'è lo
2: scaldabuzz
0: per l'estate.
3: Certo, no, perché sto finendo le serie, quindi.
0: Guarda, quelli per il prossimo inverno sono in fase di prototipo ancora, quindi potrà esserci qualcosa che non va bene.
2: Qualche falla.
1: E soprattutto ti sei goduta tutto il teatro per te, tutta la platea per te. Abbracci.
2: Ciao,
3: grazie mille, grazie.
1: Ciao, cara.
4: La scuola è finita. Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo.

0: di sì, weekend, brutte temperature, di sì. Cioè sì, brusche. Sì.
1: Devo andare in Sardegna io.
0: Eh?
1: Devo andare in Sardegna questo weekend.
0: Per esempio. Grazie. Infatti c'è tanta gente che deve partire, magari parte la prossima settimana e dice: ma no, ma proprio quando devo partire io c'è brutto tempo, e che diamine.
2: Ma se durante le vacanze siete lì al mare, a un certo momento arriva il tempo brutto, che si fa? Io per esempio vedo a Castiglioncello gente che parte per le città d'arte. Allora tirano fuori il famoso maglione blu,
1: l'ombrellino,
2: ok, vanno verso Pisa, Siena, poi arriva un caldo torrido il pomeriggio perché la pioggia finisce e tornano tutti sudati e vanno a fare un tuffo.
1: Si riconoscono.
2: Certo, li vedi.
0: Mi ricordo quando andavo alle Maldive che magari beccavo il brutto tempo poche volte, però lo beccavo, pioggia battente. A me piace fare il bagno con la pioggia.
1: Ecco, se tu fai il bagno,
0: però già, senza labbra,
1: già lo fai con la maglietta, con i pantaloni, anche con la pioggia. Fai il bagno con l'ombrello. Cosa devi fare?
0: Che se non
2: con
0: ci
2: gli
0: sono
2: scarponi
0: temporali,
2: hai provato da sci. È bellissimo, fallo. Brutto,
0: sì. È bello perché hai quella sensazione di liberazione, la pioggia sulla fronte.
2: Ma hai provato col piumino? Fai il gilet.
0: Vabbè, allora facciamo così, chiediamo alle nostre amici: quando c'è brutto tempo e siete in vacanza, come vi organizzate la vacanza? Vi ricordate di cose che avete fatto o che potreste fare?
2: Giochi di società, potete fare qualsiasi cosa
1: fate
2: quando piove.
1: Al 38822 38822.
2: Perché quando c'è il sole no.
1: Però quando c'è brutto tempo sei costretto a stare a chiudere.
0: Che facciamo?
1: Qualcosa uno
2: guffiamo queste giornate di sole, ok?
0: Scatenatevi!
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con armi, caescina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Ehi umano, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a €24,90, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a €25, risparmi €6,98.
11: Paure pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet, convenienza
13: nostra. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da €19.500 per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a €1,39.
14: Todis, buongiorno convenienza.
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per

0: tornare a sorridere.
1: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.

0: Se quando piove durante le vacanze, metti per esempio che uno possa essere al mare, che si fa?
1: Si
0: va a vedere le città d'arte, si va in un albergo, si va a mangiare.
2: Ci si chiude il ristorante anche.
1: Ma si leggono anche dei libri.
0: Vabbè, quello lo puoi fare anche con il sole.
1: Vabbè, lo fai con la pioggia.
2: Mangia la polenta concia.
0: Vabbè, allora sentiamo.
3: Vado in hotel o in appartamento.
0: Sì.
3: Mi sdraio nel letto e dormo finché non finisce.
1: Ma la tristezza.
2: Ma che tristezza? La vacanza di dormire.
0: Con entusiasmo e soluzioni alternative.
4: Vai. Cerco una cantina e vado a fare degustazione di vino.
2: Bello. Eccola qua.
1: Questo è molto bello.
0: Ecco.
4: Buongiorno, arriviamo a Miami, vacanza desiderata da più di 3 anni. I primi 2 giorni piove sempre, temporaloni e niente. Abbiamo messo i ponci, l'infradito e siamo andati in giro per la città ugualmente.
2: Esatto, grandi ponci,
1: grandi shopping, grande shopping.
5: L'anno scorso in vacanza fece un temporale bruttissimo, forte. Sì. Stavo in Puglia con i miei amici e abbiamo deciso di andare al bar, quello solito nostro, e di mettere la musica con la cassa e di far ballare tutto il bar. Bellissimo, un bellissimo ricordo.
0: Bene.
5: Buona giornata a tutti da Sara Mazzucato.
0: Grazie.
1: Interessante, molto bene. Chi c'è al telefono? Pronto?
6: Ciao, ciao a tutti Fazzi, ciao, sono Valeria.
0: Valeria, è vero che è successo quello durante una giornata? Allora raccontaci.
2: Cosa è successo?
6: Allora, io di solito al mare vado a camminare alla mattina presto, verso le 5:30, sei, mi piace fare questa oretta lunga.
0: Sì.
6: Quella mattina inizia a piovere. E torno in hotel.
0: Sì.
6: E dopo 8 anni, no, dopo 9 mesi è nato mio figlio e sono passati 8 anni.
1: E allora è vero.
0: Hai fatto un salto troppo veloce. Allora, stavi andando a camminare.
6: Stavo andando a camminare.
0: Noi siamo gente che non capisce queste cose. Dovresti spiegarci bene.
1: Non hai camminato.
6: Stavo andando a camminare, è iniziato a piovere. Sì. Non avevo l'ombrello con me, se no restavo a camminare.
1: Quindi hai camminato fino alla tua stanza.
0: E tuo marito, tuo compagno?
6: Mio marito era in camera.
0: Eccolo!
1: E l'hai svegliato?
2: Quindi quando mia madre
6: non
2: mi diceva.
6: Ricordo quel dettaglio.
2: Quindi quando mia madre mi diceva ricordati di prendere precauzioni, intendeva l'ombrello.
1: Esatto.
6: Sì, ma arrivavo da una lunga malattia, dunque è stato un bimbo desiderativo.
1: Ma che bello,
0: bellissimo.
6: Ricordo molto bello di quella pioggia al mare.
0: Perdonaci, dove eravate? Dove è arrivato questo temporale benedetto?
6: A Caorle.
0: E la bimba si chiama Caorle, pensate.
6: No, è un bimbo.
1: Come si chiama?
6: Samuele,
0: figlia della pioggia.
1: Gliela racconterai questa storia.

0: Italia, se
1: sì,
0: non l'hai già fatto.
1: Assolutamente.
2: Che bella
1: assolutamente.
2: Cosa.
0: Ciao,
1: sì,
0: cara, ti abbracciamo.
2: Grazie, Valeria.
1: Ragazzi, grazie. Un buona giornata.
0: Evviva la pioggia, allora.
1: Evviva. Ciao, ciao, ciao.
3: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici. Adesso è il tempo veramente di un caffè. Buono,
1: subitamente,
0: buono.
1: Piccolino.
0: Sì, e torniamo perché andiamo in redazione. Magari lo vuole anche la Lupi un caffè.
2: Eccola lì, Robertina Lupi. Prende la cuffia ed è pronta a darci tutte le notizie. Grazie, Robertina.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ed eccoci con Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
6: Buongiorno.
2: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
6: Nuova notte di attacchi americani sulla Repubblica Islamica, almeno 4 vittime. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Giordania e in Bahrain. Trump, i danni alle navi coperti dai beni iraniani. Un precedente incendiario, secondo il ministro degli esteri iraniano Arachki. E riparte anche l'offensiva commerciale statunitense, dazi aggiuntivi al 10 o al 12,5% per almeno 60 paesi. Annunciate nuove tassazioni su farmaci generici importati fino al 200% dal 2028. Parla di sorpresa negativa Kaya Kallas alla Reuters. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera si è detta pronta a chiedere chiarimenti. Incontro Trump e Zelensky la prossima settimana, lo riferiscono media ucraini. Intanto droni di Kiev su San Pietroburgo, sospese le attività di due magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Via libera del governo al disegno antimaranza, presunzione di imputabilità anche per i minorenni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni, afferma Giorgia Meloni, critiche dall'opposizione. DL Sport, disco verde della Camera, 128 sì, 81 no, 2 astenuti, il provvedimento passa all'esame del Senato, unanimità all'emendamento per la messa in sicurezza delle piscine. Sentiamo Paola Gubbiotti.
7: Proposta approvata con un ampio consenso trasversale, 244 voti favorevoli. La norma introduce una stretta su impianti pubblici e privati, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Con il mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto. Istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per quest'anno destinato alle piscine pubbliche. Diventa obbligatoria la cuffia per i minori di 16 anni. Le misure saranno operative dal 1 agosto.
6: Sport e calcio, l'annuncio del nuovo CT potrebbe arrivare la prossima settimana, martedì, il Consiglio federale della FIGC. Interlocutorio l'intervento dei nuovi vertici federali dopo l'assemblea di Lega a Milano. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti voglio far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Parte la seconda ora, tutti pazzi per l'RDS, Rossella, Ciccio e Buzz.
1: Eccoci amici, è venerdì di luglio, siamo nel pieno dell'estate.
0: Il luglio è frenato.
2: Il luglio?
1: Cioè, frenato.
0: Sei partito e poi di luglio.
2: Allora amici, sapete che vengono fatte quelle feste bellissime, certo, per sapere il sesso del nascituro?
0: Ah sì, certo.
1: Il gender reveal
2: party, certo.
1: Sarà lui, sarà lei, sarà parte di noi.
0: E che è successo?
2: Allora è successo che Djokovic ha partecipato a questo party,
1: come hanno
2: e
1: rivelato?
2: Ha letto una lettera, it's a girl, capito?
1: Ma era suo
0: lui?
2: Ma no, perché era stato fermato da alcuni fan per fare per questa richiesta speciale e lui ha partecipato e ha letto una lettera, alla fine della lettera c'era scritto appunto it's a girl,
0: cioè lo smash te l'ha fatto
2: io non lo
0: Djokovic.
2: So ma se questa cosa funziona possiamo anche noi inventarci sto lavoro, ragazzi, se volete,
1: cioè, magari era solo una battuta.
2: No, non era una battuta, fidati. No, ma possiamo partecipare anche noi a questa cosa. Se volete ci potete ingaggiare, ecco.
1: Sì, per fare gender reveal.
2: Sì, scusami.
1: Sì, facciamo cresime, inaugurazioni di pompe di benzina, facciamo tutto noi se volete.
0: Facciamo qualsiasi cosa. Vabbè.

0: Trieste, sono Giada, ho 7 anni e stiamo partendo in vacanza. Ciao!
1: Allora, ciao a tutti pazzi, io sono Arianna e ho 5 anni. Io vi ascolto sempre, siete stupendi.
2: Grazie, ciao, Arianna!
3: Ci ascolta sempre!
2: Ci ascolta grazie, sempre, Arianna! Grazie!
1: Ciao,
2: grazie.
1: Ciao!
3: Ciao, ciao! Ciao.

0: 5:05, amici, tutti pazzi per RDS. Cominciamo questa seconda ora con uno scherzo su misura di Ciccio.
1: Trovatemi una cosa che possa essere più felice di andare in pensione il 1° agosto e di avere 3 mesi di ferie prima. Vuol dire che ti fai maggio, giugno e luglio, giustamente, di vacanza.
2: Giustamente, perché se le ha maturate,
1: bravissima,
2: comunque
1: avevi da smaltire. Ed è una cosa che il nostro amico Roberto, che fa da complice, rosica abbastanza su questa situazione, ok? Anche perché lo chiama, lui ovviamente è impegnato, una volta a funghi, una volta a fare la passeggiata con la moglie. Ok? E allora parte la telefonata. Vamos!
3: Ciao a tutti pazzi, sono Roberto. Voglio fare uno scherzo a mio amico Damiano, che sta andando in pensione e si sta facendo anche le vacanze estive.
1: Eccolo.
3: Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Sì.
1: Io sto controllando alcuni dati. Lei sta già in una fase di finestra prepensionamento, il primo agosto.
0: Sì. Primo, sì.
1: Lei sta
0: sì.
1: lavorando ancora?
0: No, no, sono in ferie. Sto finendo le ore che avanzo.
1: Ecco perché.
0: Siccome avevo accumulato delle ore di ferie.
1: Sì. Ah, quindi ci avrà la differita sulla retribuzione. Ecco sì. perché l'alert. Quindi per un periodo di sei mesi del bonifico, questo lo sapeva lei?
0: Come capisco?
1: Allora le spiego subito. Lei praticamente il primo agosto va in pensione. Sì. Da lì scatteranno sei mesi dove ci sarà la verifica di tutti i conteggi. Mantiene il diritto alla pensione dal primo di, dal primo di agosto, ma l'effettiva liquidazione sarà posticipata di un periodo che può andare fino a sei mesi in una parte. Allora io ho un 672 per sei mesi.
0: 672 euro?
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Lei praticamente riceve un po' più del 30% subito. Dal 10 di marzo prenderà cifra completa.
0: Sì. Dal 10 di marzo del 2027?
1: Sì, 27.
0: Ma come mai?
1: Può essere.
0: Ma
1: allora.
0: Ma come faccio a vivere io in quella maniera lì?
1: Lei ha già preso le ferie, ha già preso il finestrone prepensionamento. Cioè, ma guardi che comunque lei mantiene il diritto alla pensione. Pensione completa a marzo.
0: Ma come faccio a vivere io? Ma perché? Ma se mi ha detto che se io vado in pensione devo già tirarla subito la pensione, no? No. Ma non può, ma come faccio a vivere io, mi scusi?
1: Tra l'altro lei è un 67, quindi.
0: Ma cosa c'entra? Ho fatto i miei anni di lavoro? Ma come? Ma tutti gli arretrati mi mandano dopo?
1: Tutti no.
0: Ma perché deve essere?
1: Però bisogna informarsi su queste cose, scusi, non sai che si può prendo, vado, faccio e capito? Lei
0: ma scusi, ho fatto tutte le carte, ma se allora... io ho parlato con uno che mi ha fatto tutti i consigli, ma è giusta sta roba?
1: Sì.
0: Ma scusa un attimo, ma gli arretrati? Scusi, ma questa ma cosa qua non è una altri. Cosa che non ho mai neanche mai sentito.
1: Ma non è che la lasciamo a secco,
0: Ma no, ma cosa c'entra?
1: Allora.
0: Ma questa situazione è una cosa che è venuta fuori. Ma se io ho fatto per 43 anni di contributi?
1: Bene questo.
0: Ma c'è qualcosa? No? È successo qualcosa? È arrivata qualche, non so, qualche devo pagare qualcosa?
1: Lo sappiamo, no? Capisco che lei non è da solo, c'è una situazione adesso magari.
0: No, ma mi scusi. Scusi un attimo, ma perché questa cosa?
1: Allora.
0: Ho fatto qualcosa che non va.
1: Però adesso dov'è? È in ferie. Nel momento in cui si apre il finestrone e gliel'avranno detta questa cosa, sì, estate, certo. È in ferie. Allora, quando ha aperto il finestrone?
0: Ma no, mi ha detto 100% settembre.
1: Adesso quanto c'ha da fare di vacanza?
0: Tre mesi, maggio, giugno e luglio.
1: Caspita, come? Quindi già estate.
0: Come già? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra estate?
1: Lei non ha 60 anni, sta già in vacanza.
0: Ma cosa c'entra? Sei mesi? Ma se io ho fatto i miei anni di lavoro, ho lavorato a prendere
1: infatti nessuno tocca la sua pensione dopo.
0: Ma avete avuto qualche questa qua è una cosa che c'è qualcosa da pagare in più che vi hanno richiesto?
1: Scusi, se lei adesso lei dov'è? In ferie?
0: Ma cosa c'entra? In ferie? Io ho le ore che avanzo dalla ditta. Ma cosa vuol dire quello? Quelle sono quali le ore che ho fatto io? Ma quelle sono le ore che ho fatto io, mi scusi, che le ho accumulate negli anni.
1: E c'è in ferie.
0: Comunque c'entra?
1: Ma ha fatto bene, scusi un secondo, perché prendere ottobre, novembre, dicembre? Ha fatto bene a farsi giugno, luglio, agosto, giustamente.
0: Ma io da primo, ma non ho sentito neanche, ma è questa cosa qua anche.

0: gli aggregati miei amici sono andati in pensione del primo, hanno preso la pensione completa.
1: Però un conto gennaio, febbraio, ma, insomma, certo. Però l'ha fatto, cosa ha fatto? Maggio, giugno e luglio.
2: Maggio
1: che non l'ha
2: visto. Così è facile, certo. C'è solo un problema, che lui è in macchina con la moglie e tra poco si scatena pure la moglie.
3: Anche la moglie, sì. Wow.
4: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con a tutti pazzi per RDS.

0: 3 mesi di vacanza prima di andare in ferie direttamente il 1 agosto. Pensa ai colleghi quanto sono felici di vedere il nostro amico, cioè di non vedere ormai da un po' di tempo il nostro amico in ufficio. Allora hanno detto: ma senti, ti auguriamo le buone vacanze e la buona pensione in questa maniera.
1: Con uno scherzo.
2: E lui si era arrabbiato moltissimo. Sì. Però pare che ci hai detto prima che c'è anche la signora in macchina,
0: sì,
2: con lui.
0: Che però è più, cerca di calma, è più delicata.
2: Ah,
0: la
2: più
0: signora.
2: Delicata.
1: Sì, molta delicatezza.
0: Lei è da maggio che non la vedo. Vabbè, dai.
3: Ma come da maggio che non la vedo? Cosa c'entra? Ma come da maggio? Ma guarda che ma io ho una ditta che mi paga, cioè ho pagato
0: una casa di ferie. E non so, la stanno pagando che è in ferie. È ferie, estate.
3: Ma scusa un attimo, c'è stato qualche chiamata da qualche parte? Qualche.
0: Ha capito? Ha capito? Adesso non
3: come
0: mi
3: ho
0: faccio...
3: capito? No, mi dica.
0: Non mi faccia dire cose che non posso dire. C'è stata una chiamata che
3: mi dica. C'è stata una chiamata c'è stata una chiamata da parte de,
0: non dica nomi. Non dica nomi.
3: Ma scusi un attimo, guarda che quelli sono soldi che io non devo pagare.
0: È già arrivata la chiamata. Lo sa lei?
3: Molto... Per un debito.
0: Allora, c'è lì sua moglie lì. Chi c'è lì?
3: È qua.
0: È meglio non parlare di queste cose. Parliamone. Meglio non parlare.
3: No, mia moglie anche può parlare benissimo, può parlare
0: meglio
3: benissimo.
0: Non allora meglio diamoci del tu, Damiano, meglio non parlare.
3: No, mi scusi.
0: Vedi, mo è coinvolto tua moglie, Damiano. Allora,
4: no, ma può parlare?
3: No,
4: ma non
3: mi
4: nasconde niente, mio marito.
0: Ci sono cose.
1: Sappiamo.
0: Damiano.
4: Signora,
0: un conto è quando si dice tutto, un conto è quando non si dice. Meglio
4: ma
0: questo.
4: Cosa?

0: Ma
1: non voglio stare a litigare tra voi due. Diamo sereni.
0: No, ma noi non litighiamo perché sinceramente.
1: Sicura che non litighiamo. Non è che.
2: No,
1: non è che ha fatto dei viaggi. Ha capito? Ha capito? Non è che. No, è meglio di no, meglio di no. Perché io.
0: Ma adesso dice! Perché adesso non dice. Sappiamo cos'è!
2: Me lo dice no!
0: Siamo qua col pensiero!
2: No, non è trovato col pensiero, me lo dica che problema
1: lo
2: c'è.
1: Dico? Lo dico?
2: Me lo dica.
1: Allora, le passo un attimo al mio assistente. Damiano, qui è tutti pazzi per RDS. Buongiorno. Roberto! Ecco. Cocco! Ti ha fatto uno scherzo! Bravo. Buongiorno!
0: Ciao. Che lo conosci come
1: buongiorno Damiano.
2: Non è problemi con nessuno Damiano.
1: La tua pensione è tutta tua, vai sereno.
2: Ma dai, ma non se puoi mia. Ehi Robby, ci mi dici che vuoi rogni di qua, rogni di là. Dimmi che c'è rogni di che cosa. Ciao, ciao, sì, però ragazzi, detto il misero via. Zero via, sto qua in montagna come mogliere.
1: Cosa vuoi dire a Roberto?
2: È veramente un zebeo.
1: Un bacio, ciao zebeo.
3: Va bene, ciao Ciccio, grazie.
1: Ciao a tutti.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: spazi per RDS e la montagna sta prendendo veramente tanto piede.
1: Tanto, con le temperature.
0: Prima dicevano no, ma io vado al mare, ma la montagna.
2: La campagna invece?
0: Ma che c'entra la campagna? Parliamo di montagna.
1: No, la montagna è bella, ci sono posti, le baite dove si mangia, dove si
0: allora,
1: posta.
0: Allora, le tre cime di Lavaredo, che sono uno dei luoghi più iconici delle Dolomiti,
1: in moto
0: stanno richiamando veramente migliaia di persone. Tant'è vero che ci sono delle file interminabili, sapete, tipo quelle per andare a vedere i musei vaticani, per esempio, se siete a Roma oppure a Milano, non so. Perché vanno a vedere le tre cime di Lavaredo.
1: E sono lì,
0: E sono lì, cioè le vedi.
1: Nel senso, se vai lì, non è che devi
2: fare la coda dove
1: è
2: per strada.
0: Per strada, ci sono proprio code infinite fino a tutta la montagna che vanno su a vedere. Tra l'altro, un esperto che abbiamo qui in radio ci ha detto che tutto questo avviene perché il parcheggio in alto costa 40 euro e quindi la gente parcheggia sotto
2: e fa le code,
0: quindi le traversate interminabili.
2: Questo esperto che c'è?
0: Il dottor Battini.
2: Il dottor Battini
1: che è un esperto in parcheggi, lui.
0: Volevamo chiamarlo,
2: parcheggista.
0: Però
1: lui è il parcheggista,
0: perché volevamo sapere bene come funzionava questa cosa delle
2: ma
0: code.
2: Ma possiamo fare un approfondimento?
0: Facciamo un approfondimento dopo, perché prima di fare quella profonda fila, secondo me bisognerebbe passare da Luca Mazzucchelli per rasserenarsi un attimo.
1: Con Have a Nice Day, la pillola di positività.
2: Esatto, intanto vado a discutere io col parcheggista adesso.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie, Octopus, di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: domenica.
1: Have a nice day. Pillole di positività per la tua giornata.
0: Have a nice day.
2: La pillola di positività con il nostro dottor Mazzucchelli. Buongiorno, dottor Mazzucchelli.
3: Buongiorno per tutti.
4: Che cosa pillole ci hai portato oggi?
3: Oggi volevo parlare di responsabilità, di quanto ci spaventa di tanto in tanto prendere dei compiti di grande responsabilità. Ah.
5: Cioè, tipo, uno ha una promozione, come l'affronta?
3: Brava, perché solitamente, come abbiamo delle grandi responsabilità da prendere, inizia la mente a dirci: ma no, ma non fa per me, ma no, non sono pronto. Ora.
4: Invece, come diceva l'uomo ragno, da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
5: Ok, grandi responsabilità. Stai fermo un giro adesso.
2: Bravo. L'uomo ragno che si ispira al nostro Mazzucchelli. Forse è quello, chi lo sa. Sei emozionato che ti ha tirato fuori un mentore della
3: sai
2: tua vita.
3: Sai che c'ho la pelle d'oca.
4: Ma la pelle di ragno.
5: Come prepararsi a questa insicurezza?
3: Allora, intanto c'è da dire che quella voce che parte in automatico, non fa per me, tendenzialmente mente, cioè la mente mente spesso, e la prima voce che ci arriva nella mente è soltanto quella più veloce, non è quella necessariamente più saggia. Quindi tre riflessioni su questo meccanismo, come affrontarlo. Intanto, il 90% delle volte quella voce è una paura mascherata da finta consapevolezza. Cioè tu ti dice io sono consapevole, ti dico che tu non l'hai mai fatto, quindi questa responsabilità non devi prenderla, però tu devi interrogarla questa voce: cosa vuol dire che non l'ho mai fatto? Magari posso imparare, no? Magari posso migliorare. Quindi prima cosa, mettere in discussione quella voce. Seconda cosa, volevo raccontarvi, io sono sempre stato scarso a calcio. Io non so palleggiare. Tu quanti palleggi fai, Ciccio, a calcio?
2: Beh, col 50 di piedi le potrei appoggiare e poi vediamo come finire. Però
3: sei bravo a palleggiare.
4: Sono fra i più bravi in Europa, penso. Perché
3: è grandissimo.
4: Sì.
3: Allora, Rosso,
5: non chiedermelo il record.
3: Comunque, l'altro giorno mi sono messo con un video tutorial di YouTube, io che non so palleggiare.
2: Hai imparato a palleggiare?
3: Con mio figlio ci siamo messi lì. In 60 minuti di esercizi.
2: Quanto?
3: Di metodo, 60 minuti di metodo con esercizi, sono riuscito a fare 19 palleggi.
2: Io. Tanto!
4: Ma in un'ora o 19 di fila?
3: Wow. No, 19 di fila, dopo un'ora di tentativi.
5: Ma nella tua testa.

0: questa, non c'era qualcuno che diceva tanto adesso sbagli, tanto
1: all'inizio
0: adesso sbagli.
1: Sì, all'inizio,
2: te l'ha gufata.
1: Però facendo questa voce un po' si ridimensionata. Quindi il secondo punto che ti voglio dire è che con metodo, con il giusto metodo e un po' di tempo di applicazione, forse, non dico che puoi imparare a fare tutto tutto, però sicuramente
2: però
1: puoi migliorare, alla peggio palleggi, ok, d'accordo. Ultimo tema da tenere a mente è che il momento in cui impari di più è proprio l'inizio, quindi questo è un punto motivante, se vuoi, cioè tu all'inizio quando impari qualcosa progredisci più rapidamente e quindi
3: questa
1: cosa ti motiva dallo slancio. E d'altra parte invece, se mai inizi, però mai potrai scoprire quanto in realtà
0: hai ragione.
3: Se sei portato magari,
0: ma tu c'hai sempre ragione,
1: sempre. Ogni tanto mi chiedo chissà quante cose sapremmo fare se solo smettessimo di dirci che non siamo capaci ancora prima di provarci.
2: È vero. Avanti con il tutorial, tutti a palleggiare, così supereremo i nostri limiti. Grazie a tutti.
0: Ciao Luca Mazzucchelli.
4: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: 9:39, chissà se anche in Brasile hanno i dialetti, sicuramente, ma, sicuramente sì,
1: certo che
2: ci sarà abbastanza largo
0: per la, la proloco di non lo so, di Bahia, Bahia. Esatto,
1: certo, tutti
3: certo
1: lì
3: che
1: Bahia.
3: C'è in tutti, tutte le città ci sono dei dialetti ed è qui che vogliamo coinvolgervi, amici, con questa cosa, perché vogliamo che qualcuno di voi sfidi uno di noi tre col dialetto della propria città, della propria regione, non so.
2: Pensate alla vostra provenienza e pensate alla nostra provenienza, poi vi divertirete a sfidare uno di noi tre. Noi tifiamo per voi,
3: certo,
2: a prescindere.
0: Questo tranne io devo essere un po' contro sempre. Allora 3882 3882, e venite a sfidarci. Sfidateci.
3: Anche meno,
0: vieni.
4: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
5: con Party RDS.
4: Energia, carica e divertimento
5: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: RDS. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite, lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favoloso.

0: si prendi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Vis e sale l'energia.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi. Oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti. Shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su palco Maggioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
7: Vieni a trovarci. Siamo official partner di RDS Loves Rimini.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: 24 luglio andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
10: Ci attende un venerdì con tempo in generale stabile e ben assolato sul nostro territorio, però segnaliamo in mattinata della variabilità all'estremo sud. Avremo infatti dei piovaschi sul Salento, Bassa Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di deboli fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. I valori massimi diurni saranno nella media del periodo, ad eccezione della Sardegna, dove si registreranno ancora valori localmente alti. E poi nella seconda parte di sabato avremo dei fenomeni sul nord-ovest. Dettagli sull'app di 3B Meteo.
11: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Paletta, presa, cicchiello, pronto!

0: loco, ora pro loco.
1: La sfida dei proverbi in dialetto.
0: Ora pro loco,
1: ora pro loco.
2: E che sfida sia!
3: Andiamo a Bari, c'è Giulia. Giulia, buongiorno.
2: Buongiorno Giulia.
4: Buongiorno.
5: Eccola,
4: buongiorno.
5: Giulia, cosa fai di bello a Bari?
4: Allora, io sono un'insegnante di inglese, saluto tutti i miei studenti.
2: Ok.
3: E glielo insegno un po' in barese, Giulio.
4: Beh, good morning.
5: Senti, dopo quanto parli solo inglese in classe quando c'è una classe nuova?
4: Beh, insomma, una classe nuova, una prima, è un po' difficile parlare subito in inglese, certo, perché a meno che non siano proprio già formati, ma senti, è anche un'impresa.
3: Quindi sono cucciolotti i tuoi allievi?
4: No, fino al quinto anno, sì.
3: Ah,
4: sì,
3: okay.
4: No.
3: Senti, perché mi ricordo una canzone, Good Morning My Boyfriend, How Are You? How Are You? Quella gliela insegni, How Are You?
4: No, questa non è nel mio repertorio, no, però ce la posso mettere, guarda.
3: Ce ne hai altre, immagino.
2: Ma quella è nel master di inglese, non la possono fare subito. Va bene. Senti, ma tu vuoi sfidare in inglese o vuoi sfidare in barese?
4: No, in barese.
2: In barese, ok. E chi vuoi sfidare?
4: Io direi Ciccio, va.
2: Hai non vinto, bene, hai vinto. Guarda, no, meglio l'inglese, dammi retta.
3: Saprei.
2: Va bene. Sarà tutto compatto in MP3 e vai alla grande, bello stretto.
4: Va bene. Vado?
2: Sì.
4: Allora.
3: Che c'è? Sì. Vai,
5: sei dimenticata?
4: Gemette che non sacche. Vado. Gemette che non sacche da timb a classo tuppa.
2: Allora, scusa, me lo puoi ripetere un attimo?
4: Gemette che non sacche da timb a classo tuppa.
2: Allora, ci vuole un sacco di tempo a caricare sto tuppo. A risolvere. No.
3: Questo è di Glasgow.
4: Guarda, c'è una parola
3: l'inizio mi sa che l'aveva azzeccato, però
5: ci mette molto tempo a scaccolare,
2: poi dopo c'è allora intanto hai vinto Giulia, se dai la traduzione hai vinto,
4: sì, ve la do. Allora, sì, ci metto un sacco di tempo a questo accacchela, significa fare a forma di palla, quindi coccola. Quindi accacchela sto tuppo, a fare a forma di palla questo tuppo.
2: Pallottare questo tuppo?
4: Sì, diciamo Rossella immagina.
5: Cos'è un tuppo?
3: Il tuppo lo so, è lo chignon.
5: La pettinatura.
4: Ma proprio
3: accacchela non l'ho mai sentito.
4: Vedi,
2: perché è regolare inglese. Tu accoccola e d'accordo.
5: Sai che baglioni la cantava.
4: Mi ha colpito quando ero piccola, mi ha colpito questo testo.
2: Il tuffo bello coccole, cioè adesso fare le palle,
3: questa me la ricorderò,
5: a pallottolare.
4: Ma guarda, è un termine antico che mia madre ha più di 80
2: ecco,
4: anni,
2: ma questo in senso questo in senso letterale, e quando si usa in realtà?
3: Quando ti
4: allora, diciamo che secondo me non si usa più, ecco. Cioè questo fa parte veramente del dialetto di 50-100 anni fa, e quindi è proprio una chicca, ho detto se me lo beccano, guarda, glielo do io, gliela do io una bella RDS bag.
2: Ok,
3: bene, hai vinto comunque l'RDS bag, perché ne usciamo anche arricchiti da CCLA, io CCLA non lo sapevo neanche io, guarda.
2: Va
4: fantastico.
2: Bene.
3: Ciao,
4: che
2: complimenti,
4: io vi
2: Giulia.
4: Ascolto la mattina quando mi devo caricare per andare a scuola.
3: I love you.
4: Grazie mille.
2: Grazie,
4: ciao.
2: Giulia, un abbraccio, ciao, complimenti, tesoro. Brava.
6: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS.

0: quanto ci piace Aranciata di Fra Quintale. Amici, adesso le news.
1: Sì.
2: Roberta Lupi ha detto che stava tornando indietro alla redazione. Cioè adesso
1: andate a prendere i guantoni da pugilato.
0: Io ho una notizia, okay, cara Roberta. Se me la bruci sta
1: facciamo attenzione,
0: facciamo un
2: la nostra è politica estera, scienza e politica e sociale, c'è tutto, quindi
0: c'è
2: non
0: tutto.
2: È l'apertura delle borse.
0: Vabbè, andiamo da lì.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci con Roberta Lupi. Buongiorno cara Roberta, di nuovo.
0: Bentrovati.
2: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
5: Non ce l'ha fatta la 22enne precipitata giovedì dal terzo piano del palazzo della scuola della Guardia di Finanza di Coppitola. Qui la vani tentativi dei medici di salvarla in condizioni disperate, era ricoverata in prognosi riservata, da chiarire la dinamica dell'accaduto. Nuova notte di attacchi americani sulla Repubblica Islamica, almeno 4 vittime. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Giordania e in Bahrain. Trump, i danni alle navi coperti dai beni iraniani, un precedente incendiario secondo il ministro degli esteri iraniano Arachki. Incontro Trump e Zelensky la prossima settimana, lo riferiscono media ucraini. Droni di Kiev su San Pietroburgo, sospese le attività di 2 magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. 3 i feriti, 25 a Zaporizhia per bombe di Mosca. Approvato dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto disegno di legge antimaranza, minorenni sempre imputabili tra i 14 e i 18 anni. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, ha detto Giorgia Meloni, che in un video ha spiegato.
6: Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità.
5: Caldo, oggi ancora il rosso Cagliari per temporali, allerta gialla su Calabria, Puglia e settori dell'Emilia Romagna. Siamo allo sport ora con Paola Gubbiotti.
7: Si allunga l'attesa per conoscere il nome del nuovo CT della Nazionale. Durante l'assemblea della Lega Serie A il presidente Malagò parla di scelte importanti e sul lungo periodo, oltre quella del commissario tecnico. Paolo Maldini smentisce le richieste faraoniche di Guardiola, ma ammette contatti con l'ex allenatore del Manchester City e con Carlo Ancelotti.
8: La cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, quindi bisogna verificare la disponibilità generale,
7: Tennis in Portogallo 6-0 6-1 allo spagnolo Martinez, Luciano Darderi conquista i quarti di finale. Il ciclismo Tour de France, 18ª tappa, all'equadoriano Carapaz resta in maglia gialla Pogacar. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, sveglio.

0: dici, Carlo, di tutti i pazzi per RDS. Rido.
1: Che peccato, ti hanno bruciato la notizia.
0: No,
1: non l'hai ascoltata le notizie,
0: dire.
1: Quindi non lo puoi sapere.
0: Lo so.
1: Ma noi non
0: so.
1: Sappiamo qual era la tua. Allora,
0: parliamo di questo meccanico spagnolo che è stato licenziato dopo aver accumulato una decina, cioè più che una decina, 63 per la, per la precisione.
1: Quindi decine,
0: qualche decina, di ritardi. Cioè lui arrivava tardi, però non superava mai 10 minuti, perché non so, c'è una regola in tutto.
1: Era tattico,
0: questo.
1: Quindi.
0: E quindi arrivava tardi e chiaramente anche 5 minuti comunque in ritardo viene segnato. Esatto.
2: Ma lo faceva apposta?
0: Non lo so per quale motivo.
1: Quindi è stato licenziato, lui ha fatto ricorso.
0: Ha fatto ricorso e pensate, l'azienda dovrà reintegrarlo e forse anche risarcirlo, perché è una sanzione sproporzionata,
2: per
0: capito, per la corte.
2: Ritardo, sì.
0: Per 5 minuti dice, ma capito, ma 63 volte in un anno.
2: C'è il quarto d'ora accademico.
0: C'entra il quarto d'ora accademico.
1: Però 63 volte, cioè nel senso. Però noi siamo dalla parte del nostro amico.
2: 63
0: perché va bene sanzionarlo, per carità, però
1: ma non il
0: licenziamento.
1: Quindi fatevi una tabella.
0: Fa giurisprudenza questa cosa in qualche modo.
1: In Spagna,
0: nel mondo.
2: Vabbè, domani iniziamo 5 minuti in ritardo. Vabbè.
1: Fino a 62, poi si ritorna indietro, ok? E
0: allora,
1: poi
0: tra poco arriva il maestro Buzz. Magari gli chiediamo anche a lui che voto metterebbe a questo signore spagnolo.
2: 5 come minuti.
0: 5 come minuti, va bene.
1: Le pagelle.

0: Le pagelle della settimana.
1: Maestro Baza, lei arriva invece sempre puntuale, sempre il venerdì e tra l'altro molto spesso è anche in replica il sabato.
2: Puntualissimo, stiamo scherzando. Allora, cominciamo con Ornella Muti e Naike Rivelli.
3: Ho visto una polemica. Abbiamo visto il video.
2: Voto 5, l'attrice e la figlia hanno chiesto di ottenere la cittadinanza russa.
1: Perché sono di origine.
2: Sicuramente russa, hanno tutti i requisiti per averla, ormai quelle stanno fuori.
3: Però chissà come andrà a finire.
2: Chi lo sa. Pep Guardiola, voto 6 per adesso. Sempre più alte le possibilità che l'ex allenatore del Manchester City possa diventare CT della nazionale.
3: Chi lo sa.
2: Alla domanda se l'ingaggio di Pep non sia troppo alto per la nostra federazione, Malagò e Maldini hanno risposto che per lui sono disposti a fare un'eccezione al budget. Sì, insomma, sono pronti a tendere la mano per andare a chiedere un po' di elemosina in giro.
3: Per pagare.
2: Noemi!
3: Oh, Noemi, che ti abbracciamo!
2: Diamole un 7, poverina. Brutto incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa cadere anche da lassù. Finalmente
4: siamo sesto posto, settimo posto, capito?
3: Gianni Infantino! Oh, quanto gli diamo?
2: Voto 3!
1: Perché?
2: Il presidente Trump vorrebbe far diventare l'attuale presidente della FIFA segretario generale dell'ONU.
1: Sì, ha detto che quello potrebbe essere il suo destino, vero?
2: La carriera di Infantino sarebbe un bel salto in avanti diventare un segretario. Finora ha fatto il maggiordomo. Amici, le pagelle della settimana tornano la prossima settimana.
3: Grazie, Maria.

tuffo a Sirinetta. Splash! Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto!

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza. È arrivato il momento di coinvolgervi direttamente con un nostro sondaggio. Tra l'altro, questa volta potremmo addirittura trasformarci nella zecca di Stato.
1: Certo, perché dopo oltre 20 anni l'euro si prepara a cambiare volto. L'altro ieri, infatti, la Banca Centrale ha prescelto i 10 bozzetti finalisti per le future banconote. E ha lanciato anche, pensate, una consultazione pubblica, cioè fino al 21 di settembre, mi sembra, sul sito della BCE.
0: Possiamo dare indicazioni.
1: È aperta, insomma, anche una vostra riflessione, indicazione su quello che vorreste.
2: Gianfranco Zola ci metterebbe.
1: Zola.
0: Perché Sinner no? Ma tutta la vita.
1: Già Sinner, Maron,
0: ma
1: già sulla banconota.
0: Ma no, perché è un punto di riferimento di tutto.
1: E allora mettiamoci Carla Fracci, scusatemi.
0: Ognuno gioca il suo. Okay. Allora, noi vi chiediamo proprio: chi vorreste sulla banconota, sulle banconote dell'euro, cioè il faccione, quale ai tempi sulle 1000 lire c'era Giuseppe?

0: Verdi,
1: sì.
0: Poi
2: italiani?
1: Allora, beh, tra l'altro,
0: direi che noi possiamo giocare con gli italiani.
1: Vi diamo un'ispirazione in più, perché in queste banconote ci saranno personaggi importanti, come abbiamo detto, e dietro il tema sarà fiumi e uccelli, perché forse
2: sugli uccelli ce l'ho qualche nome da fare.
1: No, nel c'è senso,
0: uno mette
1: natura
0: e dietro il padulo, ma che cos'è?
1: Per la natura, capito? Ecco.
2: Vabbè, questo è il contorno,
0: allora,
2: se volete.
0: Diciamola,
1: di ispirazione.
0: Allora, siete la zecca di Stato, fate voi, mettete il faccione, scrivete il perché e dietro trovate anche uccelli, fiumi, ponti
1: e quant'altro.
2: 38822 aspettiamo le vostre proposte, poi le giriamo alla zecca
0: e le stampiamo.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app
3: RTS.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
8: Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, si parla di un cambio di volto sulle banconote, cioè. Tra l'altro fino al 21 settembre uno può anche dare la sua preferenza, perché sul sito della BCE si può andare e votare.
1: Quindi sono delle indicazioni che possono essere anche realizzate, teoricamente.
0: Teoricamente sì.
1: Insomma, a vedere quello che è arrivato, abbastanza.
0: Intanto partiamo da quello che abbiamo lanciato noi.
2: Poi se ci piacciono lì, diciamo la zecca.
3: Ciao ragazzi, Giuseppe da Terni.
0: Sì.
3: Io sinceramente metterei Falcone e Borsellino, almeno anche chi ricicla denaro sporco, avendo sempre
2: davanti, sì.
3: Di questi due eroi. Forse ci pensi.
2: Questo
0: forse
2: molto bene,
0: sì,
2: questo
0: hai ragione,
2: molto
0: è una bella
1: idea.
0: Posso
1: pensare,
0: questa.
1: Abbiamo dei dubbi, però bellissima idea.
4: No, io metterei grande Califfo e dietro il Passerotto. Gigante.
1: Califano con Passerotto.
4: Ci sarebbe bene.
2: Passerotto ecco, con vedi. Maglioni.
1: Vedi, dicono anche Califano. Il faccione di Rocco Siffredi e l'uccellino di Del Piero. Poi
0: no,
1: bisogna
0: ragazzi,
1: girarla quella balcone.
0: Siamo partiti così bene, così alti.
1: Secondo me andiamo anche peggio, credimi.
5: Io metterei la faccia di Alex Zanardi perché
1: grande.
5: È stato un grande esempio nello sport e soprattutto nella vita.
1: L'avrei voluto Presidente della Repubblica, grande.
6: Beh, io francamente se dovessi scegliere un personaggio italiano famoso nel mondo, sì. Indubbiamente ci metterei Raffaella Carrà.
2: Raffaella Carrà!
0: Raffa, sì, come
1: noi,
0: no?
1: Noi passiamo da Falcone, Borsellino, Zanardi alla Carrà.
0: Alla okay. Carrà. Quindi e al telefono chi abbiamo? Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
0: Eccoci. Chi sei?
8: Ciao Stefania da Roma.
1: Stefania, chi ci metteresti?
8: Ciao, io ci metterei la bellissima e misteriosa Monna Lisa, come ho già detto nel messaggio.
1: Che colpo che hai tirato fuori, certo, conosciuta in tutto il mondo e
8: conosciuta in tutto
1: almeno
8: il mondo,
1: quella era una faccia italiana, cioè quella
2: che non abbiamo
1: in
2: Italia.
8: No, però poi parliamo di Leonardo da Vinci, quindi per me è un mito in assoluto.
0: Ma Leonardo da Vinci
2: c'è già, no?
0: C'è già, è nei finalisti lui c'è,
1: Mona
0: però
1: Lisa
0: la Monna Lisa no.
1: Certo.
8: Sì, ma un po' una sublimazione di Leonardo da Vinci, anatomia, scienza, pittura.
2: Ma tu sei esperta, sei appassionata?
8: Io sì, di Leonardo da Vinci sì.
1: Davvero?
8: Ho letto anche libri, il codice da Vinci, io sono proprio sì.
1: Ci dici la Mona Lisa chi è poi alla fine?
8: Allora, dovrebbe essere la moglie di adesso
2: di Menelao.
0: Ma che c'entra?
8: No, Menelao. No. Era un signore. Adesso no.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
2: La moglie del prestinaio.
0: Però insomma,
8: no, sì.
0: Pensa quando ti guarda quella banconota con la faccia di Mona Lisa, col sorriso della Mona Lisa.
1: Che ti ricordi la moglie di Menelao.
8: Io poi ho avuto la fortuna di andare al Louvre e ragazzi, credetemi. Portarla via no, l'ho guardata e potete non
2: hai
8: potete immaginare
2: la sindrome di Stendhal
8: e sembra che vi segua con lo sguardo,
1: no, è
8: una
1: vero,
8: cosa
1: è vero.
0: Che poi uno si immagina un mega quadro enorme invece
8: è
0: piccoletto.
8: No, è piccolissimo, è vero.
1: Noi l'avevamo visto in gita in quinta liceo ma lì erano altri motivi per cui vedevamo cose
2: che non c'erano.
0: Grazie
1: ci
0: cara.
1: Seguivano.
0: Guarda che può essere una bellissima idea, vai
1: bella,
0: sul sito, magari c'è la possibilità di dare anche delle idee.
8: Grazie a voi ragazzi, vi seguo tutte le mattine, sono schiava del raccordo anulare, quindi mi fate una compagnia immensa.
1: Quando ci troveremo la banconota con la Mona Lisa, sappi che è per te, Stefania.
8: Perfetto.
1: Brava.
0: E viva il raccordo, così state sempre con noi.
8: Ciao,
0: okay. Ciao.
8: Ragazzi, un bacio a tutti, buona giornata.
9: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
10: Tutti pazzi per RDS.

0: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima!
1: It's summertime.

0: RDS, cari amici, è arrivato il momento di giocare un po' con voi al rumore dell'estate.
1: Il rumore dell'estate.
2: Ma scherzi, allora, con una sigla così.
1: Vedete in giro il nostro Marcolino Bellavia con un microfonino che si avvicina agli ombrelloni, alle coppiette.
2: Ci sono i guardoni, lui è l'ascoltatore.
1: L'ascoltone.
2: L'orecchione. L'orecchio grosso.
0: L'orecchione, sì, l'orecchione della spiaggia.
1: Esatto.
0: E allora, indovina il suono, questo è il nostro gioco, ovviamente ci saranno due ascoltatori in linea, tre suoni diversi e vi dovete prenotare col vostro nome.
2: Ma attenzione, perché c'è l'infamata.
0: C'è l'infamata, certo.
2: Quindi bisogna
1: sbagliate il punto va
2: quello giusto. Esatto, se no.
0: Intanto voi prenotate, andiamo per step. Prenotarsi al rumore dell'estate. Come? Mandando un messaggio al 38822 38822.

0: su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spaccioocchialivision.it.
1: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
10: tutti pazzi per RDS.
11: It's summertime.

0: il rumore dell'estate.
1: Il rumore dell'estate.
2: Oh, mamma mia, che sigla, che sigla. Beh, e che sfida che si prospetta.
3: Eh sì, ci sono Cristina ed Emiliana. Partiamo da te, Cristina, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Cristina, tutti. Ciao.
3: Che stai facendo? Dici un po' di cose.
4: Sono di Torino, sto facendo delle commissioni in Torino perché lavoro nel pomeriggio.
2: Ok, sei già stata al mare?
4: Vado nei weekend al mare, poi definitivamente andremo definitivamente per le vacanze, andremo poi il 7 di agosto.
5: Benissimo.
3: Conosciamo Emiliana. Ciao Emiliana.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Sei in Abruzzo tu?
4: Sì.
2: E quindi sei di casa al mare.
4: Sono di casa?
3: Al mare
2: al
3: sei
2: mare,
3: già.
2: Sì.
4: In questo momento no.
2: No.
5: Mare e montagna, dove sei? In città?
4: Io vivo in montagna, in un piccolo paesino, ma posso andare direttamente sulla costa di Trabucchi.
2: Certo.
3: Ma tu puoi andare dove
5: hai
3: vuoi.
5: Lo scivolo. Come si chiama il paesino?
4: Sara San Martino.
3: C'è la pasta, però adesso non ci allontaniamo dal nostro gioco. Mi raccomando, le orecchie pronte ad accogliere il suono dell'estate.
2: E attenzione, perché ricordiamo c'è il famoso contropiede, per cui sì, si passa il punto all'altro se dovesse sbagliare.
3: Vi dovete prenotare con il vostro nome. Si parte col primo.
2: Via.
4: Va bene. Cristina,
3: vai.
4: Mi sembra una griglia, un barbecue, una grigliata.
5: Ma allora qui ci dicono che è un falò. Però comunque roba che brucia,
3: un falò.
5: Che
3: è un falò.
4: Sì, era qualcosa che bruciava.
3: Era qualcosa. Cioè, però aspetta, perché in effetti
2: Emiliana
3: poteva essere anche cioè ci puoi mettere anche un polletto.
2: Sì o no?
3: Sì, ci dicono di sì.
5: Se uno invece della carbonella mette la legna.
2: Emiliana, per un attimo ho

0: avuto il punto e poi è stato tolto subito, dai.
1: Emiliana, dici?
2: Rumore di una moto che passa?
1: Che moto?
2: Una moto?
3: No, era una moto d'acqua.
1: Ti ho pure un po' imboccata, aiutata un pochetto, mannaggia. Purtroppo no, e il tuo punto va a Cristina.
3: Cristina, tu.
0: Attenzione.
1: Emiliana?
2: Sì, è l'annuncio di una stazione.
3: Di una?
2: Stazione.
1: A un tram,
2: una stazione, un aeroporto.
1: Bene, brava.
0: Aeroporto, proprio era l'aeroporto. È andato ieri al più vicino il nostro Marco Bellavia a registrare.
1: Però non basta questo gate.
3: Allora, Cristina, diamo l'RDS bag e invece a Emiliana diamo un gadget. Va bene?
2: Va bene, grazie.
0: Perfetto.
1: Ciao ragazze.
0: Vi ringraziamo, ciao. Un abbraccio forte.
3: Ciao.
0: Ciao, grazie.
4: It's summer.
5: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
6: It's summertime.

0: tutti pazzi per RDS. Tutti. Oggi è venerdì, noi abbiamo concluso la mattinata e tutti sono arrivati Anna e Sergio.
1: Siamo lì, eccoci tutti.
2: Non so se
1: tipo
2: avete visto sul 265, ma sei andata a vedere l'Odissea, Rossella?
0: No, perché?
2: No, perché hai questo top che ricorda un po' Penelope.
3: Un solo. No,
1: perché andava in giro con
0: Penelope? Non era così. No,
3: ah,
0: no,
3: ecco, vedi.
2: Non aveva le tettone Penelope?
0: No, forse un po' più Calipso.
1: Ma ve l'ho detto, è andata diretta.
3: Ve l'ho detto che qua.
1: Quando dice cinema
3: di Nolan, dell'inquadratura, la pellicola,
0: certo, la pellicola,
3: i 70 mm.
0: Perché va a vedere proprio tutto.
3: Sapete,
0: capito,
3: che l'hanno girato a Favignana?
0: Lo
3: sì,
0: sappiamo,
3: Sapete che ho partecipato anch'io.
1: Sì, ne stava parlando.
0: Ma io l'ho visto il film, dov'eri?
3: Io facevo lo scoglio, a un certo punto c'è lo scoglio sulla destra.
1: Va
0: amici,
1: bene,
0: di che ci parlate oggi?
1: Anna è in forma, vai. Di cosa si parla
3: allora,
1: oggi?
3: Minne.
0: Le minne di Penelope.
1: Che le aggiustava le sue scioglieva.
0: E le disfava.
2: Esatto. Quello era allora, il telaio, un'altra roba.
1: Allora.
2: Parliamo di una cosa che è incredibile. Sì. Ieri gli scienziati hanno determinato che un uomo oggi potrebbe vivere fino a 190 anni.
1: E invece ci giochiamo tutti maroni.
2: Curandoci, facendo una serie di.
3: Ma
2: interventi.
3: c'è un motivo per aspettare finalmente la pensione. Può andare in pensione.
1: E non è detto che arrivi, E lì dovresti prenderla.
0: Sì, hai ragione, Sella.
2: E quindi ci immagineremo il mondo tra 150 anni, facendo conto così un ascoltatore tipo, insomma, di 50 anni, come sarà il mondo tra 150 anni?
0: Sì. Mamma mia, come ragazzi, non lo so. Io mi ricordo solo che
2: ci sono previsioni.
0: Quando vedevo la mia carta d'identità, vedevo oddio, scade nel 2020, chissà come saremo nel 2020.
3: Io manco saremo domani.
2: Ti posso fare un complimento.
1: Nel 2020
2: sei esattamente come eri nel 1990.
1: Posso dire, nel 2020 avevano tutti con la mascherina, mannaggia la miseria.
2: No, ma io parlavo di 30 anni prima, perché Rossella, insomma, io la conosco da molto.
3: Pensa
2: molto
3: che Severini nella carta d'identità c'ha la foto con la mascherina.
2: Invece tu nella carta d'identità la foto.

0: modo non c'entra.
1: No, ce l'ho di spalle, di spalle.
2: Ehi, ma stamattina pem pem.
1: Ascoltata. Ringraziamo intanto la nostra regia, Marco Bellavia, veramente prezioso. Ricky Battini che si è risolto nell'aire. E noi vi salutiamo.
3: Io rido perché mi devi scusare, Annina. Poi sei entrata te a gamba tesa stamattina. E poi vabbè, l'altro è una garanzia tesa. Di minchiata, cioè nel senso quella è una garanzia.
2: Ciao amici, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Andiamo in redazione da Roberta Lupi. Buongiorno Roberta.
3: Ancora buongiorno.
2: Le news e poi sono in formissima. Godeteveli, Anna e Sergio.
4: Subito in Francia oltre 400 evacuati via mare e terra dalla penisola di Cap Ferret ad ovest di Bordeaux per un vasto incendio boschivo, interessati oltre 8.700 ettari. Canada in azione, chiesta l'attivazione della protezione civile dell'Unione Europea. Si attenua l'ondata di calore sull'Italia, oggi ancora rosso Cagliari per temporali, allerta gialla su Calabria, Puglia e settori dell'Emilia Romagna. Nuovi attacchi americani sull'Iran, almeno 4 vittime. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Giordania, in Bahrain, esplosioni anche ad Erbil nel Kurdistan iracheno. La crisi nel Golfo e il caldo eccezionale fanno lievitare i costi delle famiglie italiane. Fa i conti Confesercenti il presidente Nico Gronchi.
5: Il rincaro dei carburanti seguito alla ripresa del conflitto potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. In appena 10 giorni i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro. A preoccupare però non sono soltanto i prezzi alla pompa, gli ultimi mesi hanno registrato un ritorno delle tensioni anche sull'energia che, combinate alle temperature elevate e all'incremento dei consumi elettrici, rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba per i bilanci di famiglie e imprese.
4: Fino alle 21 lo sciopero ferroviario indetto da diverse sigle sindacali autonome, assicurate fasce di garanzia, terminata da un'ora la prima finestra, la seconda dalle 18. Le borse con agi.it, mercati europei misti in apertura, Milano FTSE MIB a meno 0,07%. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
6: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. A leggere i giornali, a ascoltare i notiziari radiofonici e televisivi, l'Italia sembra un paese circondato da persone armate, malavitosi e ogni figura che può inquietare o spaventare. Visto che il dibattito politico è tutto su questo, a partire certo da episodi come quello di Bologna o quello del gioielliere piemontese. Ma bisogna che sia chiaro, le priorità non sono queste. E non è un discorso di destra o sinistra, di sicurezza percepita o di agi di chi sta in centro e non coglie le contraddizioni nelle periferie. L'Italia è un paese con dei numeri molto chiari riguardo al rischio malavita, rischi connessi appunto alla mancanza o alla carenza di sicurezza. Non siamo in Nicaragua dei tempi peggiori o scegliete voi qualsiasi altro paese che ha vissuto situazioni di violenza. E allora perché tutto questo? Perché probabilmente ci si è resi conto che la campagna elettorale infinita poggerà soprattutto sulle pulsioni. E tra le pulsioni è quella del pericolo percepito o della sicurezza, sicuramente sta in cima. Ma dobbiamo anche pensare a quali sono i problemi del paese. Non ci sta un dibattito che è solo su queste cose. E viene da pensare che le forze politiche, quasi tutte, soltanto su questo possano parlare perché si va per temi ben conosciuti e non si parla invece di ciò che è più spinoso, che fare per modificare la situazione sociale, per arricchire il paese, per sostituire il PNRR che è finito. E dove andare nel progresso del paese? Come incrementare il ricorso all'intelligenza artificiale? Tutte le cose di cui nel mondo si parla, ma da noi ci sono solo il gioielliere e il povero fakir. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
7: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Venerdì 24 luglio 2026, le 10:02 del mattino. Buongiorno, buongiorno ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi quelli della mattina di RDS. Staremo insieme come sempre fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben trovati.
8: Buongiorno, vedo Severini,
9: i
8: regia. Buongiorno.
9: Ascoltatori sono già spaventati dall'idea di vivere 190 anni.
8: Ma sì, ma infatti, ma che c'è?
9: Ma guarda che 190 sono tanti,
8: ma
9: eh?
8: Sì, ma dipende altri... come ci arrivi. Se ci arrivi perfetto e lucido come siamo adesso, insomma io no, ma in generale sì, se no no.
9: Adesso vediamo, intanto
8: parliamo, la
9: sequenza
8: partiamo.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole. Cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica, la tua musica, la tua estate. Con RDS

0: si muove. Buon vento, Giovanotti e Alfa insieme chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10 e 15 di questo 24 luglio 2026 con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno qui sulla radio 100%. Grandi successi.
1: Yes. E allora vi do una bellissima notizia, perché quest'estate la prevenzione femminile si fa in spiaggia. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni insieme alla Lilt e la Federazione Italiana Rugby.
0: 5 weekend tra beach rugby, musica e tante iniziative per prendersi cura della propria salute e fare un check-up di Digital Health.
1: Ottenere informazioni sulla menopausa o salire sul Vittoria Bus per una visita senologica gratuita.
0: Prossima tappa San Benedetto del Tronto, 25-26 luglio.
1: Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta. Info su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono

0: regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
9: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Vivere fino a 190 anni, quindi immagineremo il futuro nel 2176, grosso modo.
11: Ma siete pazzi, ma lo state bene.
10: Vedremo.
11: Ne parliamo.

0: The Weeknd, Blinding Lights su RDS. Amici, 190 anni. Ieri era su tutti i giornali internazionali la notizia di questi scienziati che hanno verificato che sistemando alcune mutazioni, non entriamo troppo nel tecnico perché tanto non ci capisco, io almeno non ci capisco niente. Comunque l'accumulo limitando l'accumulo di mutazioni causali nel nostro DNA, potremmo vivere fino a 190 anni, e addirittura si sono spinti oltre, addirittura 679 anni di vita. Non so quello che dovremmo fare, però noi ci spostiamo avanti nel tempo.
1: Io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
0: No, in realtà siamo nel 2026, però noi ci spostiamo nel 2176. Come sarà il mondo, Sergio, tu che vieni dal futuro?
2: L'umanità avrà superato la fase dell'emergenza climatica per entrare in quella della gestione attiva del pianeta.
0: Che bella questa cosa! Nel 2176 l'emergenza climatica l'avremo sistemata.
2: Sì,
0: il mondo non è così brutto allora.
2: No, il clima sarà stabilizzato grazie ai sistemi avanzati di cattura del carbonio, gestione della radiazione solare e riforestazione robotizzata su scala continentale.
0: Questa mi sembra una notizia straordinaria.
2: Le città costiere come le conosciamo oggi saranno trasformate radicalmente, molte metropoli avranno enormi barriere mobili e saranno state parzialmente reclamate dal mare, con quartieri galleggianti e infrastrutture anfibie. Il paradigma energetico sarà basato al 100% su fusione nucleare commerciale e su immense reti solari, sia orbitali che terrestri. L'energia sarà potenziale infinito e quasi gratuita. L'umano 2.0, dal punto di vista della biologia, tecnologie e appunto longevità. Allora, la distinzione tra naturale e artificiale all'interno del corpo umano sarà diventata sfumata.
0: E su questo io vorrei dire che quindi ci saranno delle parti del corpo artificiali, qualsiasi parte del corpo artificiale, no?
2: Sì, Sergio? Allora, la vita media potrebbe superare i 110-120 anni in piena salute. Le malattie genetiche e il cancro saranno ricordi del passato, questo ce lo auguriamo tutti, debellati dall'editing genetico avanzato
0: di cui parlavo appunto prima,
2: sì, e della medicina molecolare autonoma. Poi l'integrazione con l'intelligenza artificiale sarà diretta, l'apprendimento non avverrà più solo tramite lo studio visivo o uditivo, ma attraverso il trasferimento di dati e memoria diretta via interfacce neurali, come nei film. L'uso di organi artificiali biologicamente stampati o sintetici renderà l'invecchiamento d'organo un problema ingegneristico risolvibile con la sostituzione.
0: Ragazzi, non è un mondo brutto disegnato così. Se voi pensate che tante malattie saranno debellate, che addirittura, non so, hai un problema al rene, al fegato, te lo cambiano, e che poi forse non si andrà nemmeno più a scuola, perché attraverso, come dicevi tu Sergio, le interfacce neurali, l'apprendimento di una lingua, della scienza e di tutto avverrà semplicemente con un chip pieno di dati sistemato nel cervello. Lo so che fa un po' impressione.
1: Mio Dio, lo so,
0: è vero, fa impressione, però pensate a un mondo che ha risolto nel 2176 attraverso queste proiezioni tanti problemi che abbiamo oggi. Ad esempio, la superintelligenza integrata, l'amministrazione delle risorse mondiali, delle reti di trasporto, della distribuzione alimentare e della griglia energetica sarà ampiamente gestita da intelligenze artificiali trasparenti e diffuse. Questo fa pensare che ci saranno nuovi posti di lavoro, sarà tutto abbastanza automatizzato, ma
2: quindi ci sarà ancora il traffico.
0: Lo sai che non si parla di traffico, no. Però per esempio se guardiamo al cielo, Luna e Marte, esisteranno colonie permanenti autosufficienti sulla Luna e su Marte con popolazioni stabili di seconda o terza generazione, persone che sono nate lassù, fuori dalla Terra. Nel 2176 mi piacerebbe avere la macchina del tempo, la famosa DeLorean, per vedere veramente come sarà il mondo, se queste proiezioni sono vere oppure se non ci arriveremo perché lo stiamo massacrando.
2: Speriamo sia un mondo migliore, questo ce lo auguriamo tutti.
0: E l'amore ci sarà, come canta ora Safe.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Safe, parlare d'amore.

0: capolavoro! Che capolavoro è! Che cosa è! Somebody to Love, George Michael e Queen, alle 10.40 di questo 24 luglio qui su RDS 100%, grandi successi!
1: La monotonia sì. della nostra alimentazione, ma noi italiani mangiamo sempre tutte le stesse cose tutti i giorni, cioè sì. quanto varia il menù di casa? Cercheremo di capire, entreremo anche nelle vostre cucine.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
4: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute.
5: In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali.

0: Reali Italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
7: Quando è
8: pesca?
7: È la colazione. Quando è
9: alla pera?
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Differenze nelle cucine italiane, nord, centro e sud, soprattutto siamo un po' abitudinari e poi alla fine mangiamo sempre le stesse cose.
12: Ne parliamo tra poco.
13: RDS,

0: Il fratello della tata di Don Matteo, David Guetta, alle 10.50 su RDS.
1: Vabbè. L'Italia, sappiamo che abbiamo 20 cucine regionali profondamente diverse tra loro per clima, storia e ingredienti.
0: È vero.
1: Al nord e al centro e al sud non si mangia nella stessa maniera, perché i piatti della tradizione in qualche maniera hanno profondamente influito sulle nostre abitudini. Al nord la cultura del grano duro, spesso spazio ai risotti, polenta, burro, formaggi stagionati e carni brasate. Non so, pensate al risotto alla milanese o i pizzoccheri della Valtellina, i brasati e lessi piemontesi. Al centro dominano invece i legumi, le carni alla brace, la pasta all'uovo, il pecorino, insomma quel genere di impostazione culinaria. Al sud e nelle isole trionfano l'olio extravergine d'oliva, il pesce fresco, gli agrumi, i pomodori maturi, le spezie. Insomma, la Sicilia, pensiamo ecco, voglio pensare al couscous di pesce di Trapani. Buono soprattutto.
0: Bra.
1: E poi tutti i giorni gli italiani mangiano un po' le stesse cose.
0: Sì, siamo un popolo di grandi abitudinari, ma con una struttura flessibile che ci salva dalla monotonia. Ci sono dei binari molto rigidi da cui l'italiano medio tende a non uscire mai, ma all'interno di quei binari c'è comunque un'enorme varietà. Sulla struttura e sulle combinazioni siamo estremamente conservatori. Gli italiani hanno un codice non scritto su cosa è accettabile a tavola. La colazione è un dogma, è quasi sempre dolce, cappuccino e cornetto al barro, latte, caffè, biscotti, fette biscottate a casa, salvo rare eccezioni. La colazione salata quotidiana è vista come un'anomalia, o
1: quando si va in albergo, la famosa continental breakfast.
0: Gli orari, allora, il pranzo va dalle 12.30 alle 14, la cena dalle 19.30 alle 21, ovviamente più tardi al sud. Primo e secondo si mangiano in momenti distinti.

0: quasi mai nello stesso piatto.
1: Sì, ci mancherebbe.
0: Il, poi c'è un tabù degli abbinamenti, non vedrai mai un italiano accompagnare la bistecca con la pasta come contorno né bere un cappuccino durante il pranzo.
1: Errore.
0: Ti rendi conto che sono sicuramente stranieri, insomma, in visita in Italia. Il caffè post pasto, l'espresso alla fine del pranzo o dopo la cena è un passaggio quasi obbligato per chiudere il pasto. Poi, se è vero che la struttura della giornata alimentare è fissa, quello che finisce dentro i piatti cambia continuamente. Il primo non è sempre lo stesso, anche chi mangia pasta tutti i giorni a pranzo varia continuamente il condimento. Un giorno il pomodoro al basilico, il giorno verdure stagione, ancora con i legumi, pasta e fagioli, ceci. Vabbè, o con il pesce nel weekend.
1: Ma in realtà non è così, perché poi un'indagine fatta in Italia si dice che la pasta che mangiamo è quasi sempre al pomodoro, che la carne viene consumata sotto forma di fettine o di polpette. Fettine o polpette e la frutta lontano dai pasti, perché gli italiani hanno in qualche modo imparato che la frutta può fermentare nello stomaco, sì, quindi sì, meglio mandarla.
0: Infatti ieri ho pranzato a Palermo, ho preso la frutta a Bagheria, vedi, lontano dai pasti.
1: Vabbè. Ma è vero che siete ripetitivi? È vero per esempio che i ragazzi mangiano solo determinate cose? Mia figlia mangiava tre cose: la pasta al pomodoro, la cotoletta, le patate fritte e gli hamburger.
0: Sì, diciamo che ci sono i piatti a cui siamo affezionati.
1: Ma non è una questione di affezione, è una questione che, per quanto esistano, come dicevamo prima, 20 identità regionali e una quantità di specialità, perché la cucina italiana è ricca, poi alla fine facciamo sempre le stesse cose. Beh, verifichiamolo.
0: Parliamone al 38822 38822.

0: Libra, sì. Ed Emma su RDS. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Sì. E la cucina italiana, per quanto varia, in realtà sulle tavole mettiamo sempre le stesse identiche cose. Sì, cosa sì, ce lo state raccontando? Il numero è il solito:
1: 38822 38822.
2: Le fettine di vitello non vanno bene.
3: No. Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Torna l'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna la nostra Robertina Lupi. Buongiorno, Roby.
9: Buongiorno.
1: A te.
9: In Francia è in corso 32 incendi boschivi, oltre 400 evacuati dalla penisola di Cap Ferré ad ovest di Bordeaux. Canadair in azione, 50.000 ettari in fumo da inizio anno. Chiesta l'attivazione della protezione civile dell'Unione Europea, come in Spagna, dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro Sanchez parla di situazione drammatica. Nella comunità di Madrid, autobus extraurbani attivi tutta la notte per trasferire oltre 10.000 residenti. In vigore da oggi nuovi dazi di Trump, al 10 o al 12,5% per oltre 60 paesi. Per l'Unione Europea, provvedimento in linea con gli accordi tariffari del 2025. Pechino, ci opporremo. Via libera del governo al disegno anti-Maranza, presunzione di imputabilità anche per i minorenni. E a Milano, conferenza stampa di Luca Bernardo, l'ex candidato sindaco del centrodestra, già capogruppo di Forza Italia Comune, passa a futuro nazionale del generale Vannacci.
10: Continuavo a vedere una parte della politica con le braccia contrette e guardare quello che succedeva nella nostra città e nel nostro paese. E poi ho visto quest'uomo, un leader, il generale Vannacci, che ha deciso di fare della sua vita post lavorativa invece concretezza e pragmatismo. In questo mi ci ritrovo molto e quindi mi sono ritrovato nel partito che ritengo in questo momento che possa davvero dare una risposta non solo a me stesso, ma a tutte le persone che comunemente lavorano, vivono e vogliono vedere un'Italia diversa.
9: Esodo estivo, oggi primo bollino rosso dal pomeriggio fino a domenica. I 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
11: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Da ogni parte delle due zone di guerra arrivano notizie inquietanti. Il sindaco di Kiev dice: attenti, stanno arrivando in pieno giorno missili russi. E dall'altra parte, come sappiamo, ci sono minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Il possibile invio di truppe di terra da parte americana fa presagire il peggio, mentre da parte iraniana i droni hanno colpito duramente la zona di Erbil, Kurdistan iracheno, dove c'è un'importante base americana. Queste le notizie, ma il problema è chi ferma questa macchina, questo meccanismo di guerra incontrollabile. C'è un problema nel problema. Secondo il New York Times, il presidente americano Trump ha guadagnato, da quando è tornato alla Casa Bianca, 2 miliardi e 200 milioni di dollari, investendo in tutto il mondo e investendo anche in borsa su quello che stava per decidere o su quello che aveva già deciso. C'è un signore della guerra che è anche un signore dei guadagni? E c'è un metodo in questa follia? E dall'altra parte, il regime degli Ayatollah, che presa ha ancora sulla popolazione iraniana? E lo stesso si potrebbe chiedere di Putin con la Russia. Lo sappiamo riguardo invece all'Ucraina, perché abbiamo visto nei giorni scorsi le manifestazioni di protesta contro la rimozione del giovane ministro della difesa, il tecnologo dei droni. Ma possiamo pensare di vivere un tempo di guerra in questo modo, mentre noi siamo a discutere sulla sicurezza, sui Maranza? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: A Ancora con noi per un'oretta, quelli della mattina di RDS, fino a mezzogiorno insieme anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. Annuzza Pettinelli, Severini in regia, Sergio Frescia a farvi compagnia. Severini, mi è venuta fame, ci abbiamo qualcosa da mangiare?
0: Allora, spieghiamo che cos'è. Questo era un meme, no?
1: Sì, sì.
0: Un video che è girato per molto tempo.
1: Parecchio
0: di una signora molto arrabbiata che diceva al marito se le fettine di vitella gli andassero bene o meno, ma era proprio arrabbiata forte.
1: Follia totale.
0: Sentiremo se l'idea che gli italiani, nonostante abbiano una cucina vastissima e verissima, mangino sempre le stesse cose.
1: Restate qui.
4: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Ed, Olivia Rodrigo su RDS, con circa 50.000 piatti della tradizione italiana, poi facciamo le solite polpette, le fettine, ecco, capito?
1: Sbollentate. No, non parlare di fettine che è pericoloso.
0: io le fettine sì. Non le faccio mai, guarda. Sì. Posso fare una piccatina di pollo al marsala, ma
2: le fettine di vitello non vanno bene.
0: Non vanno bene.
1: Non la far arrabbiare che ce l'ha lì.
0: Dicevamo che nonostante ci sia una grande varietà, sì, e veramente potremmo per anni mai cucinare la stessa cosa, gli italiani mangiano un po' sempre le stesse identiche pietanze. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io non amo cucinare. Sì. Detto questo, preparo sempre le stesse cose.
1: Eccolo.
3: Praticità, non devo sbattermi a fare la spesa e a pensare che cosa posso dare in alternativa. La mia famiglia è consapevole, mi accettano così, e buona vita.
1: È consapevole, bellissimo. Mi fate morire.
0: Bravo, va.
4: Buongiorno RDS. Ciao. Riguardo alla frequenza dei cibi,
1: sì,
4: io forse sono assolutamente controcorrente, nel senso che vario tantissimo,
1: sì,
4: e brava, difficilmente mangio lo stesso cibo per due giorni di seguito. Spesso a inizio settimana mi organizzo una sorta di piano settimanale anche per la spesa.
0: Brava. Cioè esattamente il contrario dell'altra.
1: Esatto.
0: Brava, accidenti, tu pensare quando fai la spesa, io farò domani, non so, pasta e ceci, poi lo spaghetto al pomodoro.
1: Bene.
0: Brava, bravissima, brava. Ma non funziona così per la maggior parte di voi.
5: Ciao, secondo me non si mangiano sempre le stesse cose.
1: No?
5: È normale che adesso mangiano più hamburger, patatine fritte o solo pasta al pomodoro, solo perché è più comodo.

0: comodo. Una volta c'erano le mamme o le nonne che effettivamente sapevano cucinare e cucinavano. E di tutto e di più, verdure, legumi, di tutto e di più. Non è che queste cose non piacciono, non c'è chi li cucina.
1: E questo è il problema. Cambiato tutto. Io vedevo mia madre, passavo in cucina, lo trovavo lì che spennava anatre. Mio padre portava fagiani, capito? Marinava carne di cinghiale.
2: Ma dove sei cresciuta?
1: E sono cresciuta in una famiglia dove
2: sei,
1: si cucinava.
2: Tarzan, chi sei?
1: Ma no, mio padre era un appassionato. Quindi e ho visto cucinare e ho mangiato di tutto. E so cucinare, ma credo che come la maggior parte degli italiani non ti va la sera di metterti lì a spiattellare sui fornelli. Non c'è niente da.
2: Siamo la news. Chi è?
1: L'anatre di mia madre.
2: Mi sta scappando.
3: A me mia figlia ha tagliato le ali. Io, essendo stata cuoca per 21 anni in un'azienda, ho cucinato di tutto. Ma lei continua a dire devo mangiare pulito e impone anche ai suoi figli.
1: Insomma, tu se fai manicaretti, era la mia tata, io ho avuto 12 anni, una tata barese a casa che mi ha dato una mano a tirare su mia figlia, altrimenti non avrei potuto lavorare un po' come tutti.
2: Con le orecchiette ci vedrei.
1: Ma no, perché dicevo, mi fai delle zucchine stasera? Lei le zucchine le faceva, ma le friggeva due volte e le pastellava. Io volevo semplicemente delle zucchine bollite, perché effettivamente se avessi dato carta bianca a lei, così sarei diventata.
2: Ma per fortuna c'era l'anatra.
1: C'era l'anatra.
4: Ciao amici, sono Paola da Manerbio. Il mio moroso dice che quando va a fare la spesa ormai non mi chiede più che cosa voglio, perché dice che tanto mangio sempre le stesse cose. E sono tre cose: la pizza margherita, il mio hamburger, lui lo chiama di finta carne perché sono vegetariana, e i gristini. Ciao.
1: Porca miseria, mangi solo queste tre cose.
2: Salutiamo questa amica di 18 kg che ci segue.
5: Ciao RDS, io sono Edoardo, ho 11 anni.
2: Ciao.
5: E di solito mangio pasta o una bistecca.
2: Bravo.
5: Di sabato di solito mangio la pizza.
2: Ma sì.
5: E però devo mangiare anche frutta e verdura e non posso mangiare tante caramelle. Ciao RDS.
2: Bravo.
1: Sì, ho capito, questo è un po' imbeccato dalla mamma, perché se lasciassimo carta bianca ai nostri ragazzi, le verdure, sai dove le lasciamo? Nell'orto.
2: No, ma è proprio lui che in famiglia fa la spesa, è tutto lui.
1: Ah sì, certo.
2: Comanda lui.
1: Comanda lui.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Senna Spyro con la sua cofana, hai visto che anche lei si cotona i capelli, sì, è un po' stile anni 60, però.
1: Sì, un po' la moglie di Simpson sembra.
0: Sì, sì. Ricorda un po' anche se era più esasperata la cofana di Amy, della povera Amy Winehouse, ma insomma, sì, ma non è la stessa cosa. Però entriamo nel mondo del look, signori, c'è una nuova moda e riguarda le coppie, non muovetevi.

0: l'ombrellone.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.

0: Cibo.it. Cibo.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del venerdì, e allora eccolo che arriva. Quattro successi di fila, senza interruzioni, la sequenza mixata.
13: Spero che... Nessuna attesa, solo grandi successi.
14: Grandi successi.
15: Sprocchi, ma sei romantica.
16: L'estate passa su RDS.
17: Ultimo, romantica.
18: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Crazy Coldplay su RDS. Vedi Sergio, io stavo pensando, se sì. dovessimo seguire la nuova moda che sta andando fortissimo quest'estate, sì. che non ho niente che vada bene con te.
1: Ok, allora coordinare l'outfit di
0: aspetta, coordinare l'outfit è la moda, però adesso mettiamo i colori, se tu tiri fuori le tue camicie di Magnum
1: quelle
0: PI,
1: quelle belle.
0: Sì, vabbè, fermi lì che ne parliamo.
1: Vabbè, ma ne parliamo.
0: Sì.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
1: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, sai, dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
3: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su FinecoBank.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, parlare d'amore.
4: Perché non mi voleva parlare d'amore.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.
7: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: visto che Damiano si sposa? Hanno le pubblicazioni al comune, Sergio.
1: Contro chi? Contro chi?
0: Eh beh, con la sua fidanzata, ormai da tempo. Pare che si sposino in Toscana. Vabbè, loro saranno vestiti benissimo. Senti un po'. Qual è la moda dell'estate, Sergio?
1: Allora, l'obiettivo non è vestirsi in modo identico, l'effetto gemellini ormai superato, ma creare un'armonia cromatica in cui due look della coppia si completano a vicenda.
0: Ragazzi, non si esce col fidanzato, col marito così, mettiti quello che ti pare.
1: Perfetto look di coppia, puoi scegliere tra quattro diverse strategie di colore a seconda dell'occasione del vostro stile personale.
0: Per esempio,
1: i neutri complementari. Elegante e senza tempo.
0: Oh signore.
1: Senti la musica che si alza quando finisco di parlare. E la scelta più sicura, raffinata e versatile.
0: L'effetto yo-yo ti prego l'effetto yo-yo io lo detesto, guarda.
1: Come le sfilate di moda.
0: Esatto.
1: Un weekend fuori è un evento informale ma curato. La paillette beige, panna, tortora, grigio chiaro, bianco e blue navy.
0: E quindi come, che ci mettiamo, scusami? Allora, se la palette è questa.
1: Il partner A, pantalone beige, sabbia e camicia o maglia bianca. Partner B, abito completo blue navy con dettagli scarpe o borsa color tortora. Funziona il blue navy, i toni del beige su. Mi fa ridere questa cosa da voi. Però devi sapere che i blue navy e i toni del beige si richiamano a vicenda senza sforzo, creando un contrasto morbido e super chic.
0: Severini, non assecondarlo, ti prego. È una cosa seria. I look abbinati, si veste con. A parte, abbiamo visto le palette che devono essere neutri complementari, che abbiamo scelto questo perché sono i colori dell'estate, il bianco, il beige. Quindi non è che se lui è vestito di bianco e di beige, una donna può arrivare con un abito rosso.
1: No, scusa un attimo, sulla passerella 4, modello Giuditta. Estate e inverno 2026.
0: Piantare, sto facendo un discorso serio.
1: Prego.
0: Allora, i colori devono essere gli stessi. Se vi vestite di fucsia, vostro marito, il vostro partner dovrebbe avere un richiamo del colore, almeno, capito? Non può vestirsi di beige perché stareste malissimo. Quindi
1: sulla passerella 4, animalier. La tigre che in voi si scatena.
0: Mi chiami un taxi, Severini, scusa, io me ne vado.
2: Taxi!

0: peggio, te lo do io l'animalier. Guarda, io faccio tutti i discorsi parlando di palette, di armocromia, eccetera, eccetera, e tu fai il modello giudizio.
1: Tu sai che io e Severin siamo complici, no? Siamo stati compagni di cella per anni.
0: Per anni, lo so bene. Amici, fate una buona giornata, passiamo al testimone ai peggio. Noi torniamo domani alle 10. Grazie Severini, ciao.
1: Divertitevi, ciao Petti,
0: buona giornata,
1: baci
0: a tutti.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza.
8: Non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Torniamo in redazione RDS. Tutto è pronto per aggiornarci sugli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Pep Guardiola non sarà il CT dell'Italia lusingato dalla proposta della Federcalcio, ma il tecnico spagnolo vuole prendersi del tempo per stare con la famiglia. Emergenza incendi in Francia, oltre 30 attivi, centinaia di persone evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica, 10.000 ettari in fumo nel sud-ovest del paese, decine le abitazioni distrutte. Situazione drammatica in Spagna, dice il premier Sanchez, che chiede l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile, dichiarata l'emergenza nazionale nella regione di Madrid. La cronaca: al Sant'Orsolo di Bologna in corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Il cosiddetto disegno di legge anti-Maranza, che riformula l'imputabilità dei minori. Sempre uno scalpo, mai una soluzione, attacca il PD. Giorgia Meloni difende il provvedimento.
12: Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
11: Vacanze estive per 36,2 milioni

0: Di italiani, l'87,6 resta nel bel paese, 43 miliardi il giro d'affari, mese preferito agosto, mare al top, il soggiorno medio 10 giorni. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
1: Buongiorno Paola e ancora buongiorno agli ascoltatori. E quindi Pep ha detto no, per chi non sapesse chi è Pep, Pep è Guardiola, uno dei più grandi tecnici del mondo, catalano, che ha portato al successo alcune delle più grandi squadre del continente. Guardiola era stato contattato da Paolo Maldini e da Leonardo per conto del presidente della Federcalcio Malagò per guidare la nazionale, orfana come sappiamo di Gattuso e prima ancora di Spalletti, di Conte, di tutti quelli che si sono susseguiti sulla panchina della nostra nazionale. Una nazionale che, come sappiamo, versa in una difficile situazione dopo il terzo mondiale perso prima ancora di arrivare nella sede finale. Guardiola ha detto no dopo averci pensato. Del resto aveva abbandonato il Manchester City per fare una vita più tranquilla e sicuramente non è la panchina della nazionale azzurra il luogo più tranquillo del mondo del calcio. Ma adesso c'è un problema serio. Se non è Guardiola, chi? Secondo i giornali accreditati, a partire dalla Gazzetta dello Sport, se non è Guardiola tocca a Pirlo. Ora, con tutto il rispetto per Pirlo, che è stato un calciatore più forte di Guardiola, tanto per intenderci, è uno dei più forti del suo periodo, oltre che l'alfiere vero della squadra campione del mondo nel 2006, Pirlo però in panchina, nelle squadre di club, ha dimostrato di non avere ancora la caratura per guidare la nostra nazionale. E allora si può passare da Guardiola a Pirlo o ci sono degli altri nomi? Molti indicano Conte. È l'ex tecnico della Juventus, dell'Inter, del Napoli, che ha portato tutte allo scudetto. È stato anche però già alla guida della nazionale e se n'è andato dopo un europeo brillante in condizioni che sono le sue solite. A un certo punto lui fa la valigia e se ne va. Ma può tornare? Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Vabbè, dai, non c'è Peppa, ma abbiamo Pepi.
3: Le 12:01, buongiorno. Sì,
1: ciao,
3: ma io
1: Pepi.
3: Non sono in grado. Ciao Giovanni Vernia, mi spiace, ci speravo anch'io su Peppa.
1: Sei in grado di fare tre ore di diretta su RDS.
3: Giusto, ognuno il suo.
1: Anzi, due ore di diretta dagli studi e un'ora addirittura dalla spiaggia,
3: che è quella che mi riesce meglio di
1: che
3: solito.
1: È quella delle 14:00
3: dalla spiaggia. Mi spiace, ci speravo in Pep.
1: Vabbè, dai.
3: Volevo fare Pep Pep Pep.
1: Io dopo questa come posso fare?
3: Non lo so, c'è una bella sequenza.
1: Io abdico.
3: Ci rinfranchiamo con questa.
1: Ciao, fra poco. No, salutavo, c'è passata una collega.
4: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: canterai.
1: Beh, fate prima.
0: Basta il tempo di un fiore.
2: E qua finisce. Giusto?
3: Sì, oh, sì, Petra, ce l'abbiamo fatta.
2: Dopo fiore si può parlare.
3: C'è giubilo nell'aria. C'è Giulio Caproni che ha passato le consegne a Caddy Cadente.
4: Ciao.
3: Ieri gli ha detto: entragli nel microfono quando c'è la canzone di Mengoni e di Angelina Mango e digli non ve fate fregare.
2: Sì.
3: Dalla fine, che è una falsa fine.
2: Un po' come i titoli quelli con la cosa tra parentesi. Cioè, sono un po' di canzoni che ogni tanto ci mettono in crisi.
3: Vabbè, dai, vabbè. Allora, Petra Rejan.
2: Giovanni Vernia su RDS, ci sono i peggio con voi. Tra poco parliamo di musica e poi lo sapete ormai come funziona, no?
3: Sì, sì, adesso vai con calma.
2: Vi
3: con
2: tiriamo calma. In mezzo, come si dice.
3: Tanto c'è una novità, oggi è venerdì, c'è musica fresca.
2: Sì, musica nuova.
3: Dai.
5: Accendi l'estate con l'app di RDS.
6: Sempre con te ovunque. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
10: Ehi, umano, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Dark Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
12: Quando è...
10: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
12: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
18: Todis. Buongiorno convenienza.
2: 12:17 in questo momento, siete in diretta su RDS con i peggio, Petra e Giovanni, anche sul canale 265 del digitale terrestre.

0: Alex Warren con Ordinary su RDS 1224, i peggio con voi Petra e Giovanni Vernia.
1: Io direi che possiamo farci, visto che è venerdì, sì? Uscire un bel pezzo nuovo.
0: Perché no?
1: Che ne pensi?
0: Certo.
1: Dai.
0: Music for you.
2: RDS Music for you.
3: Music for you.
2: Music for you.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
1: C'è Lauro De Marinis. Cosa raccontiamo su Lauro De Marinis?
0: In arte, Achille
1: Lauro.
0: Achille Lauro
1: esce con un pezzo nuovo
0: perché arriva proprio oggi la Città degli Angeli, scritta tra Los Angeles e l'Italia. È una riflessione che diventa qualcosa, ma sentiamolo direttamente dalla sua voce.
4: Il ritratto di una generazione in bilico tra sogni,
0: sì,
4: eccessi,
0: bene,
4: fragilità,
0: sì,
4: eccessi e la ricerca di un posto.
0: Eccessi l'aveva già detto prima Lauro, ma
4: ho sbagliato. Un brano che dà voce a chi continua a inseguire ciò in cui credo,
0: bene,
4: anche quando la strada è incerta.
0: A volte capita.
4: E la felicità, sì, sembra durare solo un istante.
0: Bene.
4: Inserito nel racconto,
0: no,
4: di comuni.
0: No, questo sta a me, Laura,
4: no,
0: la stava, mia parte.
4: Stava a leggere quello che ha scritto Max Pagani.
0: Inserito nel racconto di comuni immortali, questo brano è all'interno del progetto in cui Achille e Lauro dà vita delle storie.
4: Io.
0: Esatto, sei tu, si parla in terza persona di
4: destinata
0: solito.
4: A superare il tempo.
0: E certo, l'abbiamo superato questo tempo?
4: Ancora no.
0: Beh, un pochino sì, dai, intanto auguri, perché l'11 di luglio era il compleanno,
4: yes,
0: no? Di Lauro.
4: Grazie, Senatina.
0: Grazie, prego, prego, non c'è di che. 13 agosto ti aspettiamo a Olbia.
4: Eia.
0: Ok, sì, sarai lì.
4: Eia.
0: E
4: sta
0: poi
4: studiando la lingua.
0: Stessa. E poi nel 2027 ci saranno i grandi stradi italiani, una tournée
4: per sempre noi.
0: Sì.
4: Si chiama così.
0: Si chiama così. Va bene.
4: Oh yes.
0: Va bene, senti Lauro, ce la vogliamo ascoltare questa novità? Che ne pensi?
4: Ma sì.
0: La vuoi annunciare tu?
4: E adesso Senato,
0: sì,
4: sulle mani, perché
0: sulle
4: arriva
0: mani, da un pezzo, yeah, così, cioè, sulle mani, è più tranquillo il pezzo.
4: Sulle mani su Vernia, che me
0: che
4: menategli, menategli a sto stronzo,
0: no,
4: che mi rovina,
0: dai,
4: pure le novità.
0: No, la novità,
4: la Città
0: RDS
4: degli Angeli, yes.
2: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
5: Novità RDS. Achille Lauro, la Città degli Angeli.

0: Grande film, devo dire, Men in Black.
1: Men in Black.
0: Che bei ricordi.
1: Meglio il libro, devo dire.
0: Non no. credo che esista il libro no. di Men in Black.
1: Eh beh, perché non vai in libreria.
0: No, io ci vado, ma mai saputo del film di Men in, del libro del film di Men in Black. Vabbè, comunque.
1: Chi vi parla è la Petra Loregian, io sono
0: l'altro,
1: Giovanni Vernia.
0: L'altro, quell'altro sì, lì quell'altro. È Giovanni Vernia.
1: Sì, sì, sì.
0: E tra poco parliamo di commenti offensivi sui social. State molto attenti, perché c'è una cosa che secondo me vi può interessare.
1: Colpo di coda.
0: Colpo di coda. Restate con me.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
8: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su palco Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
9: Vieni a trovarci, siamo official partner di RDS Loves Rimini.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Sono le 12.37 in diretta adesso su RDS. Di peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia, subito un grande Bruno Mars.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame su RDS, appena ritrovata insieme ai Peggio Petra e Giovanni Verni.
1: Anch'io volevo capire un po' meglio quella cosa di cui mi stavi parlando prima, dei commenti cattivi.
0: Attenzione, la Cassazione ha respinto un ricorso di un giornalista della Sette, secondo il quale se tu non rimuovi un commento offensivo sui tuoi canali social, rischi di essere condannato tu per primo.
1: Un cioè, commento offensivo in che senso?
0: Cioè, tu fai un post, ok?
1: E qualcuno pubblica una cosa.
0: Qualcuno sotto pubblica, che ne so, un commento offensivo nei miei confronti.
1: I confronti tuoi di Petra. Perché nel post, nella cosa che ho pubblicato, ci sei anche tu.
0: No, può essere, ma anche.
1: Oppure
0: anche
1: in generale.
0: In generale, io vengo sulla tua persona sconosciuta, vengo sulla tua pagina Giovanni Verni e scrivo una cosa brutta su Petra Loregian. Io, Petra Loregian,
2: non lo devi fare, ok?
0: Posso denunciare te.
1: Cioè tu mi denunci perché io non ho rimosso il commento.
0: Esatto, denuncio te che non sei intervenuto nel fare questa cosa. A me non
1: quell'altro
0: capita,
1: non
0: fortunatamente.
1: Lo denunci.

0: qualcuno lo denuncia, insomma. Se non denunci quello lì che l'ha scritto, devi risalire a me.
1: Comunque è una catena. È proprio quando ti ricordi quando facevi il pezzo in Gomorra? Che se non lo faccio a te, lo fai a te, se no è un po' quella roba là.
0: Quello era mare fuori, mare fuori.
1: Ah no, mare fuori faceva, se non uccido te.
0: Acida a Pirucchi, che non acida a Pirucchi, acida a te che non hai acceso a Pirucchi. O piega. Era questa cosa.
1: Era così, era così.
0: Sì, sì, sì.
1: È una catena,
0: vabbè,
1: quindi
0: è
1: attenzione.
0: È un po' così, perché viviamo un po' nell'epoca. Cioè adesso l'altra volta non era mica successo che quello che aveva lasciato il finestrino leggermente aperto era istigazione al furto,
1: istigazione
0: e quindi aveva
1: furto.
0: Condannato, punito lui.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto.
0: È così. È istigazione all'insulto. Quindi, per esempio, io quando ti insultano,
1: ma non
0: sui
1: insultano,
0: miei social,
1: quando mai mi
0: io li rimuovo.
1: Mai visto insulti?
0: Prima li insulto per benino io, ma, e poi li rimuovo.
1: Tu devo dire che in questo diventi veramente, cioè, difendi.
0: Beh, a te ti difendi.
1: Sì, sì, devo ammettere
0: Ti ricordi quella volta che ho chiamato quello lì, quell'ascoltatore? Voi non lo sapete.
1: Mi denigra in onda, ma poi mi difende.
0: Allora, voi non lo sapete.
1: No,
0: ogni tanto ci sono questi fenomeni fra gli ascoltatori che al 388-22-388-22, non so, forse perché hanno una vita molto triste,
1: può
0: sicuramente.
1: Essere. Non sappiamo.
0: E
1: perché.
0: Allora si sfogano, sfogano la loro frustrazione, insomma,
1: di noi.
0: Con dei commenti cattivissimi.
1: Esatto.
0: Bene, questo soggetto fece un commento veramente brutto,
1: cattivo,
0: ma molto brutto su Petra Loreggiano.
1: Sì, è di Vernia.
0: E beh, poverino.
1: Si è scatenato.
0: Io c'è il numero di telefono.
1: Sì, sì.
0: Guarda, erano i nostri primi tempi insieme.
1: Certo.
0: Poi dopo, adesso gli ascoltatori sono diventati un bellissimo gruppo, devo dire.
1: Devo dire
0: mandano
1: sì, perché
0: battute, sì, si
1: divertono. Abbiamo
0: scremato. però quello lì, guarda, secondo me è ancora lì che piange.
1: Sì, sì, è quello ancora Capodanno, sì.
0: Diventò un agnellino. Diventò un agnellino. No, posso essere molto cattivo con la voce,
1: sì,
0: molto cattivo.
1: Questo sì.
0: Sì, sì. E
1: bene,
0: se mancano di rispetto alla Pepi, ancora peggio.
1: Ma anche io ti difenderei.
0: Sì, sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: Cioè, non succede di
0: ma ricevere. Chiunque, anche di cadente.
1: Sì, sì, in generale.
0: La Linda Gravera,
1: sono per un principio che deve rimanere sano e tale, altrimenti mi arrabbio. Sam Hunt su RDS. If you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: su RDS, Irama, su RDS.
1: È bella questa, brava Peppi. Brava Peppi, una RDS bella
0: Peppi.
1: Hai vinto la kill.
0: Grazie.
1: Peppi Loredana.
0: Grazie. Sono arrivati due messaggi molto carini, li sentiamo?
1: Dai.
2: Ragazzi, io vorrei capire quale insulto avrebbero potuto fare alla Petra e anche a te Giovanni.
1: Certo. Sì.
2: Perché siete due persone stupende e non riesco a capire quale persona potrebbe avere qualcosa nei vostri confronti.
0: Lo so.
2: Ma Petra, è assurda questa situazione.
0: Assurda, ha ragione.
1: Ma avevi detto un bellissimo messaggio. Sì, è bello, però,
0: però?
1: Non, non è carino mettere quello con i complimenti.
0: Ma a me piace, io lo metto. Poi
3: Avernia, sta voce per essere ferro e per
1: e può essere piuma.
3: Oggi è piuma.
1: Oggi è piuma, ma quel tempo lì è stato
0: ferro.
1: Ma ferro fortissimo.
0: Guarda, ancora se lo ricorda, secondo me. Sì.
1: No, diventa. Vabbè, ma non succederà più perché vedi, abbiamo degli ascoltatori tutti belli adesso. Ah.

0: Si ama, si odia.
1: Ti amo, ti odio, ti odio.
0: Senta su RDS, I hate you, I love you. Ci sono i peggio, Petra e Giovanni Verga. Devo dire grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, che comunque ci vogliono bene. Anche noi a voi.
2: Che fastidio.
1: Sì, sì,
0: noi a voi, noi a voi. È reciproco.
1: Quelli che non ci sopportano. Non...
0: Tanto amore con il cuore.
1: Non approvano questa cosa. Dei sì, complimenti.
0: Sì.
1: Allora, Petra, ridendo e scherzando, alle 12.57 sì, del 26 di luglio, siamo arrivati alla fine della prima ora.
0: Esatto.
1: Poi...
0: E oggi, signori, è il primo vero esodo estivo.
1: Ti vedo bella sorpresa.
0: È il primo weekend con il bollino rosso.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi in tanti, secondo me, in questo momento si stanno muovendo.
1: Oggi che è il 26 di luglio.
0: Oggi che è un venerdì
1: 26 di luglio.
0: Oggi,
1: no, il 26.
0: Oggi è il 24.
1: Chi può dirlo?
0: 24/07.
1: Tu puoi dirlo.
0: Io posso dirlo, tu?
1: No. Chi può dire?
0: Dai, ti posso fare una proposta?
1: Calendario, una
0: proposta
1: cosa
0: indecente, posso?
1: Sì.
0: Facciamo.
1: Petra.
0: Facciamo in viaggio.
1: Ti vedo come un'amica.
0: Facciamo in viaggio.
1: Cosa?
0: In viaggio coi peggio.
1: E poi andiamo in spiaggia.
0: E poi dopo andiamo in spiaggia, dai.
1: Ma io ci sto.
0: Prossima ora.
1: Ci sto.
0: Ragazzi, ve lo dico, parte ufficialmente in viaggio coi peggio. Se vi state spostando in su e in giù per l'Italia, mandate un messaggio al 388-22-38822 dandoci qualche curiosità, qualche cosa che ci colpisca, che faccia dire ok, prenderemo questo ascoltatore per fare il viaggio coi peggio.
1: Dai, va
0: dai,
1: bene.
0: Tra
1: dai,
0: poco.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Stiamo per tornare in redazione RDS ad aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Tra poco.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Le infrastrutture portuali, il nuovo fronte della guerra tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce la regione di Kharkiv, ad oltre 1000 chilometri dal fronte. Mosca attacca Mykolaiv, vittime e feriti su entrambi i fronti. Il presidente Zelensky la prossima settimana a Washington vedrà Donald Trump. Escalation anche nel Golfo con il 13° giorno di attacchi incrociati e il petrolio tocca i $100 al barile. In Italia continuano ad aumentare i prezzi dei carburanti ai massimi nel 2026. La benzina tocca 1,97 euro al litro, 2,161 euro il gasolio. Giro di vite per i minorenni che delinquono. Il CDM vara il disegno di legge con la nuova norma sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni, precisa il ministro della giustizia Nordio.
10: Detta in termini semplici, oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso. Con questa norma noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta, cioè abbiamo una presunzione di capacità di intendere e di volere per l'ultra quattordicenne e infra diciottenne. Ripeto, non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena.
9: Account troppo esposti e tutele insufficienti per gli utenti minorenni. La Commissione europea ha comunicato a TikTok le conclusioni di un'indagine secondo cui gli account non soddisfano gli standard di sicurezza, pronti a collaborare, comunica la piattaforma. Roberto Bolle conquista la stella sulla Walk of Fame di Hollywood per L'Étoile, un sogno che diventa realtà. E siamo allo sport con Gianluca Teodori.
11: Pep Guardiola non sarà il nuovo CT della nazionale italiana di calcio. Offerta declinata dopo una settimana di riflessione, senza esito dunque la missione catalana di Maldini e Leonardo. Sembra ora Andrea Pirlo in vantaggio su Roberto Mancini. La decisione nei prossimi giorni. Non tornerà in nazionale Gigi Buffon, contattato a sua volta nei giorni scorsi, aveva dato le dimissioni dopo la sconfitta azzurra con la Bosnia nei playoff per i mondiali. Intanto in Nations League l'Italia debutterà contro la Francia, San Siro, il 12 novembre. Ampiamente anticipato dai media tedeschi, Jürgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Germania, l'annuncio della federazione. Tra mezz'ora circa, prime libere a Budapest, Gran Premio d'Ungheria, tappa numero 11 del Mondiale di Formula 1. In classifica Kimi Antonelli leader con 204 punti, Lewis Hamilton secondo a 159. Questa è RDS.
0: Ragazzi, quanto bene vi voglio, i nostri ascoltatori, quelli dei peggio, guarda che bello, è tornato quel bel gioco, non lo stavate più facendo, quindi
2: che bello,
0: mandate al 388-22-388-22 il viaggio che state facendo, da dove siete partiti e dove state andando, incuriositeci con qualche cosa che ha a che fare con questo viaggio, ok? Non semplicemente sto andando in vacanza lì,
1: ho capito,
0: altrimenti il gioco non regge, ok?
1: Però adesso in vacanza va la gente,
0: lo so, però ci sarà sicuramente una curiosità o del viaggio o su chi avete a bordo con voi o del posto che state per visitare.
1: Dai, fra poco lo facciamo.
0: Il viaggio con il peggio è tornato, amici. 388-22-388-22. Come sono contenta.
12: All'inizio di ogni ora,
13: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
13: della tua estate.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su RDS, la Petra Loregiani e il Giovanni Vernia. Ci andiamo a collegare con.
2: Fammi mettere la sigla, fammi felice, con il nostro amico Onofrio e Carmine. Abbiamo al telefono Carmine in questo momento. Carmine, ci sei?
3: Salve,
2: ciao.
3: Ragazzi.
2: Ciao, benvenuto Carmine.
1: Allora Carmine, grazie. Cosa tu fai nella vita?
3: Io faccio una volta il pizzaiolo, adesso ho la fortuna di avere qualche locale in più, quindi diciamo sono passato a fare
1: dirigi i tuoi locali. Ah, ok, bello, bello,
2: ok,
1: bello.
2: Allora, senti Carmine, allora il posto da cui siete partiti è la Svizzera. Chi di voi due abita in Svizzera, tu o Onofrio?
3: No, abita Onofrio.
2: Abita Onofrio, quindi tu abiti nel posto in cui state andando.
3: Esatto.
2: Ok, perfetto.
1: E allora, quanti chilometri sono?
2: Tanti.
1: Io intanto vai a nord o a sud?
3: Allora, vado a sud e i chilometri sono mille rotte.
2: Sono tanti, ragazzi, attraversano praticamente tutta
1: Stai
2: l'Italia.
1: Stai viaggiando in macchina?
3: Esatto.
2: Okay. Ok. Allora, è bella la storia, perché avete 37 anni di amicizia che vi legano?
3: Sì, esatto.
2: Mamma mia, ragazzi, tantissimi. Quindi siete tutte e due originari di questo posto in cui state andando e poi uno si è spostato in Svizzera?
3: Sì.
2: Ok, ok. E scusa, io non ho capito una cosa. Chi è che è andato a trovare chi per non farlo guidare da solo, come avete scritto?
3: Io sono andato a trovare Onofrio per non farlo
2: Per non fargli
3: solo.
2: Fare il viaggio da solo?
3: Lui mi ha incastrato a guidare tutto il viaggio.
2: Ah, ecco, ok. Allora, diamo qualche indizio. Il posto in cui state andando, evidentemente, vi eravate stufati di mangiare i rosti. E quindi avete detto, andiamo a mangiare qualcosa di più buono, che là quella cosa è buonissima.
3: Quella cosa è buonissima e poi c'è anche una bella rivalità con altri che dicono che è buonissima.
2: Che è più buona la loro.
1: E quella cosa soffice,
3: però
1: bianca,
3: sbagliano.
1: Morbida.
2: Sbagliano,
3: Esatto.
1: E quella che se la prendi la strizzi, esce il latte, la gombri, altrimenti desisti.
3: Quella lì è quella che caccio il latte, come dicono nel film.
2: Soprattutto Carmine, è quella che io sbaglio sempre perché ogni tanto me la portano, la metto in frigo e so che è un sacrilegio gigantesco, che non si fa.
3: No.
2: Quella è buona calda.
1: Ci avvisano gli ascoltatori che non dobbiamo indovinare l'alimento, che è la mozzarella, ma dobbiamo indovinare solo la località.
2: Il posto in cui loro stanno andando. C'è una peculiarità di questa città che possiamo dire senza far capire esattamente? Una cosa curiosa, so che c'è un castelletto, esatto?
3: Sì, esatto.
2: Ok, un castelletto. Allora, sono 1050 chilometri. Dove stanno andando Carmine e Onofrio? In viaggio coi peggio, 388-22. Tra poco ci risentiamo, Carmine, e vediamo se qualcuno ha indovinato, ok?
3: Va benissimo, a dopo allora.
2: E intanto buon viaggio, grazie per essere stati con noi, a più tardi. Ciao.
3: Ciao raga, grazie.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Saif, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore. Parlare
0: d'amore. Giselle, di Mange Mi di Pill.
3: Allora, on fait le vide rempli, rempli, rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Dance Eteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.

0: auguri di buona guarigione per Noemi, appunto, che è caduta dal palco, ma sembra che
1: tutto si stia
0: risolvendo
1: a posto.
0: In viaggio coi peggio, allora, abbiamo i nostri amici Carmine e Onofrio, partiti dalla Svizzera, dove stanchi di mangiare il rösti hanno detto andiamo a mangiarci qualcosa di più buono, e per farlo si sparano ben 1050 rotti chilometri da nord a sud.
1: Quindi vanno verso il nostro sud Italia.
0: Sì, sì. Abbiamo dato un indizio, no? Abbiamo detto vanno a mangiare una cosa buona.
1: C'è una mozzarella buonissima.
0: Esatto. E sentite i vostri messaggi.
2: Ciao a tutti. Ciao. Sono Emanuele dalla provincia di Bari.
0: Ciao Emanuele.
2: Secondo me sta andando a Burgdorf.
1: Lì c'è una mozzarella.
0: Non so neanche dov'è.
1: La famosa mozzarella di
0: non ho idea di dove
1: di
0: sia.
1: Di Burgdorf.
0: No. Poi.
3: Ciao. Secondo me stanno andando a Genova.
0: A Genova.
3: Giuseppe, Marche e Osimo.
1: Perché a Genova c'è questa lunga tradizione
0: di mozzarella,
1: di latticini, che no. Quindi
0: non ho capito.
1: Non è Genova.
0: Ne abbiamo ancora uno, dai.
4: Secondo me i nostri amici stanno andando ad Andria.
0: Ecco.
4: Andrea da Roma.
0: Andrea già.
1: Andrea, ecco, comunque lui gioca è di parte.
0: Andrea da Roma.
1: Cioè. Andrea già ci sia,
0: avviciniamo,
1: ma insomma c'è ancora un po' di storia.
0: Arancina se è Palermo, Arancino se è Catania.
1: No,
0: benissimo.
1: Non è
0: dai,
1: quella.
0: Okay.
1: Diciamo, altro indizio?
0: Sì.
1: Lo vuoi dare tu un altro indizio?
0: No, secondo me devono. Dai, dovete. Non è Vienna, ragazzi. Come fate
1: allora,
0: a mandare?
1: Andrea.
0: Sì.
1: Non la prima, non la seconda, la terza, giro di qua.
0: Sì.
1: Dopodiché, pigliare con Blana.
0: Ok.
1: E attraversi la penisola italiana.
0: Perfetto.
1: E ti trovi dall'altro lato.
0: Ok.
1: Non devi stare sull'Adriano.
0: Bravo.
1: Sul Tirreno.
0: Ho capito.
1: La mozzarella è all'altra parte. Non è il latte vaccino, è di bufala.
0: Ok.
1: Dai,
0: tra poco sentiremo il vincitore 388-22-388-22.
5: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
6: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
15: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
16: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
17: Mi manchi ma domani torno.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
19: Ehi umano, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin e crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a €54,99, risparmi €12. Gourmet Gold, lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
19: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
1: Arca Planet, convenienza nostra.
0: 13:24 su RDS, i peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia, subito una bella sequenza mixata dal nostro Caddy Cadente che oggi è qui in regia.

0: uno dei gruppi preferiti
1: questo
0: da Petra
1: gruppo
0: Loregian.
1: Sì, un po' così insomma.
0: Spandau Ballet, no, come non sono
1: un gruppo
0: quelli...
1: un po' così.
0: Non hai detto che mi hai sempre detto mi
1: io
0: piace.
1: Non li nomino. Nominali tu se vuoi. Io... no, beh, piuttosto di con due.
0: Che è decadente, come procede lì il discorso del buon viaggio oggi? Del
1: procede
0: viaggio,
1: bene,
0: viaggio
1: Giovanni Verni, abbiamo dato un sacco di indizi. I nostri amici Carmine e Donofrio sono partiti dalla Svizzera, hanno 1050 km da fare, lo fanno in compagnia di RDS, quindi grazie, li abbiamo premiati anche solo per questo. Ma il gioco tocca a voi, nelle vostre mani adesso. Dovete indovinare attraverso una serie di indizi dove si stanno recando.
0: L'indizio è quello che diciamo è un po' una delle capitali della mozzarella di
1: esatto,
0: bufala.
1: Esatto.
0: Sentiamo cos'è arrivato.
2: Può essere Castel di Sasso, Caserta. Sono Carmela,
0: Carmela
2: dalla provincia di Brescia.
0: Guarda,
1: ciao Carmela.
0: Può essere, ma non è.
1: Ma non è.
0: Poi.
3: Ciao, stanno andando ad Agropoli in provincia di Salerno. Sono Anna da Torino.
1: Ciao
0: tanto
1: Anna
0: che
1: da Torino.
0: Non lo facevamo Anna sì? Da Torino, la sicumera, la sicumera. Anna da Torino. Perché allora, l'ha detto proprio con grande
1: vi
0: convinzione.
1: Vi do un indizio, ci sono attualmente 31 gradi lì.
0: Sì, vabbè. L'indizio ve lo do io. Allora, il nome di questo posto
1: sì?
0: Deriva dal fatto che un'azione sì? Che veniva fatta anticamente per separare il grano
1: sì?
0: Dalla paglia.
1: Ok, non per i tappeti quindi.
0: No.
1: Perché per un attimo ho pensato a quella
0: no.
1: cosa lì.
0: No.
1: Lì, no? Che si dice, no? Che vai lì, li batti i tappeti per far uscire la polvere.
0: No.
1: Invece il grano dalla
0: durante
1: paglia.
0: Durante la trebbiatura, per separare il grano dalla paglia.
1: Sì, col battipanni comunque lo facevano.
0: Lo face... no,
1: neanche. Ah, a mano lo facevano.
0: Sì. Sbattevi la, sì. la petra, cioè capite? Prendevi la paglia.
1: Non
0: sbattevi.
1: Ho mai coltivato il grano, abbi pazienza.
0: Cioè,
1: chi l'ha coltivato lo sa.
0: C'è un mondo.
1: Torniamo tra poco.

0: e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di 2 blu diversi. OVS. Love people, not labels.
11: Ci siamo! Fra poco c'è il vincitore del viaggio coi peggio. State con noi.

0: 54 Ultra su RDS. Ehi Pepi, è arrivato il momento,
1: sì,
0: di
1: è arrivato il vincitore, la vincitrice.
0: Allora, intanto ci ricolleghiamo con In Viaggio Coi Peggio. Siamo alla fase finale, In Viaggio Coi Peggio, la fase finale. Allora, Carmine Onofrio, ci sono?
1: Sì, Carmine ci dovrebbe essere al telefono.
2: Qui.
1: Ciao Carmine,
2: ciao.
1: A che punto siete del viaggio? Carmine, partiti dalla Svizzera più o meno, adesso dove siete?
2: Adesso siamo quasi a Roma.
1: Quasi a Roma, ok. Quindi...
0: fermatevi un po', venite qua.
1: Manca
0: in
1: ancora un pezzo, manca ancora un pezzo per andare là. Sì.
2: Ah, beh, il grande l'abbiamo fatto.
1: Sì, il più è fatta, dai, il più è fatta. Va bene. Allora, abbiamo dato degli indizi, abbiamo detto che in questo posto in cui andrete non mangerete i rosti tipici della Svizzera, ma qualche cosa di buono, filante, meglio se caldo, siamo arrivati a dire che è una mozzarella. Certo, non è che la fanno buona soltanto lì, ok? Però questa è proprio la patria della mozzarella.
2: No,
0: e qua c'è la diamo un altro indizio, tanto siamo alla fase finale.
1: Ormai siamo alla fase finale.
0: Qua c'è la zizzona.
1: Ah sì, è di lì?
0: È la zizzona di qua.
1: Non sapevo che fosse di quel
0: conferma,
1: posto lì.
0: Vedi, conferma.
1: E allora al telefono da Bari vende scarpe, lui si chiama Antonio. Benvenuto Antonio.
3: Ciao ragazzi. Ciao
0: Antonio.
1: È un piacere conoscerti.
0: Usate,
1: Antonio.
0: Usate o nuove?
1: No, credo nuove, no? Antonio.
3: Di tutto.
0: Vedi, di tutto. Perché rispondi tu quando faccio la domanda agli ascoltatori?
1: No, perché.
0: Io ho detto, Carmine, ci sei? Sì, ci sono. Ed era Petra. Non ho capito, fammeli parlare, no?
1: Te li faccio parlare.
0: Antonio,
1: vai.
0: Come ti trovi in questo momento? Dove ti trovi in questo momento?
3: In realtà in questo momento mi trovo in provincia di Avellino.
0: Come mai? Lo sai che
3: per lavoro, per commercio, mi muovo.
0: Lo sai che se ti trovi nella provincia di Avellino non puoi vincere?
3: Io sono in provincia di Avellino, però il posto è in provincia di Salerno.
0: ma sei facilitato, mo. Che sei
3: passato. Non è per mozzarella, perché io in realtà sono di Gioia del Colle, quindi in realtà le mozzarella le conosco.
0: Cosa hai detto? Sei di Gioia del Colle?
1: Sì.
0: Dimostralo.
3: dimostralo.
0: Come si dice?
3: Il nome è Bernia e sei venuto tante volte a Gioia.
0: Come si dice Gioia del Colle in gioiese? Gioia del Colle, come si dice in gioiese? Allora sei originale, è vero, sei originale. E allora,
1: Antonio, dove stanno andando Carmine Onofrio?
3: Abbatti paglia!
0: Onofrio, confermi Carmine, confermate?
2: Sì, confermo.
0: E allora, niente, ha vinto.
1: Ha vinto Antonio, quindi Antonio, noi ti mandiamo all'RDS Bag, grazie per aver giocato.

0: giocato con noi. Carmine Onofrio, buon viaggio, buon proseguimento fino a Battipaglia. È sempre bello fare in viaggio con i Peggio. A me piace, mi diverte un sacco.
1: Che
0: grazie.
2: Grazie a voi, ragazzi.
3: Buon viaggio, adesso noi gestiamo tutte le lamentele. Abbiate pazienza, adesso arrivano le lamentele.
0: Ma va, restate con noi perché tra poco andiamo in spiaggia. Sì. Grazie,
4: non
0: ragazzi.
4: Siete giusti e regolari.
0: Ma siamo giusti. Ciao, ciao. Buon viaggio. Buon viaggio.
5: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: la Cioffi su RDS 13:57 vuol dire che le prime due ore dei peggio sono finite ed è giunto
1: fra
0: il momento.
1: Fra le polemiche ci sono ancora vive le polemiche per sì. Ah no, avevo descritto
0: prima io.
1: Succede in viaggio con i peggio, perché non lo voglio più fare? Perché è così?
2: Sì, però che bip, l'avevo detto io.
0: Cosa?
2: Capito. Bip un'altra volta.
0: Lui tu insieme a tutti gli altri.
1: C'è il bip facile.
0: Allora,
1: abbiamo la versione in chiaro, sì. Non censurata del messaggio.
0: Certo.
1: Però era, non era trasmissibile.
0: Sì.
1: Non era
0: trasmissibile.
1: Trasmissibile.
0: Sì,
1: commestibile. Non era commestibile. Quindi adesso noi ci trasferiamo in spiaggia. Andiamo nella spiaggia. Oggi andiamo in Veneto.
0: Va bene.
1: Ti piace in Veneto?
0: Sì,
1: torniamo
0: sì.
1: lì. Torniamo
0: bene,
1: lì
0: torniamo
1: in Veneto.
0: In Veneto. Ok.
1: E c'è che è Decadente che si sta già posizionando.
0: Già pronto.
1: Sul galleggiante.
0: Sì.
1: Ci sono le news. Mm-hmm. Le news però non sono dalla spiaggia.
0: Comunque vanno avanti. Per i ragazzi che vanno a battipaglia, sì. Visto che non hanno portato giù le mental dalla Svizzera, portassero su una zizzona. Io sto a Tarquinia. Luca.
1: Va bene, Luca, adesso parliamo, tanto abbiamo il numero. Ci parliamo un attimo.
0: Siete stupendi. Dai, restate con noi, partono i peggio più peggio di RDS.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
5: Buon pomeriggio da Paola Gubbiotti. Emergenza incendi in Francia, oltre 30 roghi attivi, centinaia di persone evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica. 10.000 ettari in fumo nel sud-est del paese, decine le abitazioni distrutte. In Spagna situazione drammatica, dice il Premier Sanchez, che chiede l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile dichiarata l'emergenza nazionale nella regione di Madrid. A mezzanotte sono scattati i nuovi dazi decisivi.

0: Decisi da Donald Trump dal 10 al 12,5% riguardano 60 paesi che, secondo il presidente americano, non hanno contrastato adeguatamente le pratiche di lavoro forzato. Tariffa al 10% per l'Unione Europea, decisione in linea con gli accordi presi con Washington, fa sapere Bruxelles. La cronaca al Sant'Orsola di Bologna, l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacco, morte dovuta a soffocamento. Maxifrode fiscale, coinvolte 32 società, operazione della Guardia di Finanza di Barletta Andrea Trani, sequestrati beni per 20 milioni di euro. Sull'inchiesta Tesori d'Oriente, il capitano delle Fiamme Gialle, Salvatore Colella.
1: È un meccanismo di frode fiscale che ha visto il coinvolgimento di 65 persone fisiche, nonché 87 aziende, di cui due tranesi. Individuato presso la dimora degli indagati, nonché le sedi aziendali, denaro contante per oltre 260.000 euro, unitamente a beni di lusso, ottenuti a fronte della monetizzazione della frode perpetrata.
0: Pep Guardiola non sarà il CT dell'Italia, onorato per la proposta, dice l'allenatore spagnolo. Dopo 10 anni sulla panchina del Manchester City, vuole dedicarsi alla famiglia. RDS Green, Guido De Santis.
2: Un viaggio lento nel cuore dell'Appennino, percorso solidale di conoscenza, un momento di relazione profonda con l'ambiente naturale e con le persone che vivono nei luoghi trasformati dal sisma. Da Fabriano all'Aquila, oltre 250 chilometri, attraversando i territori di 4 regioni del centro Italia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. Il cammino si divide in due parti, spiega Daniele Moschini, guida escursionistica presso Compagnia dei Cammini.
3: Uno a maggio da Fabriano a Norcia, percorrendo le prime 6 tappe del cammino, e l'altro generalmente a settembre da Norcia all'Aquila, percorrendo le ultime 8 tappe del cammino. I gruppi sono composti al massimo di 15 persone, compresa la guida. È un cammino impegnativo per lunghezza e anche per i dislivelli, sia in salita che in discesa che si hanno. In questi paesi d'Appennino, che sono l'anima d'Italia, dove tradizioni e cultura contadina appartengono a ciò che siamo.
2: RDS Green torna domani alle 14.57.
4: Carretto dei peggio più spiaggia.
5: Eccolo, buongiorno.
4: Buongiorno, che abbiamo i must dell'estate.
5: Ah sì, tipo che cosa avete?
4: Protezione dalle zanzare allo spumante.
5: Allo spumante.
4: Che le ammassa tutte quante.
5: Fa anche rima, nell'ubriaca più che altro.
4: Protezione solare al mosto.
5: Al mosto, sì.
4: Che non ti fa diventare arrosto.
5: Fanno tutte rima le sue cose.
4: Eh sì, eh. E quindi... protezione dal matrimonio estivo.
5: Ok.
4: Per farti restare vivo.
5: Ma non capisco in cosa consista questa protezione, che protezione è?
4: Scusami. Il giorno prima ti iberniamo di sera,
5: sì?
4: E ti scongeliamo la bomboniera.
5: Sempre in rima, perfetto.
4: Così
5: grazie.
4: Ti salti tutta la cerimonia.
5: Pensa un po'.
4: È una rottura di.
5: È anche una questione di parsimonia.
4: Eh sì. È brava!

0: guarda, insomma, c'è la Petra d'Alessandro.
1: Io sono qui e il Giovanni Vernia c'è.
2: Tu sei più paciocca.
0: Certo che ancora. ci sono. C'è che è decadente, che è in regia? Tu fatti Caddy.
1: C'è anche Caddy
0: è arrivato direttamente da Mykonos. Sì. Oh, non siamo andati a Mykonos, non ci ha portato.
1: Non siamo, però potresti portarmi tu nei prossimi giorni, dai, prendiamo un volo e andiamo.
0: Va bene, ci ha fatto dei racconti.
1: Sì, si è divertito.
0: Ma io pensavo fosse un bravo ragazzo.
1: Ma è un bravo ragazzo.
0: Ma hai combinato di cotti di crudi.
1: Ma si è divertito, è giovane, se non lo fa lui alla sua età.
0: Che brutta, che frase.
1: E beh, così, è così.
0: Hai detto una frase da nonna.
1: Da mamma, perdonami, da mamma. Una frase da mamma ho detto, non da nonna.

0: viaggio più spiaggia. Petra Loreggiane e Giovanni Vernia con voi.
1: Allora, guarda qua, abbiamo un'accoglienza qui a Jesolo oggi, veramente. Grazie di questo gazebo, perché loro loro sanno che qui al gazebo,
0: sì,
1: adesso a quest'ora qua sono le 14:12.
0: E quindi?
1: Noi vogliamo olare i ferri, come si dice.
0: Un pochino ci piacerebbe, sì.
1: Però i ferri adesso li prendiamo per mangiarci un bel fritto misto.
0: Che bello, che buono. Senti, soprattutto bello, il fritto
1: guarda
0: misto.
1: Guarda come frigge, guarda che bello.
0: Sì. Una spruzzatina di limone, proprio la morte sua.
1: Guarda.
0: Tutti parlano di questa petizione contro l'Argentina, dopo i mondiali, sì.
1: Tutti.
0: Questa petizione ha raccolto 23 milioni di firme.
1: 23 milioni di firme.
0: Vorrebbero cancellare appunto l'Argentina dai mondiali. Questa raccolta firme è nata per protestare contro i presunti favoritismi che sono stati fatti. Ma attenzione, perché da Buenos Aires poi è arrivata la contropetizione dei tifosi. Sono 61.000 le firme per rigiocare addirittura la finale.
1: Ma 61.000
0: è una petizione che proprio
1: 23 milioni.
0: Lo so. È proprio ripresa da tutte le testate online, si trova ovunque.
1: Il problema erano le testate che si davano in campo.
0: No, non quelle.
1: Sarà per quella la petizione, più
0: può
1: che altro.
0: Può essere.
1: Perché non è che siano stati così
0: lo so.
1: Comunque, sportivi,
0: Vabbè,
1: ma è un capitolo chiuso.
0: Rigiocare la finale mi sembra quantomeno eccessivo.
1: Rigiocare no, ma chi se la assorbisce un'altra finale?
0: Voglio rigiocare. Anche virale.
1: Aspetta, che lo facciamo dire.
0: È anche virale la fila interminabile di quelli che hanno provato a fare un'escursione sulle tre cime di Lavaredo. C'era attesa per salire sugli autobus, moltissimi attendevano il proprio turno, poi bus navetta, poi andavano lì al rifugio Auronzo. Punto di partenza per poi fare le tre cime.
1: Tutta la fila che c'era lì, sì, altro che Auronzo. Molti fanno la rima, secondo me.
0: Cioè?
1: Con se stessi.
0: Hai pensato con Auronzo Canà,
1: no,
0: non c'entra niente.
1: Che come sono stato
0: un Auronzo a venire fino a qua.
1: Venire fino a qua, certo, le tre cime di Lavaredo con tutta la fila. Appena arrivi in su l'hanno rinominata le tre cime, non ci credo. Quanta gente.
0: Le tre cime, ma che sbatta
1: ragazzi. Che poi quando arrivi su però
0: la vista è veramente pazzesca, è incredibile. No,
1: nel
0: sì,
1: senso che sei talmente stanco che hai i miraggi. Cioè stai 18 ore in coda. Con tutti i posti belli che ci sono.
0: Sì,
1: però.
0: Sì. E poi insomma, però sai, complice il tempo, quando c'è comunque bel tempo uno c'ha anche voglia di camminare, di andare a dei concerti, tipo quello di Bad Bunny.
1: Hai detto
0: poi,
1: bel tempo. Bel tempo e Bad Bunny.
0: A un certo punto però poi grandina. Però lui ha promesso che tornerà, Ha detto
1: sì,
0: torno in Italia, riorganizzerò la data, sempre all'ippodromo, perché è stata sospesa per grande, quindi torno.
1: Deve solo sentire Snitek,
0: sì,
1: Live Nation,
0: sì,
1: e Giuliacci.
0: Certo, quindi gli organizzatori.
1: Capisce tutto. Giuliacci che almeno gli dice guarda che forse grandina.
0: Forse è meglio di no. E poi parliamo dell'appello dei milionari britannici, sono stati fatti a partire da Brian Eno, insomma sono tanti quelli che dicono facci pagare più tasse, sono 120 milionari generosi, si chiamano Patriotic Millionaires.
1: Cosa hanno detto, scusa?
0: Fateci pagare più tasse, vogliono la redistribuzione della ricchezza e del potere, cioè i super ricchi,
1: sì,
0: verso il resto della società, voi piccoli poveri. Però
1: sì,
0: noi paghiamo più tasse, non c'è problema, basta che ci dite quanto.
1: Sono andati lì e hanno detto io voglio pagare più tasse.
0: Vogliono pagare più tasse.
1: Per favore.
0: Sì, sì.
1: Fatemi pagare più tasse. È per questo che nelle barzellette italiane c'è sempre un inglese.
0: Perché?
1: È quello lì che lo pigliano tutti in giro.

0: proprio l'hanno detto anche in modo molto
1: ma
0: polite.
1: Si sa che gli inglesi vanno sempre dalla parte opposta, visto come
0: è vero, è vero.
1: Noi andiamo verso no,
0: noi non le vogliamo, non le vogliamo.
1: Loro, sì, ti prego, fammi
0: te le
1: pagare
0: paghiamo
1: le
0: noi, pensa un po' come sono messi.
1: Noi le paghiamo.
0: No, dico loro, dicono te le paghiamo noi.
1: Ah, a noi? Sì,
0: ai super ricchi.
1: Sì, grazie. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
1: È il momento, cara Pepa, Lorejan, sì, dei messaggini liberi degli ascoltatori. Sì. Allora, vediamo
0: ma
1: un po'.
0: Brianino, è un piccolo Brian? Per Giovanni.
1: Per Giovanni.
0: Dico.
1: Aveva fatto ridere questo.
0: Anche a me, carino.
1: Ci avevamo pensato, però poi detta dall'ascoltatore fa più ridere.
0: È più bella. Sì. Poi
1: c'è scritto facciamoli venire in Italia questi inglesi che vogliono pagare più tasse.
0: Sì.
1: Poi,
0: sì,
1: poi ci sono dei vocali.
2: Giovanni, ehi, assorbisce, non si può sentire.
0: Ah, ecco.
2: Veramente.
1: Ho detto assorbisce.
2: Pietra, digli qualcosa.
0: No, non lo so, assorbe.
1: Ho detto
0: comunque
1: assorbisce.
0: Non me ne sono accorta. Oppure ti ho voluto bene e non l'ho sottolineato. Non come fai tu che quando invece faccio gli errori ci tieni proprio.
1: No, aspetta. No, io non ci ho fatto caso.
0: Sì.
1: Non sto facendo lo ignori.
0: No.
1: E se l'ho detto a proposito di cosa l'ho detto?
0: Non lo so, qualcosa che ti assorbiva?
1: Vabbè,
0: non lo so.
1: Diccelo.
0: Un altro vocale?
2: Gelati.
1: A
0: caso è arrivato.
1: Così, gli piacciono così a caso.
0: Giovanni, vi sto ascoltando.
1: Sì.
0: Ti rinnovo l'invito a una gravellata domani mattina all'alba. Solo sterrato, giro top.
1: Ma alla grande, dove?
0: Ti va? Jesolo, Caorle e ritorno.
1: Un po' fuori mano, perché sono a Roma.
0: Non comodissimo. Però pensaci.
1: Sì. Domani
0: no?
1: Sono a Roma.
0: Domani.
1: Oggi sono in Jesolo. Mi fermo?
0: Fermati già che siamo lì.
1: Mi ferma Jesolo?
0: Dai, sì, fermati, scusa.
3: Ragazzi, sono Luigi da Jesolo.
0: Appunto.
3: In Veneto andate fortissimo.
0: Grazie.
3: Forse perché ci piacciono i baccalà.
0: RDS Bag.
1: Questa è stupenda.
0: Sì.
1: RDS Bag, dai.
0: Dai, quindi restiamo qua su questa spiaggia.
1: Beh, adesso facciamo il cruciverbone.
0: Dai, lo facciamo da Jesolo.
1: Beh, certo che restiamo a Jesolo.
0: Non è che ci spostiamo. Sì,
1: solo nello stabilimento ci spostiamo.
0: Ah, ok, da un punto all'altro.
1: Non è che
0: vai, vogliamo andare verso la piscina o arriva al mare? Scegli
1: piscina.
0: Tu. Piscina. Dai, è andata, tra poco.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: 14:27 su RDS, i peggio più spiaggia con voi, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, tra poco il nostro cruciverbone sotto l'ombrellone, subito però c'è Fulminacci.

0: ragazzi, scusatemi, non posso comunicare con Petra Loregian. In questo momento c'è uno schermo fra me e lei.
1: Ma dai, no.
0: No, mi sta mandando.
1: Non te l'ho mandato.
0: Ah, mi raccomando.
1: Mi è apparso un feedback dei cuccioli di gufo, dei pulcini di gufo, che purtroppo, non essendo più alimentati dai genitori perché non sono più tornati al nido, vengono alimentati dagli umani. Ma li vedi che
0: me li vuole mandare,
1: che alzano tutte le
0: gufi,
1: ali, ma sono stupendi.
0: Chi è che gufa? I gufi.
1: No, i gufi portano una fortuna pazzesca.
0: Ragazzi,
1: no,
0: i gufi gufano.
1: I gufi non gufano. Dai, lupano. Crucifermo, andiamo sotto l'ombrellone. Su, vieni che ti accompagno.
0: I cani camano.
1: Dai.
0: Allora,
1: I cani canano.
0: Allora, noi siamo qua sotto l'ombrellone con questo cruciverbone che si va completando sempre di più.
1: Certo.
0: E incomincia.

0: a stringere, perché la prossima settimana c'è
1: tempo stringe qua, ragazzi,
0: il rush finale,
1: rush finale che vi vedrà forse protagonisti della nostra vincita, la super vincita, attenzione, perché è un premione che arriva direttamente dalle mani di Giovanni Verni.
0: Lo diciamo qual è
1: il premio?
0: Sì,
1: sì, certo, se
0: è una radio, sì, digitale marchiata RDS. Sì. Cioè proprio potete ascoltare tutto il dub.
1: È pazzesca, sì. Bella, firmata, autografata proprio da Giovanni.
0: Io l'ho hackerata in modo tale che voi possiate ascoltare solo il dub di, sì, RDS. Cioè le altre non... no.
1: No.
0: Però cosa ve lo devo fare? Scusa. No?
1: Sto contando le lettere, scusa, non mi interrompere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dai, facciamo?
0: Dai, facciamo.
1: 16 verticale, la risposta non è gufo.
0: Sì.
1: Ve lo dico subito perché sono 16 le lettere. Ok, c'è una E, che è la quinta lettera, che si incrocia con Forte dei Marmi. Lo vedete anche sul canale 265 del digitale.
0: Prof, scusi, non ho, sì, in questo momento la TV accesa sul 265.
1: Male,
0: come posso fare?
1: Intanto molto male, però ti giustifico, vai sul nostro sito ufficiale rds.it, sui nostri canali social, ovunque adesso la griglia del Cruciverbone è pronta lì da
0: ma
1: essere scaricata.
0: Ma sui canali social cosa intende, prof? Non riesco a capire.
1: Sulle nostre storie, quelle ufficiali di RDS, ma anche sulle mie, ad esempio, tra poco pubblichiamo la griglia con la soluzione, eccetera.
0: Ah, quelle,
1: quindi,
0: di Instagram,
1: si può,
0: dice.
1: Quelle di Instagram.
0: Prof,
1: certo,
0: è un po' aleatorio il suo.
1: Capito?
0: Vabbè.
1: Cos'è? Allora, il mio Instagram è aleatorio,
0: no,
1: la mia spiegazione.
0: Sue indicazioni social. Sappiamo che un po' mastica poco,
1: sono
0: la sua
1: stata,
0: veneranda età.
1: Ma
0: però...
1: no, sono stata generica perché anche su quell'ufficiale di RDS, cioè,
0: sì,
1: vabbè, vediamo questa definizione per favore.
0: Va bene, allora
1: 16 verticale,
0: mi è arrivata un'onda, scusate,
1: sì.
0: Il bagnino lo apre con una semplicità disarmante,
1: certo,
0: lui, quasi col mignolo lo apre,
1: penso
0: lo,
1: un po', con
0: guarda,
1: la forza del pensiero
0: lui lo guarda
1: e
0: lo
1: lui
0: spostamento, lui passa lo spostamento d'aria, lo
1: sì,
0: apre,
1: sì.
0: Quando lo devi aprire tu invece
1: è un po' più
0: per lo sforzo, sì, lo spostamento d'anca,
1: ecco,
0: però c'è uno spostamento,
1: sì, sì.
0: È il corrispondente della sedia nella camera da letto.
1: Ok.
0: Dove ci appoggi sopra tutti i vestiti della colazione primavera, estate.
1: Sì, adesso ti lo sai che la gente ti scriverà. Perché
0: cosa hai detto?
1: Colazione.
0: Mi sono
1: scusate, mangiato, oggi è un po' così.
0: Oh, è venerdì per tutti.
1: Deve fare una pennica.
0: Mi mettete in spiaggia sotto l'ombrellone.
1: Dai, ultimo
0: pranzo.
1: Indizio, ci stiamo sotto adesso.
0: Ho capito. Allora.
1: Non è che con gli altri indizi non ce l'ho.
0: Allora, scusa, siete nelle radio così alla gente.
1: Messaggi orali al 38822.
0: Ho capito.
1: 38822 c'è la novità.
0: Vieni, ombrellone direttamente, buonanotte allora.
1: Di Madonna su RDS.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: Sacheria, Madonna su RDS 14:42. Petro Reggiando, Giovanni Vernia, i peggio più peggio con voi.
1: Ma cos'è
0: tutta questa enfasi?
1: Oh, ragazzi, la gente sta riposando,
0: ho
1: mi
0: capito,
1: spiace.
0: Ma raga, oggi
1: ci manca solo che
0: su.
1: Ti metti a fare la batteria. Non so, cioè qua il signore si sta lamentando.
0: Comunque sì, dalle canzoni up si esce up. Non è che dalle canzoni up si esce mosci.
1: Ho capito, però.
2: Che fastidio.
1: Cioè, che dito nella piaga qua. Sai che viene in questo stabilimento dito nella piaga?
0: Ma che fatica, papà. Che fatica. 16 verticale. Oh.
1: Dai, che quando non ci sarà più ti.
0: Mi mancherai.
1: Vero?
0: Ti chiamerò. Se mi manchi, ti chiamo.
1: Va bene.
0: Allora, abbiamo dato un po'.
1: Basta
0: di...
1: che non mi mandi i gufi.
0: Un po'. Ma guarda, ti sei perso un video di una dolcezza. Questi gufi vanno.
1: Ti sembra una persona dolce?
0: Che
1: scusa?
0: Si aprono tutti le ali, amori.
1: Ti ho mai dato l'impressione di una persona dolce?
0: No.
1: A parte quando ti difendo dagli ascoltatori che ti insultano.
0: No, solo in quei momenti lì dimostri il tuo affetto, dopodiché lo nascondi anche molto bene.
1: Esatto.
0: Sono 5 lettere, la quinta è una E che abbiamo recuperato da Forte dei Marmi ed è 16 verticale.
1: Sì.
0: Sì, vuoi dare la definizione?
1: Io.
0: Ci stiamo sotto adesso.
1: Ma scusa, ma c'è l'ascoltatore?
0: Beh, sentiamo, per ripetere un po' gli indizi che hai dato.
1: Sì.
0: Cioè, coloriamolo
1: la definizione.
0: Un po' questo momento. Se
1: è quella cosa che ti riparla dal sole sulle spiagge.
0: Vabbè, ci stiamo sotto adesso, dai, sentiamo.
3: La soluzione è 4 gufi.
0: Sì.
3: 4 per 4, 16.
0: 16.
1: 16 gufi.
0: Ok.
1: Non è lei.
4: Va tutto bene. La parola di oggi è ombrellone.
1: Ciao,
4: Laura da Como.
0: Brava Laura da Como.
1: Laura, bravissima, sì. Bravissima. Quindi si va a ultimare il cruciverbone sotto l'ombrellone.
0: Sì.
1: Noi fra poco io direi che ce ne andiamo sul pedalò.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Sicurissimo?
1: Pedalo io.
0: Vabbè,
3: siete sicuro. Degli ombrelloni.
1: Invece che degli imbroglioni, degli ombrelloni.
0: Degli ombrelloni.
1: Più bella
0: è
1: questa.
0: Più bella.
1: Teniamola.
5: Tra poco torniamo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
18: O ti senti così, o ti senti ACT.
19: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie?

0: ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia. Quello. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 € per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Dove mi porti, Giovanni?
2: E dove ti porto? Dai. Io sul pedalò, fra
1: andiamo
2: poco. L'ho già noleggiato.
1: Va
2: già
1: bene,
2: qua.
1: Allora
2: adesso
1: arrivo.
2: Lo metto in acqua e andiamo.
3: RDS.
4: Solo per ascoltare successi. E allora sorri, scusa, lo sento. 100%
5: grandi successi.

0: Non posso.
1: Digli la Medcon.
0: Eh?
1: La Medcon. Medcon. Sì. Si chiama così,
0: Si chiama così.
1: Medcon.
0: Sì.
1: Featuring Ray Dalton. Che sì. Sembra quello dei Dalton, quello di Lucky Luke.
0: Stop the Pigeon.
1: No, ti ricordi Lucky Luke?
0: Non era quello, non era anche lui Dalton, scusami.
1: Era un cartone.
0: Era la corsa più pazza del mondo.
1: No, non lo so.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso siamo, siamo incischiati lì.
0: Non andiamo veramente a infilarci nel ginepraio.
1: Allora, siamo sul pedalò.
0: Siamo sul pedalò.
1: Parliamo di cose leggere.
0: Sì, di soldi. Visto che gli euro cambieranno, rifanno il look.
1: Ah, sì, che ci
0: banconote
1: fanno.
0: Banconote nuove.
1: Sì, però mentre parli pedala.
0: Sì, sto
1: non
0: pedalando,
1: è che...
0: sto pedalando.
1: Cosa, sto scusa che vado
0: mi
1: in bici?
0: Mi viene fiatone però, non posso tirare sui piedi un attimo senza che mi spacchi la ciabatta.
1: Ma che ci mettono nelle monete, Petra?
0: Nelle monete? Non lo so, allora cioè, ci sarà Leonardo da Vinci.
1: Leonardo da Vinci
0: la
1: dove?
0: La Callas, Marie Curie. Sui 5 euro la Callas.
1: La Callas.
0: 10 euro Beethoven.
1: Beethoven. Lì perché quando, sai quando trovi quelli vecchi?
0: Sì.
1: Quando trovi quelli vecchi in tasca, che te li dimenticate lì, lì parte lì non la gioia.
0: Beh.
1: Su 10 euro.
0: È vero. 100 euro.
1: Quanti ci puoi pagare il sushi, Petra?
0: Con 10 euro.
1: Quello dove vai te? Sushi a 9,90 tutto incluso.
0: Ma.
1: Quello che ti danno il.
0: Che cosa?
1: Il posto del salmone ti danno il tonno colorato con l'unico.
0: Ma guarda, non è vero, io non vado comunque quelli lì.
1: Beh, no.
0: Io giro solo quei pezzi da 100, Ciccio.
1: Sì,
0: quelli
1: certo.
0: Con Leonardo
1: chi
0: da
1: messo
0: Vinci.
1: Sui 100?
0: Leonardo.
1: Leonardo da Vinci?
0: Sì.
1: Eh beh, quello perché ci fai l'ultima cena. Con i 100 euro. Se vai in un ristorante che paghi 100 euro, dai.
0: Senti, 200 euro.
1: Chi c'è?
0: Ma c'è un premio Nobel, ma io non ho mica capito chi è. Non la conosco. Non so neanche pronunciare.
1: Berta Van Sutter.
0: Aspetta, si dice così, senti.
1: Berta Van Sutter.
0: Aspetta, aspetta.
1: L'hai cercato, come si dice? Vediamo. Sentiamo.
2: Berta von Suttner.
1: L'ho detto uguale io.
0: Non ho capito. Berta.
1: Von Suttner.
2: Berta von Suttner.
1: Berta.
0: Suttner.
1: Ma chi è, scusa?
0: Premio Nobel. Ma non so capito, basta.
1: Ma no, ma ci devono mettere io sui 200 euro ci avrei messo il volto del CT della nazionale italiana.
0: Perché, scusami, cosa
1: tanto
0: c'è?
1: Non lo vede nessuno, no? Non lo trovano
0: euro.
1: Non lo trovano. I 200 euro non l'hai mai visto, scusa.
0: Berta von
1: Suttner. Bella come lo pronuncia, è dolce, eh?

0: aranciata, 14.59. Abbiamo praticamente finito questa puntata del Peggio più Spiaggia.
1: E allora benvenuta Roby Lanfri.
0: Ciao, ciao Roby.
2: Ciao amici, io Roby. Riminese.
0: Sei a Rimini.
1: Sei tu al mare,
2: sì,
1: anche
2: sì.
1: Tu oggi, eh?
2: Vedi? Da oggi. Sì. Beh, si comincia da qua per 10 giorni.
1: Per 10 giorni in trasferta.
0: Che
1: anche
0: meraviglia.
1: Lei. Allora lo fai te il tuffo a bomba adesso, dai.
2: Lo faccio io.
0: Il tuffo finale lo facciamo fare a te.
2: Va bene.
0: Allora voglio ringraziare e salutare gli ascoltatori che hanno mandato in questo momento ombrellone. Bravo, che era la soluzione del cruciverba che ho fatto 40 minuti fa.
1: Poi activation code 2402.
0: Non c'entra niente.
1: Ci hanno mandato un activation code.
0: Lascia perdere. I Dalton sono i quattro fratelli fuori legge di Lucky Luke.
1: Lucky Luke.
0: Erano i carcerati che cercavano di evadere,
1: sì.
0: Vedi?
1: Va bene.
0: Poi però è arrivato qualcosa di un po' più sì. Elevato.
3: Ciao Petra, ciao. Giovanni. Berta von Suttner è stata la prima donna a vincere il premio Nobel per la pace.
0: Vedi?
3: E io ci ho fatto la tesi. Ciao, un saluto da Francesca Verona.
0: Capito?
1: Ho capito, ma non è che
0: non è cosa.
1: Noi non lo sapevamo.
0: Ma se dobbiamo tenere basso il livello,
1: ma
0: allora dimmelo. Cioè, noi non lo sapevamo, lei sì.
1: Cioè, non sapevi neanche come si diceva, però poi sapevamo che.
0: Che
1: lei è stata proprietaria del bellissimo castello San Michele a Ossana, nella Val di Sole in Trentino.
0: Per
1: lo
0: fortuna
1: sapevi?
0: Che gli ascoltatori, se vanno sul 265, vedono che il messaggio te l'ha mandato Massimo adesso.
1: Vabbè, ma
0: perché si è visto.
1: Allora va bene, io me ne vado.
0: Tanto non sai neanche
1: bullizzare così.
0: Non la sai neanche pronunciare. Berta. Vi lasciamo al Guerin & Franchi Show. Noi torniamo domani a mezzogiorno. Grazie a Candy Cadente che è stato in regia.
1: Grande Candy Cadente, se tu fatto lui.
0: Vai Roby. Tuffati tu, tuffati Roby.
2: Vado,
0: vai.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Le news su RDS, quindi subito in redazione. Buon pomeriggio a Paola Gubbiotti.
5: Ben trovata, Roberta.
4: Ti ascoltiamo, buon lavoro.
6: Donald Trump in modalità vendetta con l'Iran, lo scrive il Wall Street Journal. Negli ultimi minuti diverse esplosioni udite nei pressi dello stretto di Hormuz, il Bahrain ha attivato le sirene di allarme. Teheran invita i civili dei paesi che ospitano basi americane a mantenersi ad almeno 500 metri dalle installazioni. Escalation in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane annunciano un'operazione su vasta scala dopo le violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e di 4 palestinesi. E da oggi in vigore i nuovi dazi di Donald Trump. Roberta Lupi.
7: Saranno al 10 o al 12,5% per oltre 60 paesi. Le nuove tariffe sostituiscono di fatto quelle temporanee al 10% scadute e introdotte dall'amministrazione Trump per 150 giorni dopo l'annullamento a febbraio da parte della Corte Suprema delle precedenti tassazioni imposte dal capo della Casa Bianca. Il nuovo regime tariffario punta a punire i paesi che non adottano misure mirate al contrasto del lavoro forzato nelle catene commerciali con Washington. I dazi copriranno oltre il 99% del commercio americano. Tra i partner coinvolti, Giappone, Corea del Sud, India, Canada, Regno Unito, ma anche Unione Europea e Cina. Per Bruxelles, provvedimento in linea con gli accordi tariffari del 2025. Pechino assicura: ci opporremo.
6: È il weekend del primo grande esodo estivo con oltre 27 milioni di auto in movimento, bollino rosso su strade e autostrade con il prezzo dei carburanti che ha raggiunto il prezzo più alto di quest'anno. La benzina tocca 1,97 euro al litro, 2,161 euro il gasolio. RDS Green, Guido De Santis.
8: Un gesto di responsabilità collettiva che sta contagiando anche le nuove generazioni. È il testamento solidale. Secondo i dati di uno studio condotto da Astra Ricerche, un giovane su tre nella fascia 25-34 anni vorrebbe fare un piccolo gesto oggi per costruire un futuro migliore per gli altri domani. Rossano Bartoli, portavoce del comitato Testamento Solidale e presidente della Lega del Filo d'Oro.
9: Quello dei giovani adulti è un territorio ancora per molti versi inesplorato per chi si occupa di lasciti solidali. Questo dato dà quindi speranza a chi, come il comitato Testamento Solidale, da oltre 10 anni si impegna per diffondere la cultura della solidarietà testamentaria. Uno strumento sempre più utilizzato dagli italiani per aiutare le diverse cause che animano gli enti del terzo settore.
8: Lifestyle torna lunedì alle 14.57 su RDS.
10: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono le 15, 5 minuti e 5 secondi del 24 luglio 2026. È pazzesco! Va in onda il Guerrini e Lanfranchi Show!
12: Uè!
11: E tra l'altro solo su RDS. Lo conducono da Milano, vabbè, come al solito, Claudio Guerrini. Ma attenzione, attenzione, da Rimini, Roberta Lanfranchi.
13: Evviva il Roberta e Lanfranchi Show!
11: Eccola!
12: No, ragazzi, siamo sempre in due comunque.
11: Sì, ma in fondo
12: cioè,
11: no.
12: Siamo io e te.
11: Sì,
12: te
11: ma,
12: e io,
11: sì, ma più te di me. Più te di me.
14: Più ciao,
11: me.
14: Sono Cacca.
11: Ciao, Cacca!
12: È arrivato anche lui a Rimini.
11: Grande Cacca.
12: Amore.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Dracula Remix, Tame Impala e Jenny su RDS.
1: Roberta Lanfranchi, che non sei altro.
0: Sì.
1: Allora, la regia di oggi è di Francesco Cadente.
2: Ciao.
1: Che però
0: per la prima ora.
1: Perché è la prima ora. Ragazzi, noi siamo come a scuola, poi dalla seconda ora entra Paguro, sempre in ritardo.
3: Oh, vedi, ma tu te la menti sempre, maronna mia.
1: Cambiamo regista durante il programma.
4: A che ora arriva Paguro?
0: Alle 4.
1: Alle 4, se fosse per me alle 4 di notte, però purtroppo in palinsesto c'è alle 4.
0: Allora, amici, prendere la patente in Italia è diventato oggettivamente più difficile.
1: Meno male, sono contento.
0: Perché i dati ufficiali hanno mostrato che il 40% dei candidati viene bocciato all'esame teorico. 40%.
1: Ma io boccerei anche l'80% di quelli che guidano adesso, tutt'oggi.
0: Lo so. Ma se guidano male vuol dire che comunque la teoria non la sanno, perché
1: la
0: se fa un incrocio non dai la precedenza. No.
1: Ma secondo te chi parcheggia in doppia fila non sa che non si deve parcheggiare? Chi parcheggia sulle strisce non sa che non si deve parcheggiare?
0: No, quello sì,
1: chi passa col rosso non sa che non si deve passare col rosso? I biciclette non sanno che non si va a contromano. Lo fanno finta di non sapere.
0: Lo so. Quali sono i motivi principali delle bocciature? Trabocchetti linguistici, cioè i quiz ministeriali non testano solo la conoscenza del codice della strada, ma utilizzano molto spesso una formulazione semantica complessa. Cioè si capisce poco, diciamo, è poco chiaro, a meno che tu non conosca perfettamente la lingua italiana. E ci sono delle doppie negazioni, i trabocchetti, no?
1: Certo.
0: Ecco.
1: No, io mi incasino tuttora su, sai, quegli incroci con 18 strade. Se arriva uno da là, e uno deve andare qua e quello deve andare là, chi è che deve passare per primo? Quello un po' di confusione me la dà.
0: Ecco, invece no, io su quello confusione non la facevo, perché io quando ho davanti il disegno comunque della macchina così riesco a destreggiarmi.
1: Okay.
0: La doppia negazione, io vado al manicomio. La doppia negazione mi fa terrore.
1: Io non penso che tu non sia simpatica.
0: Capito? Però questa l'ho capita. Sui motori, sulle macchine, sulle cose già faccio più fatica.
1: Okay.
0: Poi c'è la riduzione del numero degli errori. I candidati hanno a disposizione un margine di errore molto ridotto, potendo fare al massimo 3 errori su 30 domande per la patente.
1: Ho capito, il 10%, raga.
0: Lo so.
1: Ragazzi.
0: E poi ci sono degli argomenti tecnici ostici, cioè il funzionamento del motore, le assicurazioni, primo soccorso, le dinamiche degli incroci stradali, come dicevi tu, e registrano proprio questi le percentuali di errore più alto.
1: Lo so, e questo lo capisco perfettamente. Su questo ci si può un po' incasinare, però sulle cose basiche io mi arrabbio quando vedo le cose basiche, capito? C'è gente che l'ha per forza studiato e poi fa finta dal giorno dopo. Il problema, guarda, secondo me si risolve il problema in un secondo, io lo so. Ragazzi, basta trovare, cioè si fa di tutto ormai con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia, no? Ognuno di noi dalle macchine, da domani in poi, si mette una videocamera per forza che è sempre accesa. Appena accendi la macchina, si accende la camera.
0: Sì.
1: E la camera che viaggia insieme alla macchina rileva automaticamente ogni infrazione che fai. Passi col rosso, si vede. Se vai contromano, si vede. Se parcheggi male, si vede.
0: Ne abbiamo parlato, tra l'altro.
1: Finish.
0: È stato ieri di quelle videocamere sulle autostrade che vogliono testare.
1: Esatto.
0: Ce la mettiamo in macchina.
1: Se vai a 190 sull'autostrada, si vede. Basta mettere delle videocamere, delle videocam sui parabrezza delle auto, tutte. Così ogni infrazione in tempo reale. Ah, mi è partito il disco.

0: canzoni belle, carine, simpatiche, ma sui titoli, ragazzi, non c'è, cioè, non sanno più che titoli andare a prendere, perché i titoli, secondo me, i titoli sono finiti.
1: Ma che vuol dire i titoli,
0: che ne
1: sono,
0: so,
1: finiti?
0: Ti amo l'hanno preso.
1: Sì.
0: Piange il telefono, già c'è.
1: Sì.
0: Che ne so, Born in the USA l'hanno fatto.
1: Ok.
0: Another Brick in the Wall.
1: Sì.
0: My Way. Tutti.
1: Dai.
0: Adesso è quello giusto, non è poetica. Dimmi che non è Cremonini questo. Ok. Tutti i titoli li hanno già presi. Quelli in I Love You.
1: Sì.
0: Yesterday.
1: Sì.
0: Michelle. Pure Roberta l'hanno già presa. Non è Francesca. Tutto hanno preso. E allora i cantanti che fanno? Si prendono titoli improbabili.
1: Tipo.
0: Cioè, qual è l'unico? Vanno sull'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Tipo, Sombra ha detto: che titolo ancora non hanno fatto? L'intelligenza ha risposto: My body isn't ready. E quello, ma che cacchio di titolo è? Non ti preoccupare, non l'hanno mai fatto. E te credo che non l'hanno fatto, ci sarà un motivo. Ho detto, vabbè, lo prendo. E ha preso My body isn't ready. Domani, cioè, ragazzi, domani sarà, che ne so, che ne so, Le lampadine sono verdi.
1: Il nuovo. Chi lo potrebbe cantare, Le lampadine sono verdi?
0: Che ne so, La tavola imbrattata di sugo.
1: Bello, quella lo faccio io, quel singolo lo voglio io.
0: Un quadro macchiato dalle anatre.
1: Va
0: cioè,
1: bene.
0: Sai quei titoli che non significano niente, che però nessuno ha mai preso.
1: Ok.
0: Ci sarà un motivo?
1: Ora posso lanciare la macchina del tempo?
0: Lanci lei.
1: 20 minuti che stiamo...
0: Ma sì, ma c'è tempo.
1: C'è tempo. Allora, amici cari, amici belli, si torna indietro nel tempo, all'estate del 2006. Che facevate voi? Dove eravate voi? Con chi eravate voi? L'estate del 2006.
0: Questo è il PM di Pavia, comunque.
1: 3882238822, il messaggio più carino, più divertente, più originale verrà in onda insieme a noi.
0: Ecco, raccontateci l'estate del 2006,
1: sì,
0: in maniera originale, carina e simpatica, e potrete parlare in diretta con Roberta
1: Franchi, lo sapevo.
0: Cioè, sei tu, certo che lo sai.
2: Estate in giro per il mondo.

0: ascoltaci con la nostra app. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
4: Paure pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet, convenienza
5: nostra. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1830 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
13: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
14: È stato un inizio faticoso, devo dire, oggi del programma, quindi ho bisogno di un po' di relax. Anche Roby, secondo me.
15: Ma no, io sto benissimo.
14: Non la vuoi la sequenza, allora?
15: No, no, per carità, certo.
16: Se è un grande successo, suona su RDS. Suona su.

0: Prayer in Sea.
1: Pregando per un sì, dice alla fine.
2: C'è la versione. Ho capito il gioco.
1: Il gioco è che ne hanno fatto una versione internazionale. Da Pregando per un sì è diventato ovviamente Prayer in Sea. Di Lilywood and the Brick.
0: Lilywood and the Brick.
3: Scusate, ma se bruciasse la città, sì. Nini, cosa farebbe?
1: Se la città, io cosa farei?
4: Sì. Scusate, ma quando finisce il programma?
0: Alle 7, sempre, poi, scusa, anche da Rimini.
1: Ma poi scusa, se non ti piace il programma, perché ti interessi a che ora finisce? Ah, dici così, torna su RDS.
2: Scusate, che ore sono?
0: Allora, 15:42, ragazzi.
1: Quanto costa un iPhone di questi qui che ho di fronte a me?
0: E che ne so quanto costa.
1: Che voglio tirare una cosa verso.
0: No, non tirare l'iPhone, te lo fanno ripagare, una delle cose che costa di più, scusa. Ma perché? No,
1: perché vorrei, quando sento queste scusate mi vengono le bolle.
0: Ah sì?
1: Mille bolle blu mi vengono.
0: Blu? Oddio, un puffo.
1: Su tutto il corpo.
5: Scusate, sì? Ma Guerrini sei mica arrabbiato?
0: No, un po' alteratino forse. Sei alteratino? È andato via? No, scusate, dai, pubblicità, la vado a ripigliare da qualche parte.
6: L'energia per il sabato sera e dalle 22 all'1
7: con Party RDS.
6: Energia, carica e divertimento
7: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
6: A casa o in giro,
7: la festa è sabato dalle 22 all'1
6: con Party RDS.
8: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
12: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: C'è la macchina del tempo tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. State qui, eh?
19: RDS. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
4: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: il parrucchiere delle dive, che ogni tanto canta Sign of the Times, Harry Styles.
1: Bravissimo, siete sempre su RDS, questa è la macchina del tempo.
0: Sigla.
1: Vi abbiamo non ce l'abbiamo. Abbiamo chiesto dove eravate, con chi eravate, cosa stavate facendo nell'estate 2006.
0: Sì.
1: Quando risuonava questa.

0: e Gianluca ha fatto un macello. Pronto?
1: Pronto?
2: Gianluca!
0: Un macello hai
2: fatto. Ma come? Questa canzone dice tonto, tonto, tonto e tu fai un casino, non è possibile. Dimostra che non sei dei loro.
1: Sono allora, cose che capitano.
0: Ma che... certo che capitano. Vabbè, allora, ma... Gianluca, di dove sei?
1: Non ho sentito, scusami.
0: Di dove sei?
1: Ah, io sono di Cellere, provincia di Viterbo.
0: Okay.
1: Piccolo paesino di mille anime.
0: Ok.
2: Senza di te 999.
1: sì. Esattamente.
2: Senti, che hai combinato 20 anni fa? Tanto ormai è andato tutto in prescrizione.
1: Sì, infatti, ormai 20 anni fa niente, praticamente sono stato bocciato in quarto superiore. E io ero a casa al mare di un mio amico, eravamo soli tra l'altro, senza i genitori, eravamo 17 anni.
2: Capirai.
0: Okay.
1: Niente, mi arriva la telefonata di mio padre che mi annuncia che ero stato bocciato.
0: Okay.
1: E praticamente mi ha detto: mi raccomando, passa tutta l'estate lì, non venire a casa, perché altrimenti
0: finisce malissimo.
1: Diventeremo 999 forzatamente. Perché...
2: certo, che c'era uno in meno. E tu, secondo me, invece l'hai presa bene, cioè nel senso, wow!
1: No, io ho detto: guarda, babbo, noi chiamiamo babbo, non
2: certo,
1: chiamiamo
2: papà. Alla Toscana, alla Toscana.
1: Detto guarda, babbo, tranquillo, fino a settembre rimango qua, non ti preoccupare, non ci sono problemi.
2: Certo, e quindi?
1: E quindi ho passato un'estate da favola, perché poi io e il mio amico ci siamo divertiti da soli, in casa, al mare.
2: Tutte
1: le sere era una festa. Però ovviamente adesso sono padre e se lo facesse mio figlio, insomma, un po' mi darebbe fastidio, però
2: certo.
1: Sì, a quell'età è così.
2: Senti, per curiosità, sei padre di uno che adesso c'ha 20 anni, no?
1: No. Non ho procreato quell'estate lì. No.
2: Bravo.
1: No. Però te la sei, c'ha 3 anni e mezzo,
2: senti,
1: mio figlio.
2: Dopo 20

0: Tanto 3 anni e mezzo, lo salutiamo. Come si chiama?
1: Giordano.
0: Un abbraccio, amore, a Giordano. Senti, detto tra noi, tanto adesso ormai non ci sente sì, quasi più nessuno, la gente è quasi tutta in vacanza. In particolare, che casini hai fatto quell'estate?
2: Cioè, no,
0: che,
2: come, dai,
0: come no? Stiamo qui per parlare. Che si possa dire? Che si possa dire?
1: Mi sono divertito, dai, diciamo così, mi sono divertito in tutto e per tutto, dai, va diciamo bene, così.
0: Cioè, non eravate va sempre bene, soli tu e l'amico tuo, insomma.
2: No, non credo.
1: No, anche a cena soli, poi il resto.
2: Senti, Gianluca, il tuo amico è ancora sì, tuo amico?
1: Assolutamente sì, noi essendo ecco di un piccolo paese, praticamente siamo un gruppo di amici che siamo amici dall'infanzia e tuttora, insomma.
0: Certo.
2: Bello. Sì,
1: sì. Beh, io pensavo, la fortuna di essere in mille.
0: Io pensavo nel 2006 che tu ci parlassi del mondiale dell'Italia, invece hai fatto i mondiali a casa tua.
1: No, ovvio, anche quella, sì.
2: Ma è passato in secondo piano, diciamo.
1: Sì.
0: Che più che la Coppa del Mondo, hai vinto la Coppa della vita, diciamo.
2: Più o meno.
1: Se tornavo a casa me la faceva vincere mio padre la coppa.
0: Va bene, grazie carissimo.
2: Ciao Gianluca, buona estate. Anche per noi,
1: anche voi, ciao.
0: Quanto
3: ciao, ciao. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Voilà, buon vento, Giovanotti Alfa su RDS.
1: Tra poco l'ora interattiva.
0: Ma che carattere.
1: Tra poco
0: però.
1: C'è la news, poi c'è l'ora interattiva.
0: Non si è capito niente.
1: Dice che siamo in ritardo.
0: Io so.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo.

0: un gavettone.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: L'aggiornamento news delle 16 con la redazione di RDS. Vedo Paola Gubbiotti e la saluto.
3: Buon pomeriggio.
2: Buon lavoro a te.
3: La crisi nel Golfo, lo stretto di Bab el Mandeb è chiuso solo per le navi saudite, lo annuncia il portavoce dei ribelli Houthi. Intanto Bahrain e Giordania hanno intercettato missili e droni iraniani. Donald Trump in modalità vendetta con il regime, scrive il Wall Street Journal. Altro fronte, quello ucraino, con attacchi incrociati tra Mosca e Kiev e decine di vittime nelle ultime ore. Il presidente Zelensky sarà a Washington la prossima settimana e incontrerà Trump. Gli ultimi ricambi dei vertici militari e il malcontento, dopo oltre 4 anni di guerra, potrebbero minare la tenuta di Kiev. Piero Spinucci, ADN Kronos.
4: Il caso Fedorov rischia di diventare un nuovo fattore di pressione sul presidente Zelensky. A sostenerlo in un'intervista alla ADN Kronos è il politologo Ruslan Bortnik, direttore dell'Istituto Ucraino di Politica di Kiev. Secondo Bortnik, il cambio ai vertici militari con la nomina di Mikhailo Drapaty come comandante in capo rappresenta un compromesso politico. Potrebbe rafforzare l'esercito se il nuovo vertice riuscirà a portare avanti riforme basate su digitalizzazione, droni e comando decentralizzato. Il rischio di proteste, spiega Bortnik, è reale, anche se non siamo ancora in uno scenario di rivoluzione.
3: Una turista italiana di 52 anni di Firenze ha perso la vita in un incidente stradale in Kenya sul tratto tra Nairobi e Malindi. Il taxi su cui si trovava con marito e figlio feriti si è scontrato con un camion che proveniva dalla corsia opposta. Una sede distaccata del numero 10 di Downing Street nel nord dell'Inghilterra è la mossa del nuovo premier britannico Andy Wall, sostenitore del decentramento amministrativo a Manchester, inaugurato il nuovo dipartimento. Lo sport con Gianluca Teodori.
5: L'attesa per il nuovo CT della nazionale italiana potrebbe finire all'inizio della prossima settimana. Il no di Guardiola tiene in piedi le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, con Antonio Conte sullo sfondo. La Germania ha annunciato intanto la nuova guida, Jürgen Klopp. Mark Van Bommel è il nuovo commissario tecnico del Belgio. Formula 1 a Budapest, Gran Premio d'Ungheria, Kimi Antonelli in pista. Solo nella prossima sessione delle libere Charles Leclerc, al momento il più veloce in pista con la Ferrari, poi Max Verstappen con la Red Bull e Lewis Hamilton con l'altra rossa, più indietro Russell. Mondiali di scherma a Hong Kong, superate le qualificazioni per gli azzurri della sciabola, le sensazioni di Pietro Torre.
6: È un po' il sogno della stagione arrivare, competere a questi livelli e sperare di fare bene, quindi l'affronto nel modo migliore possibile e vedremo poi come andrà.
5: Questa è RDS.
7: RDS Gorrini La Franchi Show continua, io sono in diretta da Rimini, da Piazzale Kennedy ovviamente, dove staremo per tutti i prossimi 10 giorni. Claudio Guerrini, tu sei a Milano, I miss you so much.
2: Sì, io mi accontento dell'idroscalo, di quel che l'è. Appuntamento invece a domani a Ciro Marina, vado a mettere i dischi domani sera a Ciro Marina per gli amici di quelle parti.
7: Beati Ciro Marini.
2: Beati che possono vedere Claudio Guerrini.
7: Sì.
2: Col disco Story Live.
7: Ah, picchierai così?
2: Beh no, poi un po' di musica. No, no, tutta bella musica, però sotto fa.
7: Andate,
8: all'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: L'estate è viva solo con RDS.

0: lo so. Carmela, lo so. Carmela da Cosenza ci scrive: ci state tenendo compagnia come ogni giorno durante le nostre ore lavorative.
1: Sì.
0: Ma oggi vi state proprio superando. Grazie Carmela.
1: Sì, ma comunque non era finito. C'era scritto musica super.
0: Grandi. No, infatti è un complimento a tutta RDS.
1: Ah,
0: insomma.
1: Ecco.
0: No, certo, un abbraccio a Carmela, a cui naturalmente Cioffi ha dedicato una canzone.
1: Ma non è lei.
0: Ah, non è lei?
1: A meno che sia proprio lei, Carmela.
0: Quella
1: Carmela,
0: che gli fotte la testa.
1: Sì.
0: Non lo so. Chiederemo a Cioffi quando lo incontriamo.
1: Tu ce l'hai lì a Milano.
0: Dice che gli... Chi? Carmela?
1: Cioffi.
0: Ma cioè,
1: Cioffi.
0: A Milano, ma lui sta in giro per Milano.
1: C'hai ragione, non è pensavo passasse spesso.
0: Allora, la regia è cambiata, non c'è più Francesco Cadente da Milano.
1: Esatto.
0: C'è il Paguro da Roma.
1: Ciao, adorato Pagu, buon lavoro.
0: Senti,
1: va bene,
0: che
1: dimmi,
0: facciamo?
1: Ora interattiva?
0: Parliamo
1: delle feste?
0: Facciamo stora interattiva, su. Di quali feste?
1: Ma come non gli va oggi?
0: Che
1: perché non ti va oggi?
0: No, mi va tantissimo.
1: Ah, ok.
0: No, è vedere Paguro e regia mi tira su. di che parliamo? Di feste?
1: Le feste, delle cose che si odiano le feste.
0: Quindi,
1: tutta una lista. Lunga!
0: D'altra parte il Natale si avvicina.
1: Ma no, feste anche estive, mica per forza solo a Natale si festeggia.
0: Feste estive?
1: Feste estive,
0: state lì.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel,

0: Da soli 54,90 euro. I bimbi entrano gratis. Mirabilandia. Vivi il divertimento.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, oh, o ti senti così, o ti senti ACT.
9: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Le cose che odiamo quando partecipiamo alle feste. Rimanete con noi, ne parliamo in

0: Achille Lauro senza una stupida storia su RDS.
1: Eccoci qua, le 4:31 del pomeriggio per il Guerini e Lanfranchi Show in diretta per questo venerdì. E questa è l'ora interattiva, ormai è rimasta la mezz'ora interattiva.
0: Sì, è vero, vabbè, però è giusto spiegare anche perché facciamo certi tipi di domande, insomma,
1: certo,
0: è giusto confrontarci anche magari tra noi due per capire anche i nostri gusti e farci conoscere meglio gli ascoltatori. Allora,
1: assolutamente sì.
0: Cose odiate alle feste. Allora, cominciamo con le interazioni a pressione sociale.
1: Sì.
0: Dover fare conversazioni superficiali, ripetitive con sconosciuti o conoscenti lontani.
1: Questo purtroppo sì,
0: Succede perché magari alle feste si riuniscono quelle persone che magari durante l'anno noi non frequentiamo proprio, no?
1: Sì, magari non ci interessano, quindi dover parlare per forza di argomenti poco interessanti con persone magari che non ci interessano diventa un problema, infatti io lo evito.
0: Lo eviti, però se c'è una festa a cui devi andare per forza...
1: Vabbè,
0: magari conviene.
1: Però parli con le persone con cui ti trovi meglio, non
0: sì,
1: con quelle.
0: Sì.
1: Ciao.

0: Via.
1: Oppure il fidanzamento quando ti sposi, ma un figlio? Senti, mm-hmm. poi hai cambiato lavoro o fai ancora quel lavoraccio che facevi prima?
0: Esatto.
1: Quindi tutte quelle domande che ovviamente bisognerebbe cercare di saltare, ma purtroppo quando ti trovi davanti quella persona, che fai? Non gli rispondi?
0: Tipo quello che ha chiesto Marzullo alla Fagnani qualche giorno fa.
1: Ecco, ecco, ecco, non le manca un figlio.
0: Polemiche social.
1: Sì, diciamo. Sì, sì. E poi la pressione dell'obbligo del ballare, cioè per forza se vai a una festa devi scatenarti in pista.
0: No.
1: Anche se vuoi stare seduto, certo. Se non ti senti a tuo agio, dici ballano tutti, cosa faccio? Sono l'unica seduta, cosa faccio? Non ballo.
0: Però io qui da disc jockey vi dico che se io uno mette i dischi e stanno tutti seduti a guardarti è un po' brutto, è un po' triste.
1: Capito? Questo
0: è un po'
1: triste.
0: Quindi io da DJ vi dico: se metto i dischi io, alzatevi e ballate, sennò faccio brutta figura.
1: Però poi tu vai alle feste e non balli.
0: Ma io non ballo. Ma no, infatti no, non ballo. Ma io non so ballare, lasciate perdere.
1: Poi, per forza bisogna essere felici, sorridenti, spensierati, perché è una festa e quindi per forza bisogna divertirsi.
0: Wow, ma hai sentito la Brescia che ha detto? Hai mai visto Ciccio Valenti l'altro giorno?
1: Ah, ma tu sei alla festa di RDS.
0: Ma Vernia. Sì, per esempio, no? Le feste. Okay, okay. Dove noi è uno dei pochi momenti in cui ci vediamo tutti noi,
1: sì,
0: insieme, tutti i conduttori,
1: vero.
0: No? Allora, ma hai visto come è vestita la Lanfranchi? Ma è pazzesca!
1: E poi l'impossibilità di parlare con qualcuno senza dover urlare, cioè la musica è troppo alta.
0: Eh sì.
1: Il locale è troppo pieno. Lunghe attese solo per prendere da bere al bar, per andare in bagno, per lasciare la giacca al guardaroba.
0: Ho capito, è meglio sta a casa.
1: No, sto dicendo le varie tipologie di cose che magari possono essere odiate in certi determinati tipi di feste.
0: Tutte giuste.
1: Beh, magari secondo alcuni invece sono sbagliate perché certe cose le fanno. 38822, cosa odiate delle feste oppure sono la vostra gioia della vita?
0: E adesso c'è il nuovo della fidanzata di Matteo Berrettini.
1: Peggy Goo.
0: Dicono.
1: Sì, Woman.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

Amici di RDS, in quest'ora ne stiamo parlando. Quando andate in una festa, siete invitati a una festa e magari ci sono cose che non vi piacciono, qual è quella proprio che non sopportate? La musica alta, il vicino fastidioso, il dover parlare con persone che non vi interessano, il dover, anche a me un'altra cosa mi dà fastidio.

0: le feste, c'è una persona che ha odiato tutto questo.
1: Ah, perfetto, perfetto. Quindi 38822, 38822, i vostri messaggi vocali sulle cose dettagliate, ditecene una, che odiate quando siete invitati a qualche festa. Aspettiamo i vostri vocali.
0: Via!
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Eccoci qua, cari amici. Allora, le cose che non sopportate delle feste, anche molto spesso estive, per esempio, stanno per arrivare.
10: RDS.
11: Ok. Che non importa se.
10: RDS. 100% grandi successi.

0: Faccela stavolta. Dai, fa un bel finale. Niente.
1: Sì. Cioè
0: il gat finale poi dice a me che non mi va. A lui non gli andava di chiuderla sta canzone.
1: Allora, buongiorno a tutti, sono sì. Matt. Vorrei sapere come mai non ci sono più i cabaret in radio. Perché li riprendiamo a settembre?
0: Sì, vabbè, magari non ci segue tutti i giorni. Il cabaret lo riprenderemo da metà settembre in poi, quando riprende la versione invernale del Guerriero Lanfranchi Show.
1: Esattamente.
0: Vabbè, un po' di pausa, ragazzi, se la prende pure, voglio dire, no?
1: Chi?
0: Qualunque conduttore, qualunque cioè, rubrica, qualunque
1: certo,
0: cosa.
1: Certo.
0: Cioè. Sì, potevamo fare il cabaret estate, però non ce la siamo sentita.
1: No, bisogna farle riposare le cose.
0: Brava.
1: Altrimenti diventano routine e non piacciono più, cominciano a stufare.
0: E poi le date per scontate.
1: Esatto, ma pure noi ci sentite tanto. Anche, già sono 4 ore al giorno.
0: Ma lo sai che la penso così, anche in amore, no? Ogni tanto sparisci 3-6 mesi.
1: No,
0: è
1: quello no.

0: senza mio marito 6 mesi.
1: Ma scusa, hai detto che le cose bisogna farle riposare.
0: No, ma le cose di lavoro, anche i cibi vanno fatti riposare, ma
1: pensa
0: il marito
1: che bello.
0: No.
1: Ma pensa, poi torni dopo 6 mesi, pensa alla felicità di rivedervi.
0: Ma di chi? La
1: di
0: felicità?
1: Voi, di chi?
0: Ma no, io no, sicuro.
1: Come no?
0: Allora, vabbè. No, lasciami stare nel mio brodo. Allora, cose che non sopportate delle feste. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, Federica da Roma.
1: Ecco.
2: Allora, la cosa che odio di più alle feste è quando ci sta il buffet, tu ti fai il piatto, magari un po' più abbondante del solito. E la gente ti inizia a dire: Madonna, ma mangi tutta questa roba? Mamma mia, regà, cioè è una festa. Certo che mangi, è gratis.
1: Ah, ammazza, ragazzi. Infatti una cosa che non sopporto alle feste, ecco, dimenticavo, la corsa al buffet.
0: Sì.
1: È aperto
0: sì.
1: Il buffet. Vroom.
0: Lo
1: poi
0: sciame.
1: Quelli che poi invece che mettersi in fila vanno direttamente dritti sul bancone, passano, ma oh bello la fila di qua. E poi ragazzi, ma per siccome è gratis, come diceva la nostra amica, tutti si stanno lì a strafogarsi, ragazzi. Poi tutta gente, io vado in feste, insomma, non ci sono proprio poveri, poverissimi. Eppure quando c'è del cibo gratis, ragazzi.
0: No, non c'è ceto sociale che tenga
1: brava,
0: sul buffet.
1: Brava.
0: Assolutamente no. Sentiamo.
3: Ciao Roberta, ciao Claudio. Io odio quelle persone che non ti conoscono e che ti fanno delle domande stupide. Così, anche con aria supponente. E, per esempio, una delle ultime volte mi è capitato: ah, sei vegetariana? Però scusa, anche le piante sono esseri viventi, come ti comporti al riguardo?
1: Certo.
0: Lo so, perché ma quello è per intavolare una conversazione, capito? In quel momento non viene niente di più intelligente, probabilmente.
1: Poi ci sono quelli anche più intransigenti di me. Uno ha scritto adesso: le cose che non mi piacciono alle feste? Gli esseri umani.
0: No, dai!
1: Tipo odio tutti, sai?
0: Odio tutti, sì. Poi.
4: Ciao Claudio, Roberta, sono Simone.
1: Bella.
4: Io difficilmente accetto inviti dalle persone perché
1: allora,
4: è un problema. Non posso, non mi piace vedere la gente che mangia, mi dai una cosa che mi urta veramente,
1: quindi
4: il sistema nervoso,
1: quindi
4: preferisco mangiare da solo o con la mia compagna.
1: Cioè tu non
0: mangiano
1: riesci,
0: da soli.
1: Tu riesci a vedere gente che mangia, esclusa la tua compagna.
0: Ma
1: però
0: certo, se no non sarebbe diventata la sua compagna, no?
1: E infatti non lo so, mi fa impazzire questa cosa. Lui odia vedere gente che mangia.
0: Sì, gli dà fastidio.
1: Quindi in un ristorante non sei mai entrato.
0: Tu,
1: perché
0: tu odi vedere la gente coi piedi di fuori? Lui odia vedere la gente
1: Madonna,
0: che mangia.
1: Non ne avevamo parlato.
0: Era per fare una comparazione. Capito?
1: L'infradito party. Non mi invitate all'infradito party.
0: Oddio, adesso lo organizzo io.
1: No,
0: e ti obbligo.
1: Assolutamente.
0: Diamo l'ultimo.
5: Io odio andare alle feste che sono organizzate male.
1: E non ci andiamo.
5: Fai una festa, organizzala bene, altrimenti lascia perdere che fai più bella figura. Io adoro organizzare le feste e curo ogni dettaglio. Andare a una festa che è stata fatta così tanto per farla è una roba veramente che non sopporto.
1: Guarda, veramente.
0: Lei non sopporta questa cosa. Cioè, o la fai bene, che feste fai, se no?
1: Ecco, subito le polemiche. Cucciolo lui va alle feste non poverissime. Vabbè, ragazzi, era per dire che normalmente chi fa il nostro mestiere è invitato a party anche con gente che ha molti più soldi di me, per dirne una. Quindi quello volevo dire, insomma. Non volevo fare il figo. Non pensate che ogni volta che uno dice una cosa fa il figo. Se no tocca fare il finto umile, che vi assicuro è peggio del finto figo. Fidatevi.
0: Ti va se sentiamo Madame intanto?
1: Sì, ma Madame può venire.
0: Dai, sentiamo.
1: Pure in infradito, allora. Guarda, lei la sopporto comunque, sempre.
0: Certo, lo vedi però che le differenze le fai.
1: Classista. Cioè,

0: Comunque ha ragione Claudio, Roberta, 6 mesi di break anche con amore, in amore è la cosa migliore in assoluto per rafforzarlo. Ciao, bravo Claudio.
1: No, no, prego. Ma voi fatelo, ragazzi. Cioè, io non sono una che vieta, eh. Cioè, se non va bene a me, voi potete farlo uguale.
2: Sì, ma infatti non si discute di te, si discute del principio. Filosofeggiamo sull'amore. Cioè, una lunga pausa può far bene all'amore?
1: No. Cioè, per quanto mi riguarda, no.
2: Certo, la tua opinione, no. Senti, lunedì già so qual è l'argomento.
1: Vabbè.
2: Le pause in amore.
1: Mamma mia, dobbiamo litigare.
2: Dai, che figo.
1: Tanto non so se tanto sono pronta.
2: Tanto se arrivi, poi quando finisce il programma ti fai un bagno e ti passa tutto.
1: Ok, ci sto.
2: Ok.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
1: Gianluca Teodori, buon pomeriggio.
8: Bentrovati.
1: È il momento delle news su RDS e subito dopo ci sarà Enrico Mentana.
8: Emergenza incendi, decine di migliaia di evacuati in Spagna, due fronti rischiano di congiungersi a sud-ovest della capitale Madrid, aerei dall'Italia e dall'Unione Europea anche in Francia, epicentro del fuoco Cap Ferré nella Gironda. Ucraina, 10 vittime nell'attacco russo su Kiev e Zelensky alla Casa Bianca nei prossimi giorni, Donald Trump in modalità vendetta con l'Iran, scrive il Wall Street Journal, missili e droni di Teheran contro Bahrain e Giordania. La crisi del Golfo continua di impattare sulla crescita italiana, sentiamo Paola Gubbiotti.
9: Inizia male il terzo trimestre. Nella congiuntura flash di luglio, Confindustria segnala l'inflazione ancora alta con il deciso rialzo del petrolio, oggi sfiora i $100 al barile, così come il gas che ha superato i €60 al megawattora. Frenano i consumi, vendite al dettaglio a più 0,1% e c'è un nuovo calo del mercato auto. Rallentano gli investimenti, aumentano i prestiti alle imprese usati per pagare le bollette. L'export cresce verso Svizzera e Cina e segna un 21,2% in più verso Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay.
8: A Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia, primi risultati che confermerebbero il decesso per soffocamento. Sciopero fino alle 21, cancellazioni e ritardi dei treni per l'agitazione dei sindacati di base di Ferrovie Italo e Trenord. Ora Enrico Mentana in 100 secondi. Enrico, buonasera.
10: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. Forse è arrivato il momento della pausa, della sordina. Dopo una serie di giornate di attacchi reciproci, dopo una serie di giornate in cui si parlava soltanto del gioielliere o dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti di polizia, di Ilaria Salis o dei ex sottosegretario Delmastro, con accuse appunto, con promesse di vendette, con toni assolutamente altissimi, ci si avvicina, forse anche complice l'avvicinarsi a sua volta del fine settimana, a una situazione più tranquilla, come se il torneo

0: oratorie, non soltanto di questa settimana parlamentare, stesse per concludersi, per sfinimento dei contendenti o più probabilmente della platea. Perché la verità vera è che tutti conosciamo le varie problematiche di ordine pubblico, di sicurezza e quant'altro. Ma nessuno pensa che con norme imparaticce o tirate lì alla bisogna soltanto per in qualche modo impressionare la platea si può risolvere quello che ormai è endemico o quello che forse viene pantografato e esagerato dagli stessi reggitori della cosa pubblica. Perché poi il problema è questo: l'Italia non è improvvisamente diventato il paese di ogni nequizia. Ogni estate, certo, emergono di più i fatti di cronaca, ma perché semplicemente manca un po' tutto il resto e allora si evidenzia quello che può succedere. Ma tutti se ne stanno per andare, se non ci sono già andati, placidamente in vacanza, se possono, e nessuno vede davanti a sé un torrente di fuoco o cose di questo genere. E quindi forse sarebbe bene che la politica ricominciasse a trovare la giusta misura. Ah, magari. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Che classe, che finale, eh? Magari, eh sì. Sì, magari, vedremo, chissà, ma magari un giorno. 17, 4 minuti, 23 secondi. Dopo il direttore Mentana ci sono i vice direttori Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.
3: E la redattrice Roby.
2: Molto spesso il direttore continua ad ascoltarci. Direttore,
3: ho deciso una cosa.
2: Ci sceglierebbe come vice direttori?
3: No, io sono negata, non mi prenda.
2: Secondo me tra i due so chi prenderebbe.
3: Però ho deciso che lui è il mio vocabolario di fiducia da oggi. Nequizia, certo. Ho imparato pantografato.
2: Vabbè.
3: Le sto segnando tutte sul taccuino.
2: Il devoto Oli Mentana.
4: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Estate 1996.
1: Punti. Qua. 1996. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Potential Sombra su RDS. È il momento della vostra sequenza, amici belli.
1: Tac.
0: Sì, sì, è proprio il momento. Quindi i tre brani che avete scelto, perché sono i brani che vorreste sentire insieme, li potete mandare al 388-22-38822. Che dici? Mandiamo la sigletta?
1: Certo, potete dire: ciao, sono XXY e le mie tre canzoni che vorrei sentire mixate su RDS sono questa, questa e questa. La sigla è questa, prego, vai Pago. E quindi scopriremo quali sono le tre canzoni di oggi che ha assemblato il nostro Francesco Cadente, perché è lui che si occupa naturalmente

0: naturalmente della vostra sequenza.
1: Quindi molta attenzione, via.
2: Ragazzuoli, io nella mia sequenza voglio solo tre artisti, poi scegliete voi le canzoni.
0: Ah.
2: La prima è Madonna, la seconda è Dua Lipa e poi il mio amore grande, Michael Jackson.

0: su RDS è andata in onda la vostra sequenza.
1: Belli, bravi che state già mandando i vostri messaggi per la vostra sequenza. Il numero è sempre lo stesso, il 38822 38822.
0: E scegliete le canzoni che preferite, certo. Naturalmente con un messaggio vocale adesso ancora per qualche minuto, e il nostro Francesco Cadente le mixerà come ha mixato alla grande. Io sono impazzito per il passaggio, devo dire, Holiday Dua Lipa, che ha tenuto per 30 secondi una sopra l'altra,
1: sì,
0: ed era una cosa meravigliosa. E poi il grande Michael, vabbè, insomma, super sequenza oggi.
1: Adesso c'è un'altra canzone che mi piace tanto, che è Booster di Tananai.
0: Ah, certo.
1: Ma mi piace proprio tanto.
0: E va bene.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Sai parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Giselle, di Mange Midi Pill.
3: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Dance Eteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.
7: Salita del volo con destino

0: Girando por el mundo, me gustas tú. Viajando por el mundo, me gustas tú. Me gusta Marihuana, me gustas tú. Me gusta la Lanfranchi, me gustas tú. No me gusta el Paguretto, no me gusta.
1: No, me gusta a mí.
0: Me gusta RDS, me gustas tú.
1: Lei.
0: Me gustas lei, bellissimo.
1: Amici, ve l'ho detto che sono a Rimini, l'avrò detto almeno 15 volte.
0: Già, tu sei a Rimini. No, vabbè, ragazzi, ma se uno sta a Rimini, chi vede la TV lo vede perché hai giustamente lo sfondo RDS Loves Rimini. Per chi sente solo la radio, non riconosce l'audio da Rimini.
1: No, perché sto per dirvi una cosa che per gli amanti del genere è pazzesca, eh.
0: Dai.
1: Il 31 luglio si terrà l'attesissimo show dei Me Contro Te, ragazzi, ci saranno lui e Sofì. Li conosci tu, lui e Sofì,
0: sì,
1: dei Me Contro Te?
0: Ho capito che sono, sì, sì.
1: Gli idoli assoluti dei più piccoli, beh, mica solo dei più piccoli però.
0: Esatto.
1: E saliranno sul palco per un eccezionale show gratuito, accompagnati dal loro corpo di ballo, per regalare al pubblico un'esibizione travolgente che celebra proprio oltre 10 anni di successo, perché sono veramente conosciutissimi. Spettacolo, come dicevo, gratuito, con accesso consentito tramite il ritiro di biglietti gratuiti fino all'esaurimento posti. Quindi affrettatevi se volete vedere Me Contro Te, perché secondo me è un'occasione unica da non perdere.
0: Tra l'altro si sono ispirati a noi, no? Ovviamente loro.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Cioè?
0: Perché pure noi ogni giorno non siamo Me Contro Te.
1: Ah, sempre noi.
0: E quindi
1: 10 anni quasi anche noi, quindi
0: so come
1: siamo quasi, sì. Non
0: vabbè,
1: mancate.
0: Grazie, certo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare
4: sono
3: femmina in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Ehi umano, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304.

0: Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sta per arrivare una nuova sequenza mixata, sempre qui su RDS.
3: Il volume della tua estate.

0: Signore e signori, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Ma perché invece di fare le solite cose non vi prenotate per giocare al 3x1 e vincere una meravigliosa RDS bag con all'interno gadget stupendi e la foto a colori di Claudio Guerrini?
2: A colori.
1: A colori, addirittura a colori.
2: La foto a colori.
1: Sì, sì, autografata da Brad Pitt, tra l'altro.
2: In cui potete, tra l'altro, liberamente colorargli i capelli.
1: Sì, fare i baffi, sai quelle cose lì.
2: Quello che volete.
1: Un pisellino finto. Anche. Hai visto quelli che aggiungono? Come anche.
2: Anche, perché no? Tanto ormai il disegno è vostro.
1: No, aspetta un attimo. Mi sono reso conto che ho detto il pisellino finto. Come se non ce l'avessi vero.
2: No, nel senso
1: extra pantalone.
2: Scusate, è arrivato il momento della...
1: Che sono Big Jim io.
2: Oh, mamma mia, che
1: no, perché ho detto video finto, scusate.
2: Aggiunto forse 38822, 38822, tre indizi per indovinare una parola. Il 3x1, stiamo per giocare a quello. Se volete provare a vincere una RDS bag, prenotatevi.
1: Chi lo fa oggi il 3x1?
2: Tu.
1: Ecco. Tu. Bella notizia.
2: Dovresti saperlo.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Mi manchi, ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità.

0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato? Spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Claudio, che dici? È l'orario? Bella crema di caffè. Dai, ci vuole.
10: Ma il problema è che Claudio non prende il caffè. Claudio, ce l'ha con te.

0: Sia da Sildon su RDS, però
1: rispondete ragazzi se vedete un numero con lo 06 davanti.
0: Ragazzi, non avete risposto al telefono.
1: È il paguro dalla regia, ne ha chiamati quattro diversi uno dall'altro. Adesso
0: non
1: proviamo.
0: Avete risposto.
1: Adesso il paguro dalla regia sta continuando a chiamare i numeri fino a che qualcuno risponde. Se vi prenotate per giocare, ve lo
0: tenete
1: diciamo.
0: Il telefono vicino, perché noi prendiamo quelli di numeri, no, quelli delle prenotazioni.
1: Io immagino che il telefono sia vicino, ma immagino che siccome noi siamo abituati a non rispondere a numeri che non conosciamo ormai per paura, sappiate che però nei minuti successivi alla prenotazione per il gioco di RDS, poi noi vi richiamiamo ed è un numero. O privato o comunque che inizia con lo 06 quando la regia è da Roma.
0: Allora, che facciamo in questo caso? Perché non sento dalla regia, ovviamente,
1: Pago
0: che è stato trovato l'ascoltatore. La facciamo, fai le tre domande per e poi la soluzione la diamo
1: aspetta
0: dopo.
1: Aspetta che ce l'abbiamo, aspetta che abbiamo qualcuno in onda, lo buttiamo in diretta.
0: Pronto?
1: Vedo il paguro che parla e allora pronto?
0: Pronto?
1: Ciao!
2: Io.
1: Ciao,
0: oddio,
1: chi sei?
0: E pronto chi sei? Mamma, io non ho capito. Claudio, hai capito tu?
1: No, non ho capito.
0: Puoi
1: metterti, puoi togliere il viva voce e prendere il telefono in mano,
2: sì,
1: per favore? Grazie, tesoro.
2: Aspetta, lo do alla bambina.
0: Ma sì. Cosa dai alla bambina? Non
1: ma,
0: si capisce.
1: Ma la bambina come fa a rispondere al gioco? Sì, Ione da Cagliari, da Cagliari.
0: Ok.
1: Però prendi il telefono tu, mi raccomando, perché sennò come fa a rispondere la bimba?
2: Sì, no, guarda.
1: Yuri, vuoi giocare?
0: No, Yuri, se vuoi giocare rimaniamo al telefono.
1: Ce la fai?
2: Sì, voglio giocare.
0: Allora devi prendere tu in mano la situazione, altrimenti
1: dai.
0: Diventa difficilissimo.
2: Aspetta.
1: Togli il viva voce, fermati e prendi il telefono in mano. Nel frattempo ti do i tre indizi nel frattempo per indovinare l'oggetto. I tre indizi sono pelle, carte, libro.
2: Pelle, carte e libro. Cosa può essere?
1: Che cosa può essere secondo
0: pelle,
1: te?
0: Pelle, carte.
1: Ma è una cosa che può essere di pelle.
0: E libro.
1: Ci puoi mettere delle carte. E poi e quando lo chiudi si chiude al libro.
0: Ok.
2: Una custodia.
1: Cosa?
2: Una custodia.
1: È una custodia ma particolare. Ti do ti do un quarto indizio per aiutarti. Banconote.
0: Ok.
1: Poi basta. Okay. Cos'è?
0: Che ci tieni?
2: Portafoglio.
0: Sì, bravo. Yuri, ok.
1: Può essere di pelle, ci metti le carte di credito, si chiude al libro o banconote dentro.
0: Esatto.
2: Certo.
0: Va bene, Yuri, ti mandiamo la RDS bag, ok?
2: Grazie.
0: Salutaci tua figlia.
1: Un abbraccio a Cagliari.
3: Siamo il vostro fan numero uno, vi ascoltiamo da una vita.
0: Amore, ma che dolce!
1: Grazie
0: mille, tanti baci.
1: Adesso voglio vedere come canteranno. Grazie, come canteranno le canzoni col portafoglio. Secondo me oggi non cantano. Ciao!
0: Vai, performer, ciao!
1: Che fatica!
4: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA su RDS, o sono proprio curiosa adesso dei performer?
1: Io mi sono detto, scelgo la parola portafoglio, non troveranno canzoni
0: certo
1: dove ficcheranno dentro il portafoglio.
0: Okay.
1: Stanno arrivando invece una marea, le prime sono queste.
2: Che portafoglio col crine di cavallo vedrai non finirà. Ai ai ai.
1: Ma
2: ai,
1: che c'è?
3: Lo tengo di nero.
1: Certo.
0: Brava.
3: Tengo di nero il portafoglio.
0: Bravissimo.
3: Tengo di nero.
1: Wow, wow, wow.
4: Wow. I soldi, soldi, soldi, soldi. Con tanti, tanti soldi puoi andare a RDS, lo sai.
0: Oddio, perché?
4: Con tanti soldi felice sarà.
5: Volevi solo i soldi, soldi. Clap, clap. Dirà che cercavi solo i soldi, soldi.
6: L'ultima la incidiamo, che facciamo i skei.
0: Siete stupendi. Mamma, quanto orgoglio.
1: Cioè, che parola devo trovare per non farvi cantare? Precipitevolissimo.
0: Ma guarda che riescono anche lì.
1: Pure lì, voglio vedere come la mettono in metrica.
0: Lunedì voglio provare io.
1: Vediamo.
0: Va bene, grazie ragazzi, bravi.
1: Prego.
7: Tra poco.
8: Tra poco.
7: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
8: La tua estate è piena di ricordi.
7: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
9: My Summer Station.
1: Non canta, ma è qui per raccontarci tante notizie interessanti, naturalmente tutti gli aggiornamenti. È Gianluca Teodori. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio, Ucraina, 10 vittime nell'attacco russo su Kiev, 2 caccia italiani coinvolti nell'abbattimento di un drone non identificato in Romania, Zelensky alla Casa Bianca martedì prossimo e Donald Trump in modalità vendetta con l'Iran, scrive Wall Street Journal, molto brutto se Cina e Russia prendessero parte alla guerra fornendo armi a Teheran, la riflessione social del presidente degli Stati Uniti. Emergenza incendi con decine di migliaia di evacuazioni, in Spagna 2 fronti di fuoco rischiano di congiungersi nella fascia sud-ovest di Madrid. Situazione critica sul versante atlantico della Francia, sud di Bordeaux. In Italia la cronaca, a Bologna, decesso per soffocamento secondo i primi esiti dell'esame medico-legale su Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere del Pilastro. La borsa di Milano ha chiuso la settimana delle contrattazioni con l'indice FTSE MIB a più 0,95%, gli approfondimenti su agi.it. Sciopero dei sindacati di base delle ferrovie fino alle 21 di questa sera nel primo giorno del primo vero esodo estivo. Meno di 10 giorni la durata media delle vacanze degli italiani secondo Federalberghi, il presidente Bernabò Bocca.
11: Saranno oltre 36 milioni di italiani che si muoveranno durante la vacanza estiva con un giro d'affari di circa 43 miliardi di euro. L'87% ancora una volta sceglie l'Italia come meta delle proprie vacanze estive. Agosto continua a rimanere il mese più gettonato, ma anche giugno, luglio e settembre stanno dimostrando percentuali importanti di italiani che fanno la vacanza durante questo periodo.
10: Siamo allo sport con Lau Petrilli.
12: Il no di Guardiola all'Italia del calcio, motivi personali, non me la sento, avrebbe spiegato Pep, che stando a quanto riferito si è però detto lusingato dell'offerta di Paolo Maldini e di Leonardo per il ruolo di CT azzurro. Adesso il favorito sarebbe Andrea Pirlo. In Germania ufficiale l'ingaggio di Jürgen Klopp, un compito speciale per me da affrontare con umiltà e pazienza, ha detto, promettendo di lavorare per costruire una nazionale che si diverta a giocare. Nel ciclismo l'impresa memorabile di un Pogacar stellare che vince con una incredibile rimonta sull'Alpe d'Huez la 19ª tappa del Tour de France, maglia gialla sempre più sulle spalle dello sloveno. Tennis, Luciano Darderi in campo fra poco più di un'ora nei quarti del 2.50 sulla terra rossa portoghese dell'Estoril, a sfidarlo il beniamino di casa Jaime Faria. Ultima ora dagli Stati Uniti, basket NBA, LeBron James sceglie Philadelphia, voglio vincere un altro titolo, ha detto. Questa è RDS.
0: Ancora un'ora da passare insieme qui su RDS, questo è sempre ovviamente il Guerrini e Lanfranchi Show qui da mezzo Rimini e mezzo Milanese.
1: Esattamente, tu dici sempre ovviamente, come se tutti sapessero che a quest'ora c'è il Gorilla Franchi Show.
0: Ragazzi, sono 10 anni che io e te parliamo dalle 3 alle 7. Se non lo sanno, vuol dire che vivono da un'altra parte.
1: Saranno 10 anni il 13 dicembre.
0: Sì.
1: Non si fanno mai questi calcoli prima che arrivi il giorno.
0: Ah, 9 anni.
1: Ma che faremo il 13 dicembre quest'anno, ragazzi?
0: Non so.
1: No,
0: non
1: qualcosa di speciale per forza, ragazzi.
0: Non lo so, faremo un festone?
1: Oh!
8: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse ma senso universo.
3: L'estate passa su RDS.
4: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry,

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni in chiusura di Sequenza Mixata su RDS.
1: Io ho ragionato tutto il tempo su quello che potremmo fare il giorno che compiremo 10 anni. Intanto fammi vedere se il 13 dicembre siamo in onda, perché mica è detto.
0: Che giorno è?
1: 13 dicembre sarà un... è domenica, ragazzi.
0: Ma come domenica, ragazzi?
1: Ti giuro, il 3 dicembre è domenica. No!
0: Ma come?
1: Cioè, va a scatafascio tutto quello che avevo pensato.
0: Vabbè, stavi dicendo un'altra cosa.
1: Spostiamo. No, va pure a farsi benedire.
0: Sì.
1: No, allora dovremo farla per forza lunedì 14.
0: Il 14, certo.
1: Al compleanno compiuto. Allora, non faremo tutte le rubriche nostre, faremo completamente altre. Cioè, non è che possiamo metterci a fare, che ne so, le War Parade, cioè, quel giorno lì è tutto speciale. Io ti dedicherò una canzone.
0: Va bene.
1: Ti dedicherò una poesia.
0: Va bene.
1: Scriverò una piccola
0: romanzo.
1: Cosa su di te. Sì, faremo un balletto e tu inventa tu delle cose tue, perché quel giorno
0: roba.
1: Sarà tutto e l'ora interattiva sarà su di noi.
0: Nemmeno una nuvola,
1: quello del tempo non lo so che tempo farà.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No,

0: sì per RDS.
1: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Quando è
7: pesca,
6: è la colazione. Quando è
8: alla pera,
6: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
17: Tra pochissimo nel Guerrini e Lanfranchi Show il nostro Aperiglam. Claudio, l'hai preparato?
18: No,
17: non l'ha preparato.
18: No.

0: Eccoci qua, cari amici, parte la Periclam su RDS.
1: Allora, l'office chair butt, cioè il sedere da ufficio praticamente, è causato da troppe ore seduti alla scrivania. È un'atrofia muscolare dei glutei dovuta all'inattività. Lo sa bene, ovviamente, chi lavora, chi fa un lavoro sedentario.
0: Sì.
1: Il problema è sempre più discusso anche sui social e molti lavoratori reagiscono con esercizi brevi da ufficio.
0: Vedi, quindi mi raccomando, no, i glutei sono importanti perché tutta questa fascia del core, cioè addominali, capito? E poi anche glutei, cioè la fascia centrale del corpo è importante perché ci tiene dritti, capito?
1: Certo, assolutamente. Due ricercatori indiani hanno scoperto per caso sulla catena montuosa dell'Himalaya una nuova specie di piccolo ragno battezzata Pteridion himalayana, ok?
0: Vedi?
1: Questo ragno praticamente ha una faccina sul dorso che sorride. È come se avesse un emoji sulla schiena. È molto carino. Verdognolo.
0: Molto, molto carino, molto divertente.
1: Poi un nuovo studio dell'Università della California, pubblicato insomma su una rivista molto accreditata, dice che praticamente i nuovi modelli dell'intelligenza artificiale ingannano i partecipanti simulando imperfezioni sociali e battute, quindi noi non riusciamo più a distinguere le conversazioni con l'intelligenza artificiale da quelle con gli umani.
0: Quindi come in futuro
1: è
0: come...
1: Ah, non lo so come.
0: Non sapremo come andrà a finire. Vai, domani parliamo un po' di intelligenza artificiale,
1: sì,
0: facciamo un po'
1: certo.
0: di storia. Harry e Meghan, vacanze in Europa con i figli Archie e Lilibet, bagni al mare, tuffi in piscina. Vabbè, fanno le stesse cose che fanno gli altri.
1: Vabbè,
0: cioè, ci sono questi titoli su ste cose che sono normali. Cioè, notizie così, capito?
1: Però loro sono fotografati, capito?
0: Ho capito, però dice che fa due punti: bagni al mare e tuffi in piscina. Ho capito, pure la signora Cecioni col marito Giubbotti fanno ste cose.
1: Cecioni e Giubbotti.
0: Esatto, i ceciotti. Angelina Mango, la casa a Milano. Ecco, altre notizie che non sono notizie. Lo scaffale con il giradischi e i vinili. Vabbè, come milioni
1: vabbè,
0: di DJ.
1: Pure tu
0: la
1: ce l'hai, non ce l'hai più.
0: Non c'è, vabbè, la cucina tappezzata di poster, come tanti ragazzi.
1: Sì.
0: Il soggiorno luminoso e colorato. Cioè non, è che dice vi parliamo di una casa fuori dal mondo, capito? Poi Vincenzo Salemme, la casa moderna nel cuore di Napoli. Il soggiorno minimalista,
1: okay.
0: Che va tanto di moda.
1: Sì.
0: La cucina bianca.
1: Sì.
0: Che è carina.
1: Che è carina.
0: La sala relax. Ce l'abbiamo pure noi di RDS, ce l'abbiamo pure
1: sì,
0: una radio che si chiama così.
1: Sì.
0: E la collezione di cavallini, ecco,
1: bravissimi,
0: questa è l'unica cosa.
1: Bravissimi.
0: Tu ce l'hai i cavallini?
1: Non ce li ho i cavallini.
0: Dov'è? Senza cavallini.
1: Neanche i pony.
0: I cavallini storni.
1: Sì, c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Saif, parlare d'amore.

0: qui su RDS, momento del gossipino.
1: Il gossipotto, il gossip col botto.
0: Allora, hanno Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, sapete che si sono sposati e sono andati in viaggio di nozze e ci hanno fatto sapere che è stato tutto semplicemente perfetto. Ci sono delle foto bellissime della loro luna di miele e quindi hanno scelto le Maldive come meta, ecco.
1: Ok, quindi anche qui è tutto tranquillo, diciamo.
0: È tutto tranquillo, loro stanno bene.
1: Stanno bene.
0: E sono felici, ecco.
1: Ecco, hanno fatto l'amore la prima notte di nozze, sì.
0: Guarda, io non c'ero.
1: Sì, no, però ci pare che non c'era un paparazzo a vedere che insomma la
0: sotto il letto notte.
1: Ma conta ancora, tu che te ne intendi, conta ancora la prima notte di nozze?
0: Ma no,
1: c'è,
0: ma
1: ancora
0: tanta
1: un
0: gente
1: significato?
0: Ma no, non, cioè per chi ci crede sì, ma ormai okay, tantissime persone si mettono insieme e diciamo hanno dell'intimità anche prima del matrimonio, quindi
1: ah, madonna,
0: no,
1: che, come siamo andati a finire in questo mondo perverso, financo prima del matrimonio non vi riconosco più.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su Falco, Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
14: Vieni a trovarci. Siamo official partner di RDS Loves Rimini.
1: Ah, mi si parla di Bon Jovi tra qualche minuto, eh?
0: Sì, ti si parla.
1: E allora parliamone.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Quello di ieri sera era l'ottavo concerto della residency dei Bon Jovi al Madison Square Garden, ma sono stati costretti ad accorciare il concerto per problemi alla voce di John Bon Jovi, povero. E quindi dopo 14 canzoni, a causa proprio della difficoltà a cantare di John Bon Jovi, prima di eseguire Living on a Prayer, ha detto al pubblico: so che vi sto deludendo, so che vi sto diludendo, come dice Bastianic, e non è da me fare una cosa del genere, faremo un'altra canzone, avrò bisogno del vostro aiuto perché sto soffrendo da morire. E quindi insomma hanno cantato tutti insieme la canzone e si è un po' risolta così. Noi ce ne sentiamo un pezzettino.

0: Eh sì, perché lui ha avuto sempre negli ultimi anni, a partire dal 2018, grossi problemi alle corde vocali, insomma, ha cominciato a gestire, insomma, in maniera un po' più complicata la sua voce, tant'è che nel 2022, insomma, c'è stato proprio un problema vero e serio ed è dovuto intervenire anche dal punto di vista chirurgico, ma questo non è bastato perché aveva proprio quasi un'atrofizzazione di una delle corde vocali e quindi a quel punto adesso deve praticamente continuamente sostenere una routine quotidiana che le tenga in allenamento, insomma, una situazione piuttosto complicata. Ha fatto anche il giro del mondo per cercare i migliori specialisti. Se mi avesse chiamato, gli avrei detto il professor Giuseppe Rossi, che è fortissimo, professor Rossi, di Verona, dove mi sono operato io, e vedete che dopo che mi sono operato qualche anno fa le corde vocali, riesco financo a gestire Roberta Lanfranchi tutti i giorni.
1: Vero, quindi, insomma, vero.
0: Certo, non devo urlare come Livi non a prayer, però pazienza.
2: RDS Music for You. Music. Music.

0: ci salutiamo, cari amici di RDS, ma io e te, caro biondino,
1: che dobbiamo fare?
0: Ci sentiamo domani, perché ormai io sono a Rimini e tu sei con me qui.
1: Esatto, no, ricordiamolo, ricordalo a tutti naturalmente, che tu sarai a Rimini fino al tutta la prossima settimana.
0: Sì, sì, sì, sì, però fino al primo di agosto, praticamente riparto il 2 di domenica 2 agosto, siamo qua in diretta, saremo qua in diretta tutti i giorni dal Piazzale Kennedy, però ve lo racconteremo nei vari giorni.
1: Mi raccomando, andatela a trovare, a omaggiare, portatele regali,
0: no,
1: portatele i prodotti tipici delle vostre parti.
0: No,
1: insomma, Roberta ci tiene, purtroppo non ci sono
0: bisogno quest'anno,
1: ma lei poi magari se avanza qualcosa le porta anche a me. Quindi
0: sì,
1: mi raccomando,
0: va bene.
1: La solita processione di Piazzale Kennedy, grazie.
0: Baci a tutti.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di pesche. Non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Andiamo in redazione per l'appuntamento con l'attualità. Per noi c'è Gianluca Teodori e a seguire il direttore Enrico Mentano. Siamo andati a Gianluca.
9: Buonasera. Stati Uniti, Iran, attacchi incrociati nel Golfo, Trump sta perdendo la pazienza, riferisce il Wall Street Journal. Sentiamo Lao Petrilli.
10: Nessuna fiducia nel negoziato. Il presidente degli Stati Uniti, frustrato dalla situazione, si sarebbe lasciato andare con i suoi collaboratori. I leader iraniani sono feccia, capiscono solo il linguaggio della forza militare. Il suo sfogo nel corso di una recente riunione alla Casa Bianca, sulla quale scrive il Wall Street Journal. Per il prestigioso giornale newyorkese, Trump è in modalità vendetta. Dalla Repubblica Islamica l'ennesimo monito, questa volta affidato ad una dichiarazione del ministro degli esteri Abbas Araghchi. Non abbiamo paura delle minacce americane, ha detto, ribadendo: non ci sottometteremo alle pressioni degli Stati Uniti, continueremo a perseguire gli interessi del popolo iraniano.
9: Da Trump va a Zelensky, martedì almeno 10 vittime nei nuovi raid russi su Kiev. Incendi, migliaia di evacuazioni in Spagna, alle porte di Madrid, situazione critica in Francia sul versante atlantico a sud di Bordeaux. Fakir, segni di schiacciamento, asfissia da compressione, secondo i legali della famiglia del marocchino deceduto durante l'intervento della polizia a Bologna domenica scorsa. Nessuna violenza dagli agenti, secondo la difesa dei poliziotti intervenuti al pilastro. Sciopero delle ferrovie all'inizio del primo vero weekend di esodo estivo, l'agitazione dei sindacati di base fino alle 21 di questa sera. Enrico Mentana, ora in 100 secondi. Enrico, buonasera.
11: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. E quindi sarà Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Dopo la rinuncia di Guardiola tutto fa capire, e praticamente manca solo l'ufficialità, che sarà colui che è stato il grande regista dell'ultima Italia campione del mondo a rilevare la panchina che scotta, la panchina che è stata di Gattuso e prima di Spalletti e prima di Mancini e prima di Conte, una come si sa una panchina pesantissima e soprattutto caldissima, visto che ormai da tanto tempo l'Italia non ha un ruolo a livello internazionale, salvo quello che ricordiamo, la momentanea e illusoria vittoria agli europei proprio con Mancini commissario tecnico. Ora si ricomincia da Pirlo, per l'appunto, che non ha certo neanche un grammo della grande considerazione internazionale come allenatore che ha Pep Guardiola, che appunto ha rinunciato da Barcellona alla possibilità di allenare la nostra nazionale. Pirlo, anzi, nelle esperienze che ha fatto in panchina è stato francamente deludente, e questo non lo si può nascondere. È vero anche, per essere ottimisti, che Enzo Bearzot, che portò l'Italia al titolo mondiale straordinario in Spagna nel 1982, aveva allenato soltanto le giovanili del Torino e il Prato, prima di dedicarsi alla Under 23 e poi alla Nazionale Maggiore. Non è detto che devi essere stato un grande sulla panchina per essere un grande commissario tecnico. soprattutto poi contano i giocatori. Ci sentiamo lunedì mattina alle 10 su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Eccoci, buonasera, sono le 7:01, ma guarda un po' chi c'è, ma guarda un po', signore e signori,
0: si rivede.
1: Roberta Flower.
0: Buonasera, Renzo buonasera. Di Falco. C'è Alessio Il Pagurri in regia, siamo insieme fino alle 22.
1: Pensa,
0: in questo
1: sono
0: venerdì.
1: Sono invidiatissimo io, perché fino a ieri sono stato con Chiara De Pisa, oggi in diretta con te, domani con la Manzini.
0: Però sono invidiata anch'io, te lo posso dire?
1: Dici?
0: Ho amiche che ti guardano sul 265 e
1: sul 265, poi dal vivo è un altro discorso.
0: Ti spiano anche sui social, visto che sei super impegnato, fai tutto tu.
1: Vabbè.
0: Sei un uomo super impegnato.
1: Senti, non esageriamo, salutiamo il Paguro.
0: Ma non sentimentalmente, amiche, quindi candidati.
1: Ecco, appunto, esatto, presentamelo.
6: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Maledetto me, Fulminacci su RDS 7-8 minuti in questo venerdì 24 luglio, sempre in diretta ovviamente con Renzo e con Roberta.
1: Sì, siamo insieme fino alle 22, insomma c'è un video che è diventato virale nel giro di poche ore, insomma per un errore davvero importante.
0: Sì, non può essere un lapsus.
1: Non può essere un lapsus.
0: Però è un
1: anche
0: errore.
1: Anche perché insomma la giornalista in questione ha continuato insomma il suo intervento senza rendersi conto dell'errore che ha fatto. Parliamo di un video di questa giornalista appunto che si trovava in Puglia davanti alla chiesa dove quest'oggi si sono sposati il portiere della nazionale italiana Gigio Donnarumma e Alessia Elefante.
0: Ai quali facciamo auguri e ce ne hanno bisogno visto che sembrava un'altra cosa da come è uscita dal collegamento, sentite.
2: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia.
1: In che
2: sono
1: senso?
2: Tantissimi gli invitati attesi.
0: Poi lei lo dice con la gioia
1: enfasi,
0: proprio nel cuore,
1: perché comunque
0: e con
1: sa
0: enfasi. Sì,
1: che
0: non
1: sarà
0: si
1: un momento importante di gioia.
0: Non è un funerale, è un matrimonio. Si sarà ovviamente fatto i dovuti scongiuri anche Gigio, no? Immaginiamo.
1: Penso che gli scongiuri li abbia fatti anche lei per evitare di essere licenziata, perché direi che
0: la giornalista. Beh, è vero.
1: Un allora, errore
0: sono
1: così
0: gaffe che
1: sì,
0: succedono soprattutto quando si è in diretta. Non sapete voi quanti negli archivi dei registi di RDS
1: che ovviamente sono come dire malefici i nostri registi che ci attenzionano e isolano i nostri errori, quindi negli archivi abbiamo cose inenarrabili
0: che tirano fuori al momento opportuno quando noi nemmeno ce ne accorgiamo. Magari ve le faremo sentire qualcuno, chi lo sa.
1: Che la cosa divertente è che sotto questi video sono arrivati una miriade di commenti molto divertenti.
0: Allora,
1: tipo
0: il più bello è il matrimonio è la tomba dell'amore, ecco perché lei ha detto, cioè lapsus per quello che lei sono uscita così.
1: Un'altra bella è dall'estrema unione all'estrema unzione, un attimo. Oppure insomma è arrivato un nuovo CT della nazionale Pirlo, però manco a fa così, insomma poteva avere anche una reazione diversa.
0: Esatto.
1: Tutto molto divertente.
0: Bisogna saper ridere, prenderla insomma col sorriso, perché sono delle gaffe
1: con la giusta leggerezza
0: che possono accadere. Vogliamo sapere un po' da voi quelle clamorose che avete fatto o sentite, cioè
1: esatto.
0: Ci sta, no? Voglio dire.
1: Magari quelle figuracce di cui non vi siete neanche resi conto subito, ma magari dopo averci pensato un attimo avreste voluto sotterrarvi.
0: In questo caso vedi che andava bene come
1: 388-22-388-22, i peggiori strafalcioni e le peggiori figuracce che vi siano mai capitate di fare insomma in presenza di altre persone, anche magari non rendendovene conto subito.
0: No, esatto, si chiama Donatella Cupertino, comunque l'inviata del telegiornale.
1: Le giusto? Facciamo tanti auguri,
0: ma
1: anche
0: sì,
1: lei, non
0: sì,
1: per il matrimonio, ma insomma per la sua carriera che prenderà il volo.
0: Ecco.
1: Cominciata a razzo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Achille Lauro, la città degli angeli.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, parlare d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Seven Passenger al 19-17 di questo venerdì sera, amici ovunque voi siate, qualsiasi cosa state facendo, Renzo Di Falco, Roberta Fiore fino alle 22, siamo anche sul 265 del digitale terrestre, potete scaricare l'app se magari siete, non so, in mezzo ad un lungo mare lungo il quale vi state godendo magari un aperitivo, un tramonto, insomma, potete metterci
1: tutto
0: nelle
1: senza
0: cuffie.
1: Sbagliare nulla, senza fare alcuna gaffa.
0: Vedi?
1: Ecco, vedi?
0: Perché, sono stato un attimo concentrato, strano, perché
1: succedere,
0: io sono abbastanza...
1: No, perché può succedere come alla giornalista della Rai che ha preso non fitti per fiaschi ma matrimoni per funerali, possiamo dire così. E da lì abbiamo raccolto, stiamo raccogliendo un sacco di messaggi al 388-22-388-22 su gaff e strafalcioni che avete fatto o avete sentito, di cui eravate, diciamo, i soggetti o gli oggetti anche,
0: anche
1: a volte.
0: Magari l'avete subite, oppure vi siete accorti, come giornalista spero abbia fatto poi dopo nel fuori onda, come dire, a tempo, come dire,
1: ha avuto modo, diciamo, di razionalizzare
0: dopo, però sì,
1: indifferita, va bene. State con noi 388-22-388-22, ma fra poco arrivano anche i quattro in fila.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app
4: RTS.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza. Convenienza.
10: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
11: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta.
11: Quella in valigia ha un buco.
10: OVS, love people, not labels.
12: Ehi umano, si parte, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
12: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
17: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
0: Figuracce clamorose di cui siete stati vittime o di cui vi siete accorti poi a scoppio ritardato, le vostre esperienze. 38822 38822. Intanto arriva una sequenza mixata da Luca Berardinelli.
3: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Si sta parlando di grandi strafalcioni, insomma, figuracce di cui siete stati vittime o che avete, insomma, fatto con alcune persone.
1: Ragazzi, abbiamo un campionario vasto. Di più. E siamo partiti dalla gaffa che ha fatto in diretta alla televisione la giornalista del TG Rai. Dice: i funerali di Donnarumma e della compagna a Loco Rotondo sono attesi tanti ospiti. Per
0: senza
1: fortuna non sono
0: insomma
1: i funerali, diciamo, ma sono il matrimonio, le nozze. E quindi questo video è diventato virale.
0: È diventato virale con un sacco di commenti, insomma, molto divertenti. Perché
1: si sdrammatizza un po', essendo una circostanza
0: sempre,
1: comunque felice, quella reale.
0: Di trovare un po' di leggerezza, quindi vi abbiamo chiesto quali sono stati i vostri clamorosi strafalcioni. Sentiamo un messaggio.
2: Buonasera amici.
1: Ciao.
2: Io, la mia gaffe è stata eclatante.
1: Eccomi.
2: Perché ho detto al mio capo che a cui era morta la mamma 2 giorni prima, la prima occasione che ho avuto per poterlo incontrare, gli ho detto: ciao, mi dispiace tanto, felici condoglianze.
1: Che è uno stimolo, no?
2: Amici.
1: Felici condoglianze.
0: Poi detto al capo, insomma,
1: ovviamente si sarà
0: un po' la situazione.
1: Morsa la lingua e mangiata le mani per altri giorni.
0: Perché poi se te ne accorgi subito, magari ti viene da ridere. Parli di un funerale.
1: Ecco.
0: Peggiori soltanto le cose. Quindi non è neanche semplice mantenere una plomba e magari scusarsi, no, di aver detto cosa che non era prevista.
1: È tosta, è vero.
0: I vostri strafalcioni, sì. 388 22 388 22 388 22.
1: Guarda che l'hai sbagliata, vedi, perché parliamo di gaff. Ti sta bene.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: con Parti RDS.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Mi manchi, ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: E venerdì è ufficialmente iniziato il weekend, quindi per chi si sposterà per andare al mare, ma anche per chi rimane in città, dobbiamo sapere che tempo farà nelle prossime ore, ce lo dicono i nostri amici di Trebi Meteo.
13: Ci attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da spazi soleggiati sul nostro territorio nella prima parte del giorno, perché poi dal pomeriggio si segnala dell'instabilità sui rilievi alpini che in serata raggiungerà anche gli estremi settori di nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo con valori in generale più nella norma, anche se comunque a tratti resteranno elevati su parte del sud Italia e sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Gaff, strafalcioni, cose incredibili, incredibili che avete detto. Vedi, quando si parla di gaff, poi noi le facciamo. È una roba scientifica. Va.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cioè si DRDS un quarto alle 8 di questo venerdì.
1: Un quarto alle 8 di questo venerdì sera, mm-hmm, in cui si parla appunto di figuracce, di strafalcioni fatti insomma verso gli altri di cui siete stati vittime. Sono arrivati un sacco di messaggi al 388 22 38 822. Cominciamo ad ascoltarne uno.
2: Allora, una volta io lavoravo in farmacia e abbiamo dovuto fare l'inventario, abbiamo contato tutti i profilattici e scatoletta per scatoletta, okay, col prezzo eccetera eccetera, sì. E contemporaneamente mi stavo sposando e dovevamo fare gli infissi in alluminio, e siamo andati col mio futuro marito a fare appunto questo preventivo. A un certo punto lui fa tutto il discorso sugli infissi eccetera eccetera, io alla fine gli dico vabbè, ma insomma ci faccia un preservativo invece che un preventivo.
1: Molto divertente.
0: Io pensavo proprio gli infissi profilati in alluminio, pensavo che dicesse una roba del genere, però questa è più clamorosa.
1: Questa è più clamorosa, più divertente. Sentiamone un altro.
3: Qualche settimana fa vengono in negozio due amici clienti con cui si parlava della mia ex moglie, con cui mi toglievo 10 anni. Io adesso ne ho 52 e gli faccio, ma lei ne ha adesso 62, mi ritrovavo con una vecchia. Questa amica mia mi fa, dice, ma anch'io ho 63 anni. Ho detto, ok, però dipende da come si porta.
0: Certo, uno ne esce così, con nonchalance.
1: Penso che comunque le figuracce più comuni sono quelle sull'età, quando no, poi ti chiedono soprattutto quanti me ne dai, allora lì la figuraccia dietro l'angolo.
0: Perché lì parti sempre da 15 in meno di quelli che avresti dato.
1: Quelli che pensi. E poi quando magari uno è un po' più in carne viene confusa, esatto, viene confusa per una donna gravida, esatto.
4: La più grossa figuraccia è stata durante un aperitivo, un ragazzo che doveva suonare perché c'era musica dal vivo mi ha chiesto gentilmente di aprirgli la porta. Una, due, tre, quattro, alla quinta volta gli ho giustamente chiesto, visto che non aveva più strumenti né niente da portarsi appresso, se non aveva le mani.
0: Ecco.
4: E niente, morale della favola, non le aveva, aveva due protesi, due incisi.
1: Proprio gli ha fatto la
4: battuta. In quel momento sì, avrei voluto
1: sotterrarti. Ma io mi chiedo, nel momento in cui gli apri la porta, che ti passa davanti,
0: non
1: porta degli strumenti,
0: però
1: insomma,
0: sai,
1: te ne
0: in
1: accorgi,
0: un momento magari di
1: sì,
0: pieno
1: di
0: concitazione,
1: di confusione,
0: aperitivo,
1: certo,
0: ti può sfuggire.
1: Ecco, questa è grave, brutta. Amici,
0: ce ne sono ancora, comunque, che ci state mandando al 388 22 388 22. Magari fra poco c'è anche spazio per un'altra. Come si esce da queste figure?
1: Dall'impasse è molto difficile, devi avere ironia e lucidità per non farne un'altra.

0: quintale aranciata 19:53 di questo venerdì sera, in cui si parla insomma di figuracce, magari anche al bancone del bar, invece di dire una cosa ne dici un'altra.
1: Sicuro,
0: senza
1: sarà capitato, certo. Diciamo che nel campionario dei messaggi dei nostri ascoltatori non è successo, però sicuramente.
0: No, però è successo forse qualcosa di peggio. Sentiamo questa amica.
2: Sì. Ciao, sono Betty.
1: Ciao.
2: Il mio più grosso strafalcione l'ho fatto con un messaggio di WhatsApp. Dovevo scrivere a una mia amica e ho scritto: quella gran c***a è uscita con un nostro amico, mm-hmm. e lei ha tradito il marito praticamente, e peccato che l'ho mandato direttamente a lei.
1: Certo.
2: Non è stato piacevole la cosa.
0: No, amica, no. Pensa per lei, insomma, poi.
1: Siete ancora amiche?
0: Esatto. Bisogna forse rimettere un attimo in discussione il concetto di amicizia o di magari uscita col tipo che piaceva a lei, chi può dirlo?
1: Ah, per quello dici, era così accanita per poter
0: scattata un po' di gelosia, un po' di invidia.
1: Potrebbe essere
0: le dinamiche che ci sono sotto non si possono mai sapere, però le figuracce, soprattutto anche con WhatsApp, puoi mandare un messaggio a uno di cui stai parlando e lo mandi proprio all'interessato.
1: Non è male che si possono cancellare i messaggi da un po'.

0: Ero al bar con mio marito, arriva un suo amico e dice: vieni fuori che ti presento due sudamericane. Le presenta, tornano al banco dove ero io che stavo bevendo un caffè e mio marito fa: però guarda, con tutte le belle fighe che ci sono in Sud America, le uniche due ceste te le sei portate tu? E lui risponde: una è mia moglie e l'altra è mia cognata. Io
1: auguri.
0: Sono scappata.
1: Visto? Cercavi situazioni di gaff al bar, al bancone. Bancone bar. Ecco qua, ce l'abbiamo, vedi, i nostri ascoltatori sono fantastici.
2: E poi succede anche alle poste, succede dappertutto.
1: Sì, sì. Bisogna astenersi in realtà a fare commenti di qualsiasi cosa su qualsiasi persona.
2: E soprattutto non lasciarsi andare, dato, a commenti così un po' tranchant. Grazie per i vostri messaggi al 38822 38822, torniamo tra poco.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Aggiornamenti sui fatti principali dall'Italia e dal mondo, la pagina dell'attualità con il nostro Lau Petrilli. Ben ritrovato, Lau. Buona serata.
5: Grazie, buonasera a tutti.
4: Ti ascoltiamo.
5: Golfo in primo piano, primi attacchi diretti di Bahrain e Kuwait contro obiettivi in Iran, una risposta agli attacchi subiti sul loro territorio, un soldato americano all'inferno per ogni iraniano ucciso e intanto la minaccia dei generali della Repubblica Islamica. Il Wall Street Journal riferisce: Donald Trump sta perdendo la pazienza, ormai è in modalità vendetta. Ultima ora dall'AIA, rimosso dal suo incarico Karim Khan, procuratore della Corte Penale Internazionale, era stato accusato di abusi sessuali da una sua assistente. Spagna, enormi incendi assediano diverse zone abitate nella regione di Madrid, 40.000 in tutto, i cittadini sgomberati o costretti a restare in casa, arrestato un piromane. Roghi anche in Italia, in Salento evacuati lidi e strutture ricettive sul litorale nord di Gallipoli, a Mondragone e nel Casertano tratti in salvo gli anziani di una casa di cura minacciata dalle fiamme divampate nei canneti vicini. A Bologna eseguita l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, sangue nei polmoni del 42enne, si ipotizza un decesso per soffocamento di asfissia da compressione, parla Fabio Anselmo, legale della famiglia del marocchino. Nessuna azione violenta dei miei assistiti, sostiene l'avvocato Bordoni, difensore dei due poliziotti intervenuti al pilastro. Ora il cinema in 100 secondi, il Giffoni Film Festival con Daniele Giannazzo.
6: Amici di RDS, ottava e penultima giornata di questo Giffoni 56. Siamo arrivati agli sgoccioli, ma i giovanissimi giurati di Giffoni sono più carichi che mai e sempre pieni di domande per i tanti artisti che ogni giorno calcano il blue carpet dell'evento. Oggi è anche la giornata dell'anteprima speciale del progetto Piercing. Il film racconta la storia di tre diciassettenni del quartiere Pilastro di Bologna, Gemma, Alex e Lauriana, che dopo aver fatto un piercing acquisiscono misteriosi superpoteri. Presenti tra i vari attori Andrea Arru e Samuele Carrino. Nel nostro glass di RDS Next sono passati come ogni pomeriggio numerosi ospiti, tra loro Federico Fusca e Nicola Siciliano, che stasera calcherà il palco del Giffoni Music Concept. Insieme a lui ci saranno Alaska, Tommaso Primo e Roberto Colella, che animeranno il palco con un concerto dedicato interamente agli artisti campani. Noi vi diamo appuntamento a domani per raccontarvi un'altra giornata, l'ultima di questo straordinario festival. E se i 100 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci sulle pagine social di RDS e RDS Next.
5: Questa è RDS.
7: Acea, primo operatore idrico in Italia, torna al Giffoni Film Festival per promuovere il valore dell'acqua e il suo uso più consapevole. Insieme ad Acea Scuola, Educazione Idrica.
8: Le 20.01 di questo venerdì 24 luglio, amici, ben ritrovati su RDS con Renzo Di Falco, Roberta Fiore, c'è anche Alessio Il Paguro in regia, siamo sì. Anche sul 265 del digitale terrestre.
9: Esatto, salutiamo Il Paguro tra l'altro, vero? Perché sta per arrivare anche Luca Berardinelli.
8: Cambio di guardia.
9: Ci accompagna fino alle 10, state con noi perché fra poco non solo faremo un recap della settimana, delle cose che abbiamo imparato, quello è importante anche condividerlo con voi.
8: Sì, ci scambiamo cultura e informazione, ma parleremo anche di relazioni e del giusto. Fatto che possono portarci a perdere qualcosa, guadagnare qualcos'altro.
9: Anche di orari. Utili per i primi appuntamenti.
8: Sì, potrebbe essere molto interessante.
9: State con noi, sequenza mixata.
10: All'inizio di ogni ora,
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: Moving to the Sun. In chiusura di questa sequenza mixata da Francesco Cadente alle 20:15 di questo venerdì sera, amici, ben ritrovati su RDS.
1: Anche se ci stiamo muovendo più verso la Moon, verso la Luna.
0: Che insomma, il Sun.
1: Che il Sun, ma comunque l'estate è bella lo stesso.
0: È l'ora più bella del giorno.
1: Sì.
0: E noi, insomma, siamo qui con voi a godercela, magari anche senza lo spritz che avrete in mano voi, ma comunque.
1: Sì, ci rifaremo. E comunque lo spritz può essere un ottimo modo per cominciare una conversazione o magari insomma far andare un date anche bene, no?
0: Da lì si parte. Sì, si parte da lì, però l'orario è importante e l'aperitivo potrebbe proprio essere uno dei momenti della giornata da dedicare ad una nuova conoscenza. Ne parliamo tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
0: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Ma il ping.
0: Pingami,
4: ma
0: io,
4: sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
0: Ah, mi pingheresti?
4: Ti pingo in smart working.
0: Ah, pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
13: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
0: Qual è l'orario perfetto per un primo date e quanti amici poi si rischiano di perdere se quel date va bene? Ne parliamo tra poco, intanto Saif.

0: È venerdì sera, sì, e quindi potrebbe anche essere un buon giorno della settimana per fare un primo date.
1: Ma ti dico di sì, anzi salutiamo tutti quelli che sono al primo date, che stasera si beccheranno per la prima volta.
0: Magari ci hanno in sottofondo, in qualche ristorante, in qualche bar a fare aperitivo.
1: Anche in macchina, certo.
0: Oh, amici, in bocca al lupo, insomma, comunque vada. Senti, Renzo, tu hai un orario preferito in cui faresti un primo date?
1: Sempre la cena, aperitivo,
0: cena. Allora,
1: sì,
0: devo dirti, io sono d'accordo con te. Il fatto di essere invitata a cena da una persona che conosco, che penso, insomma, potenzialmente possa interessarmi, è una cosa molto bella che ho vissuto e che probabilmente continuerei a fare. La generazione Z invece la pensa un po' diversamente.
1: Oh,
0: intanto dicono che alle 10:22:30 e potrebbe essere l'orario perfetto, perché hai già cenato, non è tardissimo, ci si beve un cocktail e se va male se va male a mezzanotte saluti e baci, magari con la scusa vado devo portare giù il cane a fare i bisogni,
1: o domattina devo svegliarmi presto,
0: comunque riesci a svincolarti facilmente. Se va bene invece l'orario è quello giusto per
1: poi prolungare fino a quando vuoi
0: la lezione di anatomia, diciamo. Alle 19:30 anche, perché un aperitivo può andare bene
1: la
0: e magari si prolunga, aspetta, l'aperitivo si può prolungare ad una cena improvvisata, altrimenti si millanta dopo l'aperitivo di avere una cena importante a cui si è stati invitati all'ultimo.
1: Sì.
0: La cena quindi è la conferma che la conoscenza sta andando bene, può andare bene quindi per un secondo date, mai al primo. Insomma, questo è l'approccio un po' della generazione Z.
1: Però condivido, anche perché un caffè al pomeriggio mi sembra una cosa un po' riduttiva,
0: sai,
1: un po'
0: anche
1: veloce,
0: il limone
1: frettolosa
0: al pomeriggio secondo me
1: non
0: può scattare, capito? Non è
1: pensavo limone nel caffè ancora più amaro.
0: Beh, magari se non si è digerito potrebbe essere una soluzione. Altra parentesi poi andrebbe dedicata al conto al ristorante, perché la Gen Z, soprattutto le ragazze, il tentativo, se non hanno invitato loro a cena, tendono a non farlo. Chi invita paga. Stesse ragazze che apprezzano però quando la questione non viene neanche posta a cena, a fine cena, quando l'uomo improvvisamente fa finta di andare in bagno e invece va a pagare il conto. Questo è molto apprezzato.
1: Questo si fa, io lo faccio spesso.
0: La finta della ragazza che quando l'uomo torna
1: si stupisce,
0: dice vabbè, vado a pagare. No, l'ho già fatto.
1: Sì. Lì è proprio 100
0: capito?
1: Vetrine,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Però le generazioni a confronto è interessante esplorarle perché hanno esperienze di vita molto diverse.
1: Sono sul pezzo, quelli della Gen
0: Z.
1: Ma una volta che poi ti fidanzi, che questa diventa una relazione stabile, funziona, quali sono i risvolti anche sociali sulla ricerca di amici?
0: Allora, il problema è che a quanto pare, lo dice la scienza, iniziare una nuova relazione ti fa perdere due amici. L'università di Oxford, perché quando ci innamoriamo la nostra cerchia tende a restringersi. Perché l'arrivo di un nuovo partner porta in media alla perdita proprio di due amicizie. Il motivo è semplice, perché tempo ed energie non sono infinite. Più ne dedichiamo ad una persona, meno ne restano per qualcun altro. E quindi
1: questo sì, ma può anche succedere che magari tu sei talmente preso dalla persona con cui stai che parli solo di lei, anche solo di quando litighi con lei o le cose
0: quindi
1: che non vanno bene, e gli altri si allontanano e sono ben felici di non farsi rompere gli zebedei. Succede anche
0: quindi
1: questo.
0: Quindi siate sinceri, avete mai perso un amico perché si è fidanzato, oppure magari siete stati voi quell'amico che si è allontanato perché cominciava a diventare un po' pesante la situazione.
1: Potete anche raccontarcelo se volete. Sì, esatto, 388-22-388-22. Guarda un po' che canzone romantica arriva.
0: La città degli angeli di Achille Lauro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: non mi chiamare, però se ti devi solo lamentare che con la tua relazione non va bene, parli solo e soltanto di lei e rovini l'atmosfera anche quando si esce tra amici, statene a casa da
1: quindi
0: solo.
1: Quindi questa è una cosa che potresti avere imparato in quest'ultima settimana, vero?
0: Tu sì, perché mi sono ritrovata sia da una parte che dall'altra, insomma se ne parlava fuori onda, no? Delle relazioni, si sta parlando dei Playboy Date
1: e dei rapporti di amicizia
0: e del fatto che quando una relazione comincia ad andare bene la scienza ha proprio dichiarato che si perdono due amici o forse gli amici si allontanano per la pesantezza che magari una persona può portarsi dietro da una relazione che magari non va bene.
1: Quindi questo è il tuo bagaglio degli ultimi sette giorni, diciamo.
0: Ho imparato questo.
1: Ecco,
0: sì.
1: Io ho imparato che invece quando hai una settimana impegnativa e cerchi di mollare e vuoi rimandare, in realtà no, non devi.
0: Il dovere ti chiama sempre, devi rispondere a quel cavolo di
1: telefono.
0: Devi
1: fare tutto quello che devi fare e che puoi fare finché le forze te lo consentono, perché poi sarai più libero.
0: Soprattutto perché arriva la settimana di vacanze.
1: Esatto, è bravo. E allora voi che cosa avete imparato questa settimana? Raccontatecelo.
0: 3882 3882, messaggi vocali che cominciano rigorosamente con questa settimana ho imparato che.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: 8:40 di questo venerdì sera, cerchiamo di capire che weekend ci aspetta dal punto di vista meteorologico e anche e soprattutto delle temperature con le previsioni degli amici di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da spazi soleggiati sul nostro territorio nella prima parte del giorno, perché poi dal pomeriggio si segnala dell'instabilità sui rilievi alpini che in serata raggiungerà anche gli estremi settori di nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo con valori in generale più nella norma, anche se comunque a tratti resteranno elevati su parte del sud Italia e sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Cosa avete imparato questa settimana? Messaggi vocali al 38822 38822 che cominciano con questa settimana ho imparato che...

0: of Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your
1: Wick. Non lo so, che cosa avete imparato in questa settimana?
0: Esatto, prendete la vostra conoscenza, come dire, knowing.
1: Sì.
0: Conoscenza in inglese, okay, volevo, okay. Insomma, così
1: knowledge,
0: tradurla.
1: Forse.
0: Knowledge, bravo, vedi, ne sai sicuramente più di me. A proposito di gaffe, si è parlato anche di questo stasera, ma vogliamo sentire voi che cosa avete imparato questa settimana.
1: Vai.
2: Questa settimana ho imparato a fare le cipolle in agrodolce.
1: Buone.
2: Buon weekend, ciao da Samantha.
1: Ciao, dacci un po' un saggio, diciamo, di quello che
0: buone,
1: sai fare.
0: Buone, come se le avessi assaggiate.
1: Anch'io, mi è venuta fame, improvvisamente mi si è aperto. Ah, tu fai una faccia così, lo dico anche per gli amici della
0: come
1: televisione,
0: se,
1: la Fiore è contrariata.
0: Le cipolle non sono proprio.
1: Ma in agrodolce sono buonissime.
0: It's not my cup of tea.
1: Ah, ok.
0: Ah, vedi che ho recuperato, sentiamo un altro.
3: Questa settimana ho imparato che la chiave della macchina va sempre tenuta in tasca e mai lasciata nello zainetto in macchina chiusa.
0: Perché
3: da fuori
1: e poi non la riapri più. Ci sono alcune macchine che
0: si chiudono
1: automaticamente
0: dalla maniglia dello sportello . E quindi se hai la chiave dentro t'attacchi così al tram.
4: Questa settimana RDS ho imparato che nella vita, quando si sta bene con se stessi, il resto è tutta
1: noia,
4: fuffa.
0: Il resto
4: con molto ritardo, ma come si dice, meglio tardi che mai.
1: La famosa canzone di Califano, tutto
0: certo,
1: il resto è fuffa.
0: Esatto,
1: comunque
0: sono d'accordo,
1: sì.
0: Una bella lezione imparata, perché se veramente si sta bene da soli vuol dire che si può stare molto bene con gli altri anche nelle relazioni.
5: Giusto. Ivana, ho imparato a risolvere il cubo di Rubik.
1: Bravo. Io non so come si fa, io ci ho provato tante volte che non ho mollato, ovviamente al secondo terzo tentativo.
0: Mamma mia.
6: In questa settimana ho imparato a vivere la vita al meglio, perché ogni momento è importante.
1: Bello,
0: bello.
1: Detto da un giovane.
0: Bravo,
1: un giovane,
0: penso
1: così.
0: Tu abbia 15 anni dalla voce, magari no. Però se hai imparato una lezione di questo tipo in giovane età, amica o amico, è tutto in discesa.
7: Questa settimana ho imparato che col grano si vive.

0: Ecco, come rovinare tutto quell'apoteosi di filosofia, quella poesia, quei concetti di
1: romanticismo
0: vita,
1: che abbiamo creato. Il grano senti, aiuta comunque a vivere meglio, diciamoci la verità.
0: C'è Nicola da Rosciano che dice: questa settimana ho imparato a non mangiare troppo pesce crudo. Beh, dipende ovviamente anche dove vai, e l'importante è che sia sempre abbattuto e tutta una serie di cose, cioè requisiti, diciamo, di
1: penso
0: di
1: che le sue coliti, la sua gastrite salutano.
0: Parlino per lui.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: di quelle canzoni che ho imparato ad apprezzare dopo un po' di ascolti.
1: Vedi, al contrario, a me è piaciuta da subito.
0: Ah, vedi, hai avuto subito appeal. Canzone che ci ricorda anche un cantautore italiano.
1: Sì, un po' di Baglioni c'è, come tanta ispirazione negli anni Ottanta, sicuramente,
0: sì,
1: nella
0: soprattutto
1: musica
0: in questo
1: Paradiso,
0: finale, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Abbastanza.
1: Bella, bella. Allora, che altro hai imparato in questa settimana?
0: Allora, in questa settimana, giusto per chiudere l'ora interattiva con questa settimana, abbiamo imparato che, siccome io tra poco dovrò fare il mio terzo trasloco, ma questo è un altro discorso, nella casa in cui andrò ad abitare ci sono i soffitti, ci sono i ventilatori a soffitto, le pale.
1: Quelle con le pale,
0: esatto.
1: Okay. Che girano le pale, no?
0: Che girano, esatto. Sì. Non bastano le mie, avevo bisogno di un supporto, anche perché è dura il terzo trasloco, quindi.
1: Sì, immagino. Dovresti imparare a non trovare più casa,
0: esatto,
1: cioè non cercarla.
0: Trovare più pale che pesano. Ho scoperto che per rinfrescare l'ambiente in estate, le pale del ventilatore a soffitto devono girare in senso anti-orario. Perché così spingono l'aria direttamente verso il basso, creando così un movimento d'aria che aiuta a evaporare tra l'altro il sudore dalla pelle, donando un immediato sollievo.
1: Vedi,
0: d'inverno è il contrario, devono girare in senso orario, così l'aria viene spinta verso l'alto.
1: L'alto, l'aria calda.
0: Per il ricircolo anche del calore, perché muovendo l'aria calda accumulato in alto verso le pareti si ridistribuisce nella stanza senza creare correnti fastidiose.
1: Quindi si può eventualmente invertire diciamo il giro della pala.
0: Esatto, poi ho anche imparato che le stesse pale allontanano le zanzare.
1: Ah beh, pazzesco, altro che condizionatori. Adesso
0: quanta conoscenza, che bello erudirci a vicenda. Grazie amici per i vostri messaggi al 38822 38822, rimanete lì, torniamo tra poco.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Torniamo in redazione per l'appuntamento con l'attualità. Per noi c'è Lao Petrilli. Buonasera Lao.
4: Grazie, buonasera a tutti.
0: Siamo da te per tutte le news in un minuto.
4: Primo piano, la morte di Abderrahima Fakir, autopsia a Bologna. Ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti, ma credo che emerga già un quadro da asfissia, da compressione, ha detto l'avvocato Anselmo, legale della famiglia del marocchino. Nessuna azione violenta dei poliziotti intervenuti, sostiene il loro difensore. Il Golfo segnalata la prima risposta militare diretta agli attacchi iraniani delle forze armate di Bahrain e Kuwait. Il Wall Street Journal riferisce di una riunione alla Casa Bianca e scrive: Trump ha perso la pazienza, adesso è in modalità vendetta. Roma governo

0: Al lavoro sul caro carburanti, Giorgia Meloni si è vista con il ministro dell'economia Giorgetti. Si pensa all'attivazione del meccanismo delle accise mobili, lo proponiamo da mesi, dichiara dall'opposizione Elie Schlein. Il Fondo Monetario Internazionale loda i progressi dell'Italia nel consolidamento delle finanze e nella riduzione del deficit previsto al 2,9% quest'anno e al 2,8% il prossimo, debito pubblico però elevato, sottolinea l'FMI. Sport calcio sfumato il sogno Guardiola, la nuova FIGC punta a Pirlo per la panchina della nazionale. L'architetto avrebbe già dato il suo assenso, ingaggio sul 1,5 milioni di euro all'anno, secondo le indiscrezioni. Formula 1, Ferrari davanti a tutti in Ungheria nella seconda sessione di prove libere. Miglior tempo per Hamilton, dietro di lui a 148 millesimi Leclerc. Antonelli in difficoltà, non è andato oltre il 13° posto. Questa è RDS.
1: Olè, sono le 9:01, anzi in questo momento 2, per dirvi che siamo in diretta sempre con la televisione accesa anche sul 265 del digitale terrestre, RDS Social TV. Chi siamo?
2: Chi siamo? Renzo Di Falco, Roberta Fiore, c'è anche giusto, Luca sì. Berardinelli in regia. Si riparte di slancio in questo venerdì sera, ancora un'ora per stare insieme. Tra poco insomma parleremo anche di musica, di un evento importante, ma
1: collegato al cinema.
2: Sì, musica e cinema sono comunque due arti che ci appartengono molto e di cui ci piace sempre molto parlare.
1: Vero, vero. E poi sul fine della giornata, diciamo, ci racconteremo anche altre cose. State con noi naturalmente anche con la super app, quella nuova di RDS, e con l'app della Social TV per portarci ovunque siete anche in vacanza.
2: Tutto scaricabile gratuitamente.
3: Inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Partenope alle 21.09, il momento di parlare di musica e di un grande film uscito da poco al cinema.
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan e possiamo dire che Katy Perry è un po' come Nolan, cioè nel senso, cioè, vi spiego subito.
0: No, perché Nolan è tutto il contrario invece.
3: Esatto, no, l'Odissea di Christopher Nolan è il primo film girato interamente in pellicola IMAX, ma il 2 settembre al cinema arriverà un altro film in IMAX ed è The Lifetime's Tour Live from Paris, ovvero le esibizioni di Katy Perry all'Accor Arena di Parigi, dove la cantante si è esibita
0: in formato IMAX
3: l'anno scorso, esatto, nel 2025. Era il 4 e il 5 novembre, le date del concerto, che è stato fatto, composto da 25 canzoni, ripreso con 60 telecamere, mentre lei volava su una farfalla e cantava i suoi pezzi classici come Firework, California Girls. Il Lifetime Tour ha toccato 91 date e 23 paesi, è stato anche a Bologna. In Italia, 5 continenti, ha segnato proprio il ritorno ufficiale di Katy Perry in tour dopo 7 anni di assenza, e è stato presentato in anteprima, tra l'altro, il film al Tribeca Film Festival all'inizio di questa estate, che è comunque uno dei festival indipendenti più importanti dell'America, ma anche del mondo. I biglietti per l'uscita nelle sale di questo evento saranno disponibili in vendita dal 30 luglio.

0: Turdi, che ti perdi, legato proprio al suo album 143, ha segnato un trionfale ritorno dal vivo, più di 1 milione di spettatori grazie proprio a una scenografia molto futuristica e spettacolare e ad una scaletta che includeva ovviamente le recenti trance dance pop che ci hanno da sempre fatto ballare e ai suoi storici successi. Archiviata quindi insomma la grandiosa tournée nelle arene, la pop star ha impostato i suoi prossimi impegni sul circuito dei grandi festival estivi, dove sarà protagonista di spicco anche in manifestazioni europee. E se le critiche ricevute per l'ultimo album, insomma, e le vendite sono state meno clamorose del passato, Katy però dal vivo ha confermato davvero la sua capacità di rinnovarsi costantemente e di mantenere un legame fortissimo con la propria fanbase, riaffermando di essere sempre una delle regine del pop mondiale.
1: RDS Music for You. Music for You.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Sai parlare d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
4: Parlare d'amore.
2: Giselle, Dimanche Midi Pil.
5: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Dance Eteria.
6: Everybody get up and dance.
7: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
8: Grandi successi. Stare

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi siamo in diretta, Renzo Di Falco, Roberta Fiore con voi fino alle 22. Lei per fortuna insomma si sta riprendendo da quella brutta caduta sul palco durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, è ancora insomma ricoverata, ma insomma l'ha presa anche con ironia, come giusto che sia,
1: sì,
0: dal letto di ospedale.
1: La sua autoironia anche nel ripostare cose sempre legate a quel brutto incidente, per fortuna.
0: Che purtroppo l'ha coinvolta.
1: Ecco, che
0: sono ineluttabile, ha commentato.
1: Sì, è ineluttabile. Tra l'altro sono cambiate alcune date dei suoi concerti, quella in particolare a Sirolo del 14 agosto è stata spostata al 29 di agosto. Questo segno che insomma ha bisogno di qualche giorno in più per riprendersi. Quindi in bocca al lupo.

0: Imagine Dragons con Next to Me, tra i grandi successi di RDS 9 e 22. Come procede questo venerdì sera? E soprattutto per molti di voi immagino che sia il preludio alla partenza, perché il sabato spesso, no,
1: si parte. Sicuramente anche grandi esodi, gente che si metterà magari in strada per viaggiare verso le località di mare. Quest'anno tanta gente ha preferito stare dentro il territorio italiano, perché insomma anche penso in conseguenza ai vari costi del carburante che erano aumentati, ci hanno un po' insomma messi in allerta, e quindi c'è molta gente che le vacanze comunque le farà.
0: E comunque non ci va male anche in Italia, perché abbiamo un sacco di posti bellissimi che magari non conosciamo. Esatto. Anche ieri parlavamo proprio di overtourism e di quei piccoli posti che conosciamo solo noi. Sono rimasti intatti, che però magari vengono scoperti anche da altri. Ed è giusto così, no?
1: È giusto così, diventano poi purtroppo social e virali e si riempiono insomma con gente che fa code. Non so se hai visto, adesso è diventato virale poco tempo fa, forse di oggi, questa fila infinita.
0: Le tre cime di Lavaredo.
1: Bravissimo.
0: Ne parlavamo proprio ieri con Chiara a quest'ora, esatto. E anche lì è diventato super virale, ma super code di ore e ore, quindi poi ti passa la voglia.
1: Vai in un posto perché per rilassarti e invece devi combattere con gli altri.
0: Allora, tra poco i quattro in fila, arriva anche la nostra sequenza mixata.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
5: RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Quando è
14: pesca?
13: È la colazione. Quando è
15: alla pera?
13: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Salutiamo tutti coloro che si stanno spostando in auto e che ci stanno ascoltando, tra cui Angelo, Ermando ed Alessandro e tutti quelli che stanno andando magari al mare. Arriva una sequenza mixata e Maurizio Rocca a metterne quattro di fila.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
3: Noi sì.
4: L'estate vera è solo con
2: RDS 100%. Grandi successi.

0: Patience, Take That su RDS 9:39, sempre con Renzo e con Roberta in questa serata di venerdì. Vi accompagniamo fino alle 10 anche con Luca Berardinelli in regia. Abbiamo fatto una riflessione che un po' poi riprendeva quella con ieri nel programma con Chiara De Pisa sull'overtourism, e c'è un dato clamoroso che vi racconteremo fra poco.
1: Eh sì, rimanete lì.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili.

0: flessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
0: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
1: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Prenotazioni obbligatorie, fasce orarie, ticket e limiti giornalieri. Fare qualcosa all'ultimo sta diventando sempre più difficile. Ne parliamo tra poco.

0: Drop Dead, le Olivia Rodrigo, le 21:49 di questo venerdì sera, quasi in chiusura, insomma, della nostra fascia. Renzo Di Falco, Roberta Fiore, c'è anche Luca Berardinelli. Abbiamo accennato prima, insomma, l'overtourism, di cui si continua sempre a parlare, a maggior ragione d'estate, perché la gente si muove, arrivano anche tanti turisti dall'estero. Sì. Però c'è questa domanda, insomma, questa riflessione che ruota attorno al fatto che sempre più cose dovranno essere prenotate, soprattutto sul territorio italiano.
1: E la nostra riflessione parte da un dato, perché ci sono ovviamente diverse analisi che lo testimoniano, l'80% dei viaggiatori si concentra su appena il 10% delle destinazioni turistiche. Non è un problema quindi di una sola città, possiamo dire che è un problema molto diffuso di overtourism, e quindi i governi e le amministrazioni iniziano a intervenire e regolano gli accessi ai siti, diciamo, più battuti, diciamo anche più desiderati, più visitati.
0: No? E questo porterà ovviamente a non poter più scegliere di fare cose all'ultimo, entrare in un museo, andare in una spiaggia o pensare di viaggiare, insomma, in maniera disorganizzata, perché senza prenotazione purtroppo non si potrà entrare più a Venezia, per dirne una, piuttosto che, ne leggevamo altre, piuttosto che alla Pelosa, la Scala dei Turchi, gli ingressi sono contingentati. Venezia appunto ha introdotto il contributo d'accesso per i turisti giornalieri, mentre alle Cinque Terre per esempio arrivano nuove regole per gestire i flussi, e per molti musei e monumenti trovare posto all'ultimo è sempre più raro.
1: Insomma, quindi se uno vuole decidere last minute di vedere qualcosa, probabilmente tornerà a casa senza averlo visto, fruito di un panorama o di un
0: dovrà pensare prima e fare questa prenotazione. Quindi cambia un po' anche la concezione di organizzare il viaggio.
1: Cambia proprio la mentalità e il mood della vacanza. Di conseguenza è tutto ovviamente
0: schedulato.
1: Sta tutto nell'organizzazione, nella fase pre rispetto a quella del viaggio.
0: Diventa
1: lo spirito
0: un lavoro,
1: dell'avventura. L'atmosfera, anche l'adattamento, no?
0: Bravo, che a volte lo spirito d'adattamento che stiamo un po' perdendo,
1: anche a causa di
0: avere le giornate schedulate come se fosse un qualsiasi giorno lavorativo dell'anno.
1: E quindi sarebbe meglio evitare, potendo.
0: Quindi non andate in vacanza, state a casa.
1: Fatevi un planning, rimanete in salotto per 4-5 giorni
0: con l'aria condizionata.
1: Abbiamo detto la stessa cosa nello stesso istante.
0: Ormai è diventata necessaria.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cammela. Ciao Fi, su RDS. Siamo arrivati alla fine anche per oggi, cara Robby.
1: Caro Lorenzo, noi ci rivedremo.
0: Ci rivedremo chissà quando.
1: Ci rivedremo a guardare le stelle. Sicuramente durante l'estate. Intanto sono arrivati Francesca Romana D'Andrea e Jason Gagliani.
2: Buonasera. A me piace ci rivedremo.
0: Vero che è un misto fra futuro e passato
2: e dramma
0: e anche dramma,
1: vedi, lei ci ha letto il dramma subito dentro.
2: Ci rivedrammo qualcuno con cui ti rivedrai ma non vorresti,
1: esatto, perché ti deve essere perché diventerà un dramma sicuramente,
2: certo. sì.
0: Ragazzi, allora diteci un po' di cosa parlerete stasera.
3: Menù, abbiamo un menù, no, scusa, antipasto, primo, il dolce, il weekend, prendiamo con calma, ma comunque mangiamo qualcosa,
1: certo. Si cena alle 10 con
2: due parole chiave, relazioni e regole.
0: Aia. Pensavo iniziassi con buona la prima, quindi è molto meglio questo.
2: No, stasera autogestione.
1: Bello, ci piace, è estate, quindi anche un po' più di così libertà di nello scegliere qualsiasi cosa
2: così,
1: si voglia fare.
2: Free.
1: Bravi. Va bene, vi lasciamo. Ciao,
0: grazie,
1: Lorenzo, grazie a Luca Berdinelli in regia.
0: Grazie a Luca, ci sentiamo domani a partire dalle 19 con la Manzini.
1: Per quanto mi riguarda, domani mattina alle 5 sono qui.
0: Baci. Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Buonasera, ben ritrovato Leo Petrilli, torniamo da te in redazione RDS.
8: Buonasera a tutti.
2: Ti ascoltiamo.
8: Nuovo scontro governo-opposizione sul disegno di legge che è varato dal Consiglio dei Ministri ieri sera, introducendo nuove norme sull'imputabilità dei minorenni e la questione che riguarda un disegno di legge per l'appunto. Il Partito Democratico pubblica sui social una card nella quale si legge: con la Meloni anche i vostri figli possono andare in carcere. A stretto giro la replica della Premier: vostri figli in carcere se delinquono, per gli altri un'Italia più sicura. Caso Fakir, oggi l'autopsia a Bologna. I legali della famiglia del marocchino dicono: aspettiamo i periti, ma pare sia emerso un quadro da asfissia da compressione. Il difensore dei poliziotti sostiene: da loro nessun atto violento. Andiamo nel Golfo, accusa da Teheran: gli Stati Uniti hanno attaccato con i missili una petroliera in navigazione nel Golfo dell'Oman pensando che trasportasse gas iraniano. Ci sono 2 morti, notizia non confermata da altre fonti. Non ho ancora deciso di sferrare un nuovo grande attacco, afferma intanto Donald Trump. A Kiev, Zelensky prepara l'incontro col presidente degli Stati Uniti in programma la settimana prossima e intanto avverte: i russi lanceranno altri massicci bombardamenti sull'Ucraina entro 48 ore. Incendi in Francia, 110.000 evacuati nella Gironda, in fiamme 14.000 ettari di bosco, anche l'esercito in azione, situazione senza precedenti, dicono le autorità locali. In corso una riunione straordinaria del governo. In Spagna, Premier Sanchez domani nell'area della regione di Madrid, interessata da 3 fronti di fuoco che si sono uniti, dando vita ad un rogo che poco fa è stato definito al suo apice e al momento impossibile da controllare. 63.000 le persone sgomberate, ha arrestato un piromane. Questa è RDS.
3: 22 un minuto sull'orologio, buon venerdì, buon weekend, amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea.
2: Buonasera, mi fa sempre molto effetto tutto il nome detto bene, capito?
3: Giusto, ti
2: bene.
3: Chiami così? Buon
2: sì,
3: nome
2: sì.
3: D'arte, come ci dobbiamo chiamare?
2: No, mi piace,
3: la Francy,
2: mi piace.
3: La
2: però
3: Francy
2: mi piace che metti l'energia in tutti e tre i
3: certo.
2: contesti di nome.
3: Scusa, finché c'è budget sfruttiamolo fino all'ultimo,
2: giusto,
3: no? Conosciamo
2: giusto.
3: Un VIP e buttiamolo via.
2: Sì. Luca Berardinelli è il vero VIP di questa serata. Fino a l'1 appunto parleremo di relazioni, di regole, ma non degli altri, le vostre.
5: Nostre. All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Mentre un uomo sfiderà
1: gli dèi. L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: l'energia di Jovanotti nella vita, mi dà proprio l'idea di essere uno sempre a mille.
1: Ma
0: buon
1: magari.
0: Vento Jovanotti su RDS. Sì, sai, di quelli tipo andiamo, facciamo, che si sveglia presto la mattina,
1: sempre
0: si
1: up.
0: Allena, sì sì, che va a letto, secondo me va a letto presto Jovanotti,
1: potrebbe
0: va
1: essere
0: a letto presto. Guarda, se mai dovesse ritornare sicuramente tornerà a RDS e lo becco. Io voglio chiedi. Solamente chiedere a che ora va a dormire.
1: Va bene,
0: sono,
1: non dormiremo fino a quel giorno sicuramente.
0: Secondo me è una allodola, mi dà l'idea di una persona allodola.
1: Oh, nel dubbio comunque siamo qui anche per un altro motivo, perché l'abbiamo anticipato poco fa, parleremo di coppie ma soprattutto di regole all'interno di un rapporto. Intanto capire se voi ne avete, da quanto tempo, se funzionano oppure no, perché sì, insomma va capita sta cosa, eh?
0: Sì sì, più che altro regole originali che rappresentano solamente il vostro modo di vedere la coppia, il vostro modo di vedere una relazione. Una regola però che sia tutta vostra.
1: Fondamentale. 38822 38822.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese. Faccio
6: occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
0: Regole, in cosa siete molto rigidi all'interno della vostra relazione? 38822 38822.

0: La Remix su RDS, buon venerdì sera. Buon venerdì sera da parte di Jason Galliani, Francesca Romana D'Andrea, ma eccoci, soprattutto Luca Berardinelli.
1: Famigliola al completo.
0: Sì, sì, ci siamo tutti.
2: Ciao belle, siete fantastici.
0: Questo volevamo.
1: Grazie mille. Oh, quando siete spontanei così è sempre bello, fa sempre piacere. Parliamo
0: ufficiale
1: di due VIP, siamo d'accordo tutti, perché è una notizia che sta facendo il giro del web. Fa anche un po' discutere. Protagonisti sono Elettra Lamborghini da un lato e poi c'è Afrojack. Sappiamo tutti, si sono conosciuti qualche annetto fa, nel 2018, è stato un po' un colpo di fulmine.
0: Sì.
1: Afrojack l'ha raccontato diverse volte, quando l'ho vista, pam, mi sono quasi innamorato.
0: Anche lei,
1: È così.
0: Sì,
1: e poi
0: sì,
1: si sono sposati nel 2020, settembre 2020. Hanno una regola un po' particolare, precisa.
0: È una regola loro, nella coppia, dato che entrambi viaggiano molto per lavoro, si sono detti, stabiliamo un po' le nostre regole di relazione per continuare ad andare d'accordo, per evitare conflitti, insomma, cose così. La loro regola è mai lontani più di 8 giorni, anche se ti offrono il lavoro del secolo, anche se devi fare il tour più figo del mondo, mai più lontani di 8 giorni, nel senso che poi si organizzano e cercano di vedersi tra una data e l'altra, magari in un paese in mezzo.
1: Capito? Pensate che prima era di 12 questo limite, poi si sono accorti che effettivamente
0: troppo.
1: Forse era un po' troppo, e ho detto, senti, riduciamo un po', arriviamo a 8. Addirittura si videochiamano 2-3-4 volte al giorno, e Afrojack ha detto, quelle volte, poche volte che capita che per un motivo o per l'altro non riusciamo a farlo, non riusciamo a videochiamarci, mi sento male, cioè mi manca proprio.
0: Carini però.
1: Sì, carini, ma
0: o
1: secondo
0: così
1: me
0: o niente.
1: Ma è già un po' too much, cioè non ti darebbe un po' fastidio?
0: Perché
1: diventa troppo
0: dipende,
1: costante.
0: Dipende, no, se non durano molto le videochiamate, magari non so, c'è qualcosa che vuoi fargli vedere anziché stare lì su WhatsApp 6 ore e mezzo.
1: Ma 2-3 volte al giorno.
0: Preferisco una videochiamata di un secondo. Lo so, ma quando sei distante ci può stare. Vabbè, tu perché sei in un momento dove non sei romantico, ecco.
1: Io sono sempre romantico, scusami. Un eterno romantico, a mio modo, ma comunque sono romantico.
0: Quindi loro hanno questa regola qui, e abbiamo pensato però a quelle che sono le nostre regole all'interno di una relazione, sia passata, sia presente, sia futura. Abbiamo un po' le idee chiare su cosa non ci piacerebbe che fosse all'interno della nostra relazione. E stavo parlando con Jason fuori onda, ho detto che forse mi darebbe un po' fastidio se mio marito vedesse per la prima volta un posto nuovo con qualcuno che non sono io.
1: Cioè lui parte con i suoi amici, sì, non ti coinvolgono e dicono, la butto lì, siamo andati a vedere Copenaghen, il primo posto che mi viene in mente.
0: Sì.
1: Tu non l'hai visto e dici, oh,
0: no,
1: io?
0: Potete andare a Londra, che ci siamo stati, io so,
1: ecco,
0: 3 volte.
1: Ti dà fastidio questo?
0: Un po' sì.
1: Capiamo con voi, amici e amiche di RDS, con le vostre storie, i vostri messaggi vocali WhatsApp da inviare rigorosamente al 38822 38822.
0: Sì, siate più originali di me. Comunque adesso la chiediamo anche a Jason.

0: 5 gocce la marcami su RDS. Magari per qualcuno in una relazione la regola potrebbe essere prendere 5 gocce prima di andare a dormire.
1: Così dici, non russa, sopportare la, posso sopportarlo la davvero e dormo bene, mi sveglio tranquillo.
0: 5 gocce omeopatiche chiaramente, certo. Intendevo. Allora, stiamo parlando di questo, regole personalissime all'interno della vostra relazione, sia che esista sia che non. Nel senso, attualmente chi lo sappia, Jason.
1: Cosa c'è? Vuoi fare del gossip?
0: Dai, non sai.
1: Ma sentiamo voi prima,
0: no,
1: scusa. Poi arrivo anch'io.
0: Vabbè,
1: sì,
0: poi ti chiedo a te. Dai, sentiamo le vostre regole.
1: Chi c'è?
0: C'è un messaggio.
1: Abbiamo?
0: C'è un messaggio. Sì, sì, sì.
1: Stanno già litigando,
0: parlando,
1: secondo me.
0: No. Tra l'altro io sono rimasta perché non so come facciano. Sono molto, molto orgogliosa di loro. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io e la mia compagna ci siamo dati questa regola.
1: Sì.
2: Alla fine di ogni litigio,
0: appena litigato,
2: poi ognuno resta della propria idea, ci dobbiamo dare un abbraccio.
1: Un abbraccio?
2: Forse è anche un modo per mettere da parte un po' di rancore.
0: Sì.
2: E alla fine di ogni litigio.
0: Secondo me avevano discusso stasera.
1: Sì, ma guarda che questa forse
0: un po' giù.
1: Una di quelle più difficili da fare. Tu,
0: beh,
1: hai appena finito la litigata del secolo e la regola è, per andare d'accordo ci dobbiamo abbracciare subito, nell'immediato?
0: No,
1: fammi respirare un attimo.
0: Complimenti, perché veramente non so come si faccia.
1: No, lo so.
0: Un po' di rancore bisogna portarlo. Qualche
1: forse
0: oretta.
1: Sì, per una settimana.
0: Per una settimanella.
1: Anche,
0: dai, le vostre regole 38822 38822. C'è la nuova di Giselle.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Giselle, image midi pill.
7: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, parlavamo di regole, quelle belle precise, cosiddetti paletti, dai, li chiamiamo un po' così, all'interno della coppia per far funzionare bene un rapporto.
1: Cioè il vostro codice, perché poi per alcuni sarà anche assurdo ascoltare queste regole e dire, ah, io non lo farei mai, ah, poverina, poverino, però è il vostro codice.
0: Allora, tra le tante ci sono anche queste, gestire i conflitti senza vincere, l'obiettivo è trovare una soluzione, non avere ragione a tutti i costi, voglio

0: proprio vedere. Se la discussione si scalda troppo, si può anche decidere di riprenderla più tardi mettendosi in stand-by.
1: Questo sono d'accordissimo.
0: Sì, ma prova a farlo poi, perché dalla teoria alla pratica.
1: Sono d'accordissimo. Quando i toni si stanno scaldando troppo, bisogna dire alt, un attimo, facciamo una pausa, vado a camminare, ne riparliamo domani.
0: E
1: sono
0: questa invece, suddividere in modo equo le faccende domestiche, la spesa, gli impegni, ovviamente a secondo di quello che è il quotidiano, no? Uno si alza presto, si alza tardi.
1: Fa niente, comunque ognuno deve fare il suo, sempre e comunque, anche se si è stanchi.
0: Va bene, oh, colonnello anche stasera, va bene.
1: Io così, punto.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare femmina che, in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Ufficio Case Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: 3, 2, 1.
14: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
15: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, pagli informativi su finecobank.com.
1: Avete una regola all'interno della vostra relazione oppure la inserireste in una relazione se foste impegnati? 38822 38822.

0: Equini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana ed Andrea. Regole di coppia ne avete quante sono? Soprattutto quelle che servono per far funzionare bene un rapporto.
1: Sì, sì, sì, originali perché sono tutte vostre. All'interno di una coppia si vengono proprio a formare naturalmente delle regole, anche forse non dette, alcune dettissime, alcune dette. Non sfuggi, eh? Sentiamo.
0: Sono qua.
1: I nostri ascoltatori, e poi ci sei anche tu.
2: Col mio ragazzo la mia regola fondamentale è sentirsi la mattina, speravo di sentirci presto la mattina visto che ho l'orario da negozio io, okay, quando lavoro durante la settimana.

0: una relazione a distanza già da un anno e mezzo.
1: Eccoli.
0: Abbiamo la regola di vederci una volta al mese.
2: Bene.
0: Almeno.
2: Beh,
0: e adesso
2: sta.
0: Siamo qua in Sicilia, perché io sono pugliese, non so se si sente,
1: no,
0: ma
1: per nulla.
0: Lavoro qui in Sicilia e stiamo andando verso San Vito Lo Capo per fare un bellissimo weekend là.
2: Bravi.
1: Bellissimo.
2: Bravi.
1: Una volta al mese forse è anche un po' poco. Parlo per me, non ce la farei, penso.
2: Lo so, sì, sì, non credo siano felicissimi di questo, però chissà dove vivono, capito?
1: Stringere i denti, dai.
2: A Parigi, l'altra, non so, Berlino. Potrebbe essere. Dai.
3: Allora, buonasera ragazzi.
2: Salve.
3: Una delle nostre regole,
1: qual è?
3: Che può sembrare assurdo ma funziona, è che se mai tu devi uscire con una delle tue amiche, ecco, basta che tu lo fai ma non me lo dici.
2: Ah.
3: Nel senso, ti lascio tutto il tuo spazio, perché io sono una persona molto, ecco, diffidente e, appunto degli uomini, però non voglio neanche essere molto oppressiva.
2: Ok.
3: Quindi per me basta che tu puoi uscire tranquillamente con le tue amiche.
1: Zitto.
3: Tranne però che io lo venga a sapere.
2: Ah,
1: ecco, vedi. Cioè tu non devi dire nulla, l'importante è che.
2: Vecchissima cosa, occhio non vede, cuore non duole. In questo
1: anche
2: caso
1: quello.
2: Orecchio non sente, cuore non duole.
1: Sai cosa mi dà fastidio così per chiudere, che siamo già un po' in ritardissimo?
2: Mm-hmm.
1: Tema pranzo, cucinare, cenare, così io sono sempre quello che spadella un po' per tutti.
2: Sì,
1: dovessi trovarmi in una situazione di coppia, di relazione, preparo tutto, metto i piattini belli a tavola, pronti via, dai che mangiamo. No, io non mangio adesso, mangio un po' più tardi. E mangia da solo.
2: Bene.
1: Cioè, questa cosa ti giuro che non la tollero.
2: No, non potrà mai accadere. Bene, sappiatelo, donne che attendete Jason Gagliani.
1: Alla fila, qua fuori, immaginati.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Mamma non mamma, madame su RDS, basta regole, da adesso in poi anarchia totale.
1: Ah, così
0: dai,
1: proprio?
0: Sì, basta.
1: È andata così?
0: Sì.
1: Sai che cosa? Nel corso della prossima ora potremo approfondire un argomento che si lega sia alla parte lavorativa, ma ad un cambiamento che potrebbe anche far discutere. C'è della polemica così che alleggia.
0: Che bello, non vedevo l'ora. Poi ci sta secondo me di venerdì, perché
1: certo
0: in qualche modo ci lasciamo alle spalle la settimana lavorativa.
1: E allora state qua.
0: Sì.

0: Girls 5 like. Su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana, D'Andrea. Io partirei da questo dato che secondo me potrebbe già far storcere il naso a qualcuno.
1: Sono curiosa.
0: Si parla di uomini, okay. Tra il 70 e il 90% di loro, di essi,
1: sì,
0: utilizzano regolarmente almeno un prodotto per la cura della persona. Tra il 40 e il 60% segue invece una routine di skin care e oltre il 50% presta attenzione alla propria barba e i capelli. E uno dice: ma che c'entra adesso tutto sto tema? Perché tra poco, abbiamo detto, abbiamo anticipato, cambierà qualcosa nel sistema lavorativo nel mondo.
1: Nel mondo,
0: me.
1: Sì, nel mondo. E molte donne vorrebbero che nel mondo. No, volevo dire che ci sono. Vabbè, poi
0: arate, state qua.
1: No,
0: arate, ma
1: perché
0: arriva.
1: È più lungo da spiegare, quindi lo facciamo tra poco.
0: Presto, ecco. Che tardi.
1: Bene.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Dipende. Da che dipende. Da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
5: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Andiamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli. Ti ascoltiamo.
6: Buonasera. Raid saudita sul porto di Hodeidah, nello Yemen. Lo denunciano gli Houthi alleati dell'Iran, preannunciando una dura risposta. Donald Trump intanto dichiara: adesso stiamo parlando più seriamente con la Repubblica Islamica, forse per una ragione ovvia, riferimento al raid, ai raid degli ultimi giorni. Il presidente degli Stati Uniti è tornato ad ammonire Teheran: possiamo portare i nostri attacchi ad un livello molto più alto se vogliamo. I mercati, chiusura mista poco fa per l'azionario di New York, Dow Jones in rialzo dello 0,45%, Nasdaq meno 0,64%, petrolio a $89,22 al barile, Brent a quota $96,45.

0: Roma governo al lavoro sul caro carburanti. Giorgia Meloni si è vista col ministro dell'economia Giorgetti. Si pensa all'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Lo proponiamo da mesi, dichiara dall'opposizione Elish Line. Incidente in Kenya sulla strada Mombasa-Malindi. Una turista fiorentina di 52 anni ha perso la vita. Si chiamava Sidney Serpetri. Marito e figlio della donna feriti e ricoverati in ospedali, ma in condizioni non gravi. Avvia il primo grande esodo estivo, traffico da Bollino Rosso fino a domenica pomeriggio verso le località di Villeggiatura. 27 milioni di veicoli in movimento, secondo le stime. Questa è RDS.
1: Buonasera, alle 23:03 minuti di questo venerdì che stiamo passando insieme con Jason Galliani.
2: Eccolo, buonasera, c'è anche lei, Francesca Romana D'Andrea, il buon Luca Berardinelli in regia. Tutto ciò accade anche sull'RDS Social TV, canale 265, mi raccomando, tutti sintonizzati.
1: È vero, è vero, siamo anche lì, siamo anche coordinati, siamo vestiti di nero. Vabbè, non ci siamo impegnati tanto stasera con
2: beh,
1: con
2: nero
1: il colore.
2: Sta bene su tutto, dai.
1: Nero
2: dai.
1: Sta bene su tutto. Sto dicendo, no, vabbè, non posso dire
2: quando
1: quello che sto dicendo.
2: Di outfit va in palla.
1: Sì,
2: subito.
1: Sì, sono andato un attimo in palla.
2: L'hai
1: però...
2: detto che possono scaricare l'app ufficiale di RDS, che
1: l'hai
2: è tutto free,
1: tu, bravo.
2: Che è tutto gratis.
1: Bravo.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Potential Sombra su RDS, come promesso. Adesso voliamo.
1: Viaggiamo
0: in Giappone.

0: Magari ci fa strano pensarlo, non so perché a me fa strano pensare che in Giappone in questo momento faccia caldo.
1: Eh sì, è così. Poi
0: ti immagino sempre il Giappone fresco, non so perché.
1: Non è facile sopportarlo.
0: Sì.
1: Ecco perché il governo proprio metropolitano di Tokyo ha deciso di permettere ai dipendenti pubblici di lavorare con un abbigliamento un po' più leggero. Quindi hanno introdotto semplicemente i pantaloncini. Sembra una cosa strana, ma quando si parla di mestieri anche di un certo tipo, il dress code fa parte, no, della quotidianità. Non è che arrivi e ti metti la camicia hawaiana con l'infradito, devi darti un tono.
0: Sì, chi lavora in ufficio raramente infatti può indossare i bermuda. Io ricordo mio papà, impiegato statale, addirittura andava al lavoro col completo. Ad oggi gli impiegati statali si vestono in maniera più casual. Mio marito va al lavoro con i jeans.
1: Adesso va con i jeans?
0: Sì, si usa. Jeansetto sempre un po' magari curato, non strappato così, però jeans e polo, jeans e camicia. Sì, si usa.
1: In base alla combo gli abbinamenti. Tra l'altro dopo la pandemia, anche con la diffusione dello smart working, tante aziende hanno introdotto quello che adesso chiamano il dress for your day, ovvero ci si veste in modo più formale solamente quando si incontrano dei clienti, dei partner, dei dirigenti.
0: Riunioni,
1: quindi,
0: eventi.
1: Cose di un certo spicco, pregio.
0: Invece a Tokyo questa iniziativa è stata denominata Tokyo Cool Beats perché gli impiegati possono indossare i bermuda, ma molte impiegate si sono ribellate a questa iniziativa perché hanno detto che non sopportano l'idea di vedere i peli sulle gambe dei loro colleghi. Addirittura il fenomeno si è avvicinato molto a quello che può essere una molestia per loro.
1: Addirittura?
0: Sì, non la sopportano, hanno una repulsione per i peli maschili e la soluzione potrebbe essere semplicemente imporre, non so, il laser, la ceretta, però
1: ma
0: non
1: mi
0: è neanche giusto.
1: Però, dai.
0: Non è neanche giusto.
1: No.
0: Pensa che addirittura si sentono così in difficoltà che hanno creato un termine, Sunara.
1: Sunara.
0: Sono in difficoltà con i tuoi peli.
1: Ah, proprio così, cioè racchiude l'essenza stessa del problema.
0: Sì, però in realtà, insomma, questa iniziativa è entrata a far parte degli uffici, i colleghi possono indossare i bermuda, se ne faranno una ragione queste ragazze, queste donne. No.
1: Però tu sei una di quelle che vorrebbe imporre all'uomo di essere sempre sbarbato,
0: sbarbatello. Ma che scherziamo? Ma assolutamente no, libertà, liberté.
1: Quindi posso stare tranquillo con i miei baffi, sia mai che si arrabbi la D'Andrea.
0: Ma tieniti i tuoi baffoni.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
4: Perché non mi voleva parlare d'amore.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Bossa Nostra, Gaia su RDS. Dovremmo ringraziare i giapponesi non solo nel caso in cui riuscissero a portare anche in Italia i Bermuda sul posto di lavoro, ma anche per aver inventato una nuova parola per esprimere quando fa molto caldo.
1: Sarebbe?
0: Kokushobi.
1: Kokushobi.
0: Che kokushobi oggi?
1: Cioè uno esce di casa, la prima cosa che ti viene in mente, ah, kokushobi a destra e sinistra. Sì, ma perché oggi... questa mania di dare nomi a tutte le cose che per noi sono banali nella quotidianità?
0: Loro ce l'hanno, perché loro esprimono delle emozioni attraverso una sola parola, no? Fanno un riassunto, infatti kokushobi significa giornata molto calda. Giornata Bene. Molto calda.
1: Ormai ne siamo dipendenti.
0: In realtà ancora meglio, giornata di caldo insopportabile.
1: Ah, adesso sì, mi

0: venuto il brivido.
1: Kokushobi, sì.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, oh, o ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
0: Ancora buon venerdì, buon weekend, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Siamo pronti per quattro grandi successi in fila. C'è la sequenza mixata.
12: Spero che
13: togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
12: Sprocchi, ma sei romantica.
14: L'estate è viva solo con RDS.
15: 100% grandi successi.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Life is life, Opus su RDS.
1: Sentito una S io, eh?
0: Non è mai troppo presto per iniziare a parlare di Sanremo.
1: No, l'ha detto. Sì. L'ha detto, amici e amiche di RDS, sì. È ufficiale. Ma non fa ancora così tanto freddo. Forse non ne possiamo parlare.
0: Lo faccio per tutti coloro che non sopportano più l'estate, da una parte, quindi vogliono ricominciare a pensare all'inverno.
1: Il metodo alternativo per tenerci freschi. Vai là d'Andrea. Vabbè.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
0: Non è mai troppo presto per iniziare a parlare di Sanremo e soprattutto di una novità che riguarderà proprio l'edizione 2026.

0: White Girl, Wasted, Anna su RDS. Buonasera, buonasera, buonasera. È venerdì, salve, Jason e Francesca, Luca Berardinelli
1: presenti
0: in regia. E Sanremo 2027, non è mai troppo presto per ricominciare a parlare di Sanremo, perché a molti piace un po'. In realtà Sanremo, quando si ricomincia a parlare di Sanremo,
1: ti sale l'ansia?
0: No, per niente, perché io amo follemente il freddo e l'inverno, però solitamente la cronologia è un po' questa: finisce l'estate, si ricomincia a parlare di Natale e poi dopo Natale si ricomincia a parlare di Sanremo.
1: Mi fa ridere perché questa cosa che vi stiamo per raccontare è nata adesso che è il 24 di luglio, siamo in piena estate, fa un caldo pazzesco, eppure c'è già qualcuno che forse si porta un po' avanti. Che cos'è Italia 2027? È un nuovo progetto che è partito proprio dalla RAI e prevede, l'idea è questa, di portare in giro per l'Europa tutto il mondo di

0: Sempre sì.
1: A te piace il pezzo Saremo io e te a così?
2: Certo che mi piace. Vabbè. Guarda che tempo fa. Io, guarda, voglio andare contro i pronostici tutti gli anni, tutte le volte quando mi chiedono ma chi vince, chi vince. Io avevo già dato il mio pronostico corretto, un po' di mesi prima.
1: E tu sei un avanguardista.
2: 2 su 2. È così. Non ho giocato niente, però sai che si fanno le scommesse per vincere qualcosa.
1: Sì, ma lui era molto quotato, quindi non vincevi niente.
2: Beh, a meno che non mettessi io un po' più di cash.
1: Vedi.
2: Questa volta li chiedo a te.
1: Investi su te stesso.

0: Bentornato nella piaga, businessman, su RDS. Allora, qualche giorno fa è uscito al cinema il nuovo film di Christopher Nolan. Christopher Nolan, torna diventato
1: vabbè,
0: cinese.
1: Vabbè, perché la N t'ha
0: Odissea,
1: hai fatto
0: un grandissimo successo, super amato anche per
1: voglio
0: via del cast.
1: Voglio troppo vederlo.
0: Anch'io mi devo ancora mettere in lista, perché sai che per riuscire ad andare a vederlo devi un attimo aspettare, non è subito così flash.
1: No, vabbè,
0: e lui ha
1: rivelato
0: che per fare
1: cosa.
0: Ulisse ha perso 10 kg e la sua controfigura è una donna in realtà. Sai la scena, so se l'avete vista forse sui social senza fare spoiler, si vedono molto bene dei bicipiti e uno dice caspita, ha perso 10 kg, saranno i suoi. E invece no,
1: sono di una donna.

0: Lost New LP su RDS. Che voce particolare, eh? Vero? Sì.
1: Beh, farà strada, secondo me, una di quelle che potrebbe farla.
0: Si farà, si
1: effettivamente.
0: Farà. Allora, io torno da un viaggio in treno a Milano. Dove.
1: Ma adesso? Non eri più con noi.
0: Un paio di giorni fa, non lo so, non ho più la cognizione del tempo. Però ho da raccontarvi delle cose e secondo me ci ritroveremo.
1: Scusa, ma dobbiamo preoccuparci o possiamo stare sereni e tranquilli?
0: Non lo so.
1: Ah, la lasci così aperta, va bene.
0: Non lo so.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Lau Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
4: Grazie, un saluto a tutti.
3: Siamo subito da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
4: Del Golfo gli alleati degli americani rispondono agli attacchi degli iraniani e dei loro alleati, raid diretti delle forze del Bahrain e del Kuwait su target nella Repubblica Islamica. I sauditi hanno colpito obiettivi riconducibili agli Houthi nello Yemen. A Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, sangue nei polmoni del 42enne di asfissia da compressione, parla l'avvocato Anselmo, legale della sua famiglia. Nessuna azione violenta dei miei assistiti, sostiene nel canto suo il difensore dei due poliziotti intervenuti al pilastro, Gabriele Bordoni. Arrestato in Versilia il telefonista delle truffe degli anziani, latitante dal giugno dello scorso anno, all'uomo, un 27enne di origini napoletane, sono contestati 42 raggiri in diverse città d'Italia. Sport, calcio, no di Guardiola, Maldini e Leonardo, Pirlo verso la panchina della nazionale, accordo non ancora ufficializzato per 4 anni, ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione. Tennis 7-5-6-2, Dardari vince in rimonta con il lusitano Faria e conquista l'accesso alle semifinali del 2,50 dell'Estoril in Portogallo. Sinner rinuncia al 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, fa sapere Jannik. Niente Canada anche per Djokovic. Questa è RDS.
5: Cantato ufficialmente la mezzanotte, allora buon sabato amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea.
3: Buonasera, buonasera, c'è anche Luca Berardinelli in regia, ci siete tutti voi che fate cose, vi spostate, viaggiate, tantissimi di noi si spostano e viaggiano in treno, aereo, insomma vabbè, condividiamo il mondo con altre persone, no?
5: Ci saranno delle cose che vi danno fastidio, o meglio, facciamola proprio al
3: ci
5: contrario.
3: Ci saranno delle cose che non vi danno fastidio.
5: Sì, no, ma cose che facciamo noi che sapete benissimo essere davvero fastidiosa agli occhi degli altri.
3: Ci vuole un po' di consapevolezza, però approfondiamo bene.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

Francesco Gabbani in Summer Funk su RDS chiude la sequenza mixata. Comportamenti odiosi in aereo, sul treno, sui mezzi pubblici, in macchina, tutte quelle cose che vi danno veramente fastidio, o al contrario, anche quelle che fate voi nei confronti delle altre persone. Tra un attimo raggruppiamo tutti i vostri messaggi vocali WhatsApp. Se vi va potete inviarli con un messaggio vocale al 38822 38822.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e dematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Ora buon sabato amici e amiche di RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana ed Andrea. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebbi Meteo.
11: Ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora pressione atmosferica alta. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, con caldo sì, tipicamente mediterraneo e dunque un po' più moderato. Avremo tuttavia un cambiamento nel corso del tardo pomeriggio sera a partire dai settori montuosi del nord, con formazione di rovesci e temporali localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Fenomeni che nel corso della notte e della giornata di domenica attraverseranno buona parte del centro-nord Italia. Dettagli ed approfondimenti ulteriori, considerata la situazione, vi attendono sull'app di Trebbi Meteo.
12: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Comportamenti odiosi, tutte quelle cose che vi danno fastidio in macchina, in aereo, vale tutto. 38822 38822.

0: Dolcetta, Teddy Swims, Lose Control su RDS e le cose fastidiose. Allora, questo è il periodo delle ferie, dei viaggi in cui magari dobbiamo condividere un treno, un aereo.
1: Beh, ci sono anche quelli che lavorano e per motivi di lavoro si devono muovere.
0: Esatto, esatto, quindi durante tutto l'anno, però insomma focus sull'estate, sui viaggi, perché sono uscite le cose più fastidiose, quelle che non sopportiamo tutti quando viaggiamo in aereo. Vada lei con la classifica.
1: Che cosa abbiamo al primo posto? Vogliamo farla da quella peggiore o da quella proprio che dici mamma mia, guarda?
0: No, dai, farei la canonica classifica dalla 10 alla 1.
1: Perfetto, allora ti faccio la mia personale. Cambiamo le regole, vai, strada vai, facendo. Vai, portare cibi dall'odore intenso o ingombranti. 44% delle persone dice che è proprio così, dà fastidio.
0: Ops.
1: Tu sei una di quelle, vero?
0: Beh, mi porto sempre le mie cose dietro.
1: Ma che mangi, fai anche rumore?
0: No, no, rumore mai. Però forse a qualcuno dà fastidio sentire i miei cibi.
1: Invadi lo spazio del tavolino?
0: No, assolutamente no.
1: Sei sicura? Anche con la bottiglietta, il succo di frutta?
0: No, magari gomiti mentre apro le cose, un attimo.
1: Non ti permetti.
0: Però chiedo
1: gomiti.
0: Scusa 100.000 volte.
1: Capito, non è che basta chiedere scusa.
0: Capito,
1: dovresti pensarci prima e tenerle così. Beh.
0: Fanno i posti minuscoli.
1: Mamma mia, colpa dei treni. Camminare scalzi?
0: No, brutto.
1: In cabina?
0: No.
1: 38%.
0: Statevene a casa vostra.
1: Invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama quando siete in aereo e il vostro vicino ha il posto lato finestrino
0: che ha pagato,
1: inizia a stenderti sopra di lui.
0: Scusi, mi scusi, se dorme posso?
1: Mamma mia.
0: Sta dormendo,
1: la
0: posso fare una foto?
1: Quella. Guardare i video, ascoltare la musica senza le cuffie, questa
0: è la prima per me, la peggio.
1: La numero uno secondo
0: sì,
1: te?
0: Sì, la peggissima.
1: Soprattutto tra i più giovani, generazione Z.
0: No, quasi
1: tutti lo fanno.
0: Ho qualcosa in contrario da dire su questo.
1: Cioè?
0: Secondo me sono le vecchie generazioni che lo fanno di più.
1: No, non sono d'accordo.
0: Senza le cuffie e le cuffiette. Una volta una signora in treno si è guardata tutta la signora in giallo senza le cuffie, ci ha fatto sentire tutta la puntata.
1: Però ottimo gusto, devo dire.
0: Stupendo.
1: Almeno quello.
0: Sì, sì, era
1: riprendere involontariamente altri passeggeri nei propri video, 35%.
0: Che ansia, quando poi ti beccano, che tu dici vabbè, però il video è venuto bene, mi dispiace.
1: Però può succedere, dai, così inavvertitamente fai una ripresa, una panoramica.
0: Poi
1: usare il filo interdentale durante il volo, 33%. Tu invece, secondo me, sei una di quelle che si fa le unghie, che se le sistema.
0: Io mi limo un po' le unghie, sì, è vero.
1: Aspettavo al barco.
0: Beh, un po' sì.
1: Ma dà un fastidio quel suono,
0: lo
1: fate così? Ma non te ne rendi
0: perché
1: conto?
0: Perché magari
1: che c'è
0: non
1: gente.
0: Hai tempo a casa e quindi prendi il momento del viaggio per fermarti un attimo e farlo. Però
1: ma che me frega, devo sentire te che fai tutto sto baccano, scusami.
0: Vabbè, allora, siamo sempre concentrati su tutte le cose fastidiose che fanno gli altri, no? Mano sulla coscienza, riflettiamo un attimo. Quali sono le cose fastidiose che fate voi in viaggio?
1: Verso le altre persone?
0: Sì.
1: Qua bisogna essere veramente sinceri.
0: Molto
1: onesti. Dice
0: amiche
1: di RDS. Dai, raccogliamo i vostri messaggi vocali WhatsApp. 38822, 38822. Intanto c'è la nuova di Peggy Goo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

0: Survivor, Eye of the Tiger, su RDS, comportamenti odiosi, tutte quelle cose che vi danno, ci danno fastidio in macchina, in aereo, sul treno, vale un po' tutto,
1: Vale un po' tutto, però ancora di più quello che secondo voi fate voi di fastidioso, perché leggendo un po' questa classifica mi sono resa conto, ad esempio, che a volte tiro fuori tutte le mie cose da mangiare.
0: Ci ritrovi.
1: Sì, e limo le unghie, lo so, è mea culpa.
0: Non, peggio non è bello. Del peggio.
1: Non è bellissimo, però magari mi prendo un po' di tempo e limo le unghie in treno. Capita. Voi che fate?
2: Io ammetto che se mi addormento in treno o in aereo, qualsiasi posizione prendo, russo e russo rumorosamente. Ciao, però, arrivo da Brescia.
1: A me una persona che si addormenta in russa mi fa tenerezza, non mi dà fastidio. Ma sì, perché non lo fai apposta.
0: Ma a prescindere da apposta o no, è comunque un suono che non ti invita a rimanere calmo,
1: non
0: sereno,
1: so, però
0: tranquillo.
1: Però non è fatto apposta.
0: A me dà fastidio.
1: Va
0: 300%.
1: Bene. Cose fastidiose che fate voi in viaggio. 38822 38822, siate onesti.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
14: Todis. Buongiorno convenienza.
15: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
16: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie, Octopus, di esistere.
15: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Mi manchi, ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
20: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Cose fastidiose che fate durante i viaggi in treno e in aereo, che fate voi, siate onesti. 38822 38822, ci lamentiamo sempre degli altri, ma anche noi faremo qualcosa, no?
3: RDS.
22: Ok. Che non importa se
3: RDS. 100% grandi successi.

0: Stitches, Shawn Mendes su RDS, Jason e Francesca, Luca Berardinelli che è in regia, e abbiamo parlato di cose che ci danno fastidio quando viaggiamo, perché siamo sempre concentrati su quello che fanno gli altri, no?
1: Su tutto ciò che accade.
0: Io,
1: certo,
0: per prima dicevo, torno da un viaggio velocissimo Roma-Milano, Milano-Roma in giornata, effettivamente ho notato delle cose che mi davano molto fastidio, delle persone masticare la gomma rumorosamente, le notifiche attive.
1: Sai cosa anche? Quelli che si tolgono le scarpe.
0: Lo so.
1: Che iniziano a mettere
0: terribile.
1: I piedi ovunque, sì, stanno comodi, sì, loro belli distesi. Sì. Mica stai a casa tua.
0: E devi stare anche attento a dirlo, perché molto spesso possono nascere delle discussioni. Quindi alla fine, cioè, finisci per subire, no?
1: Vero.
0: Però dentro di me pensi.

0: pensavo e dicevo, se mi danno fastidio queste persone, mi danno fastidio sempre le cose che fanno gli altri, ci sarà qualcosa che faccio io che magari dà fastidio? E ho pensato che avevo tirato fuori la piadina e la pesca e le noci.
1: Può essere effettivamente, sentiamo voi, dai.

0: dipende quante notifiche sono arrivate.
1: Certo, giustamente.
2: Per... Io nei viaggi do fastidio ballando, sono quella che c'ha sempre il microfono, quello wireless in mano, e balla e canta durante tutto il viaggio.
1: Potrei impazzire.
3: L'effetto karaoke del momento.
1: Ha anche aggiunto poi, non faccio dormire nessuno durante il viaggio, perché mi metto a cantare. Mamma, impazzirei, che fastidio.
4: Ancora. Io quando vado in vacanza ho sempre paura di aver dimenticato qualcosa. Per esempio, che ne so, qualsiasi cosa. Infatti cerco sempre di aprire valigie, valigette, borsette, qualsiasi cosa che ho.
0: Permesso.
4: Quando siamo su qualsiasi mezzo di trasporto, chiedo a mia moglie: puoi controllare le chiavi, il portafoglio, se ci sono? Grazie.
0: Grazie, prego, e arrivederci. Saluti. Pensa, a casa.
1: Che ti chiedo ogni secondo. Mi scusi, devo passare. No, guardi, non mi ricordo se.
0: Vuole che gliela passi io? No, la prendo io. Non si figuri.
1: Praticamente tu sei seduto e lui ti è sempre addosso.
0: Guarda, quasi sto a casa. Sto bene lì.
1: Molto fastidioso. Bene, questo, perché sennò sempre. No? Tu che fai di fastidioso durante i viaggi? Dai, un mea culpa.
0: Io nulla di tutto ciò, guarda.
1: Niente, lui è perfetto.
0: Io sono fatto così, mi Vabbè. Disegnano così.
1: Mamma.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.
8: Salita del vuelo con destino alla

0: punto e basta.
1: Bene, perfetto, finiamo punto e basta anche noi. Emma, l'amore non mi basta su RDS e anche noi finiamo.
2: Eh sì, facciamo yes. Quelli che, questo è il mood, anche perché tra un secondo arrivano anche i guerrieri della notte, o meglio il guerriero,
1: sì,
2: c'è Alessandro Corsi,
1: versione solitaria, guerriero della notte.
2: Noi, per quanto ci riguarda, ci rivedremo presto nel corso delle prossime settimane, insomma, vero. Vi terremo compagnia anche durante l'estate.
1: È vero, confermo, grazie a Luca Berardinelli che ci ha supportato. E non sopportato.
2: E grazie anche a Francesca Romana D'Andrea.
1: Grazie a Jason Gagliani, baci, state bene con Alessandro Corsi. Ciao,
2: ciao,
1: ciao, ciao.
3: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Partiamo tra poco con la notte dei guerrieri, prima in redazione per uno dei fatti del giorno.
8: Viaggio lento nel cuore dell'Appennino, percorso solidale di conoscenza, un momento di relazione profonda con l'ambiente naturale e con le persone che vivono nei luoghi trasformati dal sisma. Da Fabriano all'Aquila, oltre 250 chilometri, attraversando i territori di quattro regioni del centro Italia, Marche, Umbria,

0: Lazio, Abruzzo. Il cammino si divide in due parti, spiega Daniele Moschini, guida escursionistica presso Compagnia dei Cammini.
1: Uno a maggio da Fabriano a Norcia, percorrendo le prime sei tappe del cammino, e l'altro generalmente a settembre da Norcia all'Aquila, percorrendo le ultime otto tappe del cammino. I gruppi sono composti al massimo di 15 persone, compresa la guida. È un cammino impegnativo per lunghezza e anche per i dislivelli, sia in salita che in discesa che si hanno. In questi paesi d'Appennino, che sono l'anima d'Italia, dove tradizioni e cultura contadina appartengono a ciò che siamo.
0: Questa è RDS.
2: Questa è la notte dei guerrieri, ciao amici, bentornati. Ultima puntata della settimana, è venerdì, edizione solitaria, con me Alessandro Corsi e con il doppio controllo qualità in regia, perché c'è il nostro paguro Alessio Rettaroli con Pino. Fino alle 5 del mattino siamo qua, se volete come sempre potete guardarci anche sul 265 del digitale terrestre, lì trovate la nostra RDS Social TV. E tra poco partiamo dalle notizie che non ce l'hanno fatta nel corso di questa settimana, e come sempre vi coinvolgiamo se volete al 388-22-388-22. Ma si parte da un grande successo ripescato da qualche estate fa. Questa è Sick and Tried, ritroviamo Anastasia.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

I guerrieri della notte, ciao amici, bentornati da parte mia, Alessandro Corsi, insieme fino alle 5 del mattino. Volevamo partire con questa notizia che racconta come quasi il 40% delle famiglie abbia un solo componente, solo economy, lo chiamano così perché l'Italia dei single sta riscrivendo le regole dei consumi e in effetti arriva uno studio che ribalta quello che si è sempre un po' pensato, ovvero, come dicevamo, vivere da soli oggi può costare fino al 40% in più rispetto a che quando si vive con qualcuno. E quindi la domanda è: ma essere single è diventato un lusso? Che c'è questa ricerca appunto che fotografa una realtà interessante. In Italia oltre un terzo delle famiglie è formato da una sola persona, quindi sempre più gente vive da sola per scelta, per lavoro, perché ci si separa, insomma, o anche perché non si è ancora trovata la persona giusta. Il problema è che il mercato sembra un po' pensato per la coppia. Cioè, mi spiego, un affitto da 1000 euro, siete in due, si divide, no? Se sei solo invece tutto ricade sulle tue spalle. Quindi poi internet, l'assicurazione, le bollette, i consumi, ma alla fine ci sono delle cose che funzionano sempre allo stesso modo, e che si sia in coppia e che si sia da soli: il frigo, la lavatrice, appunto l'abbonamento, non so, per la pay tv piuttosto che per internet, non è che se sei da solo ti costa di meno, costa uguale. E poi c'è una cosa a cui non pensiamo mai, ovvero la spesa. Quindi comprare per una persona sola diventa complicatissimo, visto che confezioni sono spesso pensate per le famiglie. Quindi poi se apri, non lo so, mi viene in mente una mozzarella, dopo due giorni devi finirla. Oppure compri il pacco convenienza, che conviene, è vero, ma se sei da solo mica tanto. E quindi lo chiamano solo economy, cioè un'economia che sta iniziando finalmente ad accorgersi che insomma i single sono tantissimi, e infatti stanno nascendo sempre più prodotti monoporzione, viaggi dedicati, abbonamenti personalizzati, appartamenti più piccoli, un po' come il ragazzo di campagna Renato Pozzetto, ve lo ricorderete. Persino le crociere iniziano ad essere pensate esclusivamente per chi parte da solo. E questa, diciamo, è una cosa che racconta anche una sorta di cambiamento sociale, perché una volta vivere da soli era un passaggio della vita, oggi invece può essere una scelta definitiva per la propria vita. E il paradosso però è che questa libertà pare costare molto. Quindi vogliamo sentire voi: chi vive da solo, qual è la spesa che vi fa dire ogni mese mamma mia che pesantezza? Oppure invece chi convive o è sposato, qual è la spesa che dividere in due vi fa capire insomma quanto sarebbe difficile invece affrontarla da soli? 38822 tra poco vi sentiamo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Sai, parlar d'amore.
2: Che non mi voleva parlar d'amore.
0: Giselle, Dimanche Midi Pil.
3: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Danceteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS.

Questa è la notte dei guerrieri qui su RDS. Stavo leggendo già diversi pareri dei guerrieri che sono con noi questa notte al 388-22-388-22. Per esempio mi colpiva molto il messaggio di Federica che dice: sono tornata single da un anno e ogni mese la bolletta della luce mi pesa parecchio. Accendo due lampadine sembra che stia illuminando uno stadio. È vero che tutto è aumentato per questioni legate alla situazione geopolitica, ma così non è sostenibile. Poi insomma dalle parti di Milano sappiamo che la questione è abbastanza difficile, soprattutto perché si parla di caro affitti e non solo, insomma la vita costa parecchio tanto e poi la città spesso è anche molto criticata da chi insomma vive lì. Recentemente Melissa Satta ha raccontato, noi ne avevamo parlato, di come volesse vietare al figlio di uscire anche solo per una passeggiata per la paura che gli possa succedere qualcosa. Tra poco sentiamo ancora i vostri messaggi, intanto ritroviamo quella di Bruno Mars, When I Was Your Man.

0: quasi me.
1: Oh, vedi, per esempio, il messaggio di Marco dice: vivo da solo da 5 anni, la cosa che mi manda fuori di testa è aprire il frigo e trovarci dentro 3 cose in croce, ma aver speso comunque parecchio di spesa. Volevamo sentire anche al telefono qualcuno, non siamo riusciti a raggiungere, per esempio, Serena, che racconta che da quando convive spende meno soldi ma molti più nervi. Alla fine dice: non so se il risparmio convenga davvero, perché è in relazione poi anche alla persona con cui ti trovi a convivere e a dividere le spese. È vero che quella persona lì rappresenta la tua metà, una persona che ami, ma è pur vero che se sei solo tu della coppia ad occuparti delle spese di casa, ti posso amare quanto ti pare, 2 cuori e una capanna, benissimo, però serve collaborazione, no? E mi stupisco come ci sia gente che proprio riesce a fregarsene totalmente di questo aspetto e quindi vive a casa della gente senza pensare di forse devo contribuire anch'io. Cioè, è proprio la bella vita alle spalle di qualcuno che invece si fa il mazzo, e poi rendersi conto e dire: guarda che ti devi dare una svegliata, a volte può sembrare anche una cosa detta fuori luogo, quando in realtà è il minimo che una persona dovrebbe fare. È un po' come quando presti soldi, no? È brutto andarli a richiedere, dovrebbe partire da quella persona l'idea di restituirteli in fretta. E la stessa cosa vale quando uno si piazza a casa di una persona, magari sì, perché c'è un rapporto sentimentale, però stenta a contribuire, sembra brutto doverglielo dire. Però se non lo fa lui o lei, che si fa? Cioè, non è che si può continuare a mantenere una persona perché quella decide di non contribuire. Va bene, questo è tanto altro, tra poco sta per arrivare anche una nuova sequenza mixata.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila 2 pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, questo non è una cosa. Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: fatto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS con Alessandro Corsi, Pino e Pagu in regia e arrivano quattro grandi successi in sequenza mixata da Maurizio Rocca. Cominciamo così.
3: Il volume della tua estate.

0: Monday, quella di YouTube, riascoltati nella notte dei guerrieri qui su RDS. Saluto Claudio che dice: io ho risolto, vivo da solo ma ceno quasi tutte le sere da mia madre. Lei è contenta, io pure. Vabbè, poi ancora Elena: la cosa più triste non è spendere di più ma è cucinare solo per se stessi, dopo un po' ti passa la voglia e ti ordini qualcosa fuori. Poi c'è anche Giorgio che dice: ho scoperto che il detersivo dura 6 mesi, il problema è che nel frattempo ho speso 900 euro di affitto. Insomma, le difficoltà sono diverse e tra poco sentiamo ancora i vostri racconti legati al discorso vivere da soli o in coppia, cos'è che vale più la pena fare in base anche alle vostre esperienze, a quello che avete vissuto, che state vivendo in questo momento. Tra poco.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
3: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Ma il ping.
3: Pingami,
4: ma
3: io...
4: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
3: Ah, mi pingheresti?
4: Ti pingo smartwatching.
3: Ah! Pingo.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari.

0: In pronta consegna.
1: Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it. E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Si chiama Solo Economy ed è un progetto pensato per i single e per le loro spese. Ne parliamo meglio ancora tra poco.

Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. Questa si chiama Partenope, l'abbiamo riascoltata nella Notte dei Guerrieri qui su RDS. Sono arrivati diversi messaggi, alcuni mi hanno colpito perché raccontano un po', è uno spaccato un po' di quello che stiamo vivendo in Italia. Per esempio c'è chi scrive: ho vissuto da solo per quasi 10 anni e posso confermare tutto. La cosa che mi dava più fastidio era la spesa, entravo per comprare due cose, uscivo con 60 euro spesi e poi puntualmente metà della roba andava male perché le confezioni sono spesso pensate per le famiglie, non per uno che torna a casa la sera e mangia un piatto di pasta. E in effetti, ripeto, proprio il discorso del solo economy è una sorta di circuito ripensato proprio per i single. Quindi parliamo di aziende che decidono di sviluppare prodotti, servizi ed esperienze orientati appunto alle esigenze individuali. Quindi ci sono dei trend, delle società che hanno evidenziato 5 particolarità che stanno ridefinendo un po' le abitudini degli italiani e quindi creando delle nuove opportunità anche per gli esercenti, oltre a delle soluzioni dedicate proprio ai consumatori single nell'ottica del risparmio. Per esempio qualcun altro dice: secondo me vivere da soli è molto bello finché non ti arrivano le prime spese, lì capisci che insomma ogni doccia un po' più lunga, ogni condizionatore acceso, ogni lavatrice la stai pagando tu e basta, senza dividerla con nessuno. Da quel momento inizi a farci un po' più caso, quindi spegni un po' più le luci anche nelle stanze dove non sei mai entrato, magari eri un po' più sbadato prima e così via. Grazie per i vostri messaggi, perché insomma, ripeto, sono uno spaccato di quotidianità del nostro paese. E come sempre al 388-22-388-22, se volete aggiungere altro fatelo con dei messaggi scritti, perché li leggiamo volentieri, ma anche vocali, siamo qui insomma a disposizione. E tra poco arrivano anche altre notizie che non ce l'hanno fatta nel corso di questa settimana. Prima ritroviamo questa di Santana, Smooth.

la notte dei guerrieri, tra poco parliamo anche degli eventi di questo fine settimana, ce ne sono diversi visto che il caldo sembra essersi un po' attenuato, anche se fa ancora molto caldo essendo estate, ma insomma ci sono delle cose da fare in giro per l'Italia e come sempre vi diciamo, se ne avete da suggerirci fatelo, perché magari dalle vostre parti, nella vostra cittadina, c'è qualcosa di particolare che vale la pena sottolineare, ecco, potete dirci cosa e quando e quale, soprattutto con un messaggio al 388 22 38 822. Parleremo anche di social media, perché c'è una vera e propria rivoluzione che sta avvenendo non in Italia ma in Francia. Ovviamente parliamo di tutto nella prossima ora. Intanto Colapesce e Di Martino.

0: Questa è la notte dei guerrieri e tra poco, come promesso, gli eventi in giro per l'Italia. Sapete che d'estate c'è l'occasione perfetta per farsi mini vacanze, gite fuori porta, perché poi va bene le ferie, va bene la vacanzona, quella che parti con i valigioni, ma c'è anche l'opportunità di starsene, non so, 3-4 giorni fuori se se ne ha la possibilità, e ci sono eventi in giro per l'Italia, vi assicuro, dappertutto. Ne parliamo tra poco.
1: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: Siamo noi in questa caldissima estate, anche di notte, in diretta 24 ore su 24 qui su RDS, con me Alessandro Corsi nella notte dei guerrieri, Pagu e Pino in regia, e come sempre vi diciamo, oltre che ascoltarci potete seguirci anche in televisione guardandoci al 265 del digitale terrestre. Lì trovate la nostra RDS Social TV, che ripeto è raggiungibile non esclusivamente solo con la TV, ma anche potete guardarci attraverso l'applicazione ufficiale di RDS che potete scaricare dagli store dei vostri smartphone. Mettiamo un po' d'ordine, sequenza mixata e poi gli eventi di questo fine settimana in giro per l'Italia.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
1: della tua estate.